Per la rubrica I grandi direttori avete ascoltato composizioni di Georges Bizet, Hector Berlioz, Maurice Ravel, Charles Gounod, Eric Satie, Darius Milhaud. Orchestra Filarmonica di Monte Carlo ha diretto Georges Prêtre. Per classici della canzone ascoltiamo ora artisti vari. È una selezione da Super Oldies, gli anni 50.

Per classici della canzone avete ascoltato artisti vari e una selezione da Super Oldies, gli anni 50. E per concludere John Williams alla chitarra.

Con la musica di John Williams alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, almeno in larga parte, dedicata alla riscoperta, diciamo così, di uno strumento che purtroppo, almeno qui in Italia, viene parecchio bistrattato, che è il flauto dolce, uno strumento che in realtà vanta una letteratura, una dignità appunto estremamente alta. È uno strumento che è stato utilizzato ampiamente nel passato, fino alla seconda metà del Settecento più o meno, e che addirittura, perlomeno qui in Italia, era il flauto per eccellenza. Infatti quando si vedeva scritto flauto non si faceva l'equazione come oggi, flauto uguale flauto traverso, ma ci si riferiva sempre al flauto dolce. Quando si parlava di flauto traverso, che anch'egli esisteva da lungo tempo, però si specificava traverso, traversiere, traversa, eccetera, con varie terminologie. Il flauto dolce, il flauto diritto in generale, è uno strumento che ha un'ascendenza, una nascita addirittura che si perde nella notte dei tempi, fin dalla preistoria addirittura, e che poi arriva allo strumento che conosciamo noi oggi, che ha assunto la sua forma definitiva appunto nel periodo barocco. Questo strumento esisteva non in un'unica forma, ma ne esisteva un'intera famiglia, perché per poter dare la possibilità agli esecutori di avere a disposizione un range praticamente di sonorità e di colori estremamente ampio, ma anche perché potevano suonare in consort esattamente come le viole da gamba, e quindi esistevano in vari tagli che andavano dal sopranino addirittura in due tagli diversi, che erano in do o in fa addirittura, e fino al grande basso, uno strumento che supera i 2 metri di lunghezza e che era lo strumento più grave in assoluto tra questi. Lo strumento principe, diciamo così, della famiglia del flauto dolce però è il contralto, quello che ha il maggior numero di opere scritte espressamente per lui, e che per secoli è stato un po' il dominatore dal punto di vista musicale, della scena musicale, dal punto di vista del flauto, proprio tout court, dei legni in generale. E alcuni compositori, soprattutto all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, hanno dedicato gran parte della loro opera, o una buona fetta, proprio a questo strumento. Uno di questi è stato Georg Philipp Telemann, che era un polistrumentista e non solo, ma fu anche un virtuoso lui stesso di flauto dolce, quindi ha lasciato una mole di materiale per questo strumento veramente impressionante, tra brani, tra duetti, sonate da camera, tri, concerti anche con altri strumenti, e l'ha utilizzato anche all'interno delle sue opere vocali, sia le cantate sia le passioni. Come ho detto appunto, Telemann era un grande virtuoso di questo strumento, quindi lo conosceva molto molto bene e ne conosceva anche le possibilità e i limiti che poteva raggiungere. Questo ha fatto sì che scrivesse alcune tra le opere più idiomatiche per flauto dolce. Noi ascolteremo adesso, inizieremo ascoltando una sonata, la sonata in fa maggiore Telemann-Bergverzeichnis 41 F2, che è tratta dal Getreue Musikmeister, un'opera del 1728, che come molte opere di Telemann aveva anche fini non soltanto puramente musicali ma anche didattici. La sonata è in 3 movimenti, vivace, largo, allegro. La particolarità è che nell'ultimo movimento Telemann spinge il flauto dolce agli estremi limiti acuti della sua estensione, come ascolteremo. L'esecuzione è affidata a uno dei maggiori esponenti della riscoperta musicale del Novecento, della riscoperta musicale della musica antica del Novecento, Franz Bruggen, scomparso di recente alcuni anni fa, che è stato appunto uno dei massimi virtuosi di questo strumento, in trio con Anner Bilisma al violoncello e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in fa maggiore, Telemann Werk für Cycnis 41 F2 dal Getreue Musikmeister, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce, Anner Bilsma al violoncello barocco e Gustav Leonhard al clavicembalo. Ed ora proseguiamo, passiamo invece all'utilizzo del flauto dolce dal punto di vista orchestrale. E lo ascolteremo con un concerto di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi che tra i musicisti italiani fu uno dei tanti, tra l'altro, che utilizzarono questo strumento non soltanto dal punto di vista solistico. Vivaldi sappiamo benissimo che scriveva le sue opere, soprattutto quelle più virtuosistiche, per le ragazze, per le putte dell'ospedale della Pietà, nel quale lui era maestro. Ma l'ha utilizzato anche come strumento coloristico in alcune sue composizioni. Infatti il flauto dolce veniva spesso accomunato a scene pastorali o agresti. Noi ascolteremo quello che è considerato come uno dei concerti più difficili scritti per questo strumento, il concerto in do minore RV441. I movimenti che lo compongono sono allegro non molto, largo, presto. Esegue sempre Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in Do minore RV441 per flauto dolce, archi e basso continuo, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt. Ed ora, dopo Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann, affrontiamo un altro dei mostri sacri, diciamo così, del pieno barocco europeo, Johann Sebastian Bach. Anche lui ha utilizzato il flauto dolce in alcune composizioni, a dire la verità non moltissime, però con fini appunto coloristici lo ha utilizzato in alcune delle sue composizioni più importanti, tra cui i concerti brandeburghesi. Per l'esattezza, in ben due dei sei concerti brandeburghesi Bach utilizza il flauto dolce. Nel concerto numero 2, in Fa maggiore, il celebre concerto con la tromba solista, dove il flauto dolce dialoga con questo strumento a solo, quindi c'è un flauto dolce solista che assieme al violino e all'oboe completa, diciamo così, il gruppo dei solisti di questo concerto. E nel concerto numero 4 in Sol maggiore, dove c'è una coppia di flauti in eco, come scrive lo stesso Johann Sebastian Bach, che dialogano con il violino solista. Ascolteremo allora il concerto numero 4 in Sol maggiore, tratto dai sei concerti brandeburghesi, nei movimenti Allegro, Andante, Presto. Eseguono Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Onofri al violino con il giardino armonico.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto numero 4, BWV 1049 in Sol maggiore, dai 6 concerti brandeburghesi per violino principale, due flauti d'eco, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Antonini e Petr Seyfarth ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino e il giardino armonico. Ed ora andiamo avanti, ritorniamo, facciamo un altro passo indietro per ritornare a Georg Philipp Telemann. Ascoltiamo una delle cantate tratte dall'Harmonisch Gottesdienst, una raccolta appunto di cantate per la camera o per la chiesa, come scriveva lo stesso Telemann, che coprono buona parte dell'anno liturgico. In questo caso la cantata in questione è Lauter von Lauterfreude, per soprano, flauto dolce e basso continuo. Brigitte Picco Schumacher soprano con Giorgio Matteoli al flauto dolce alla direzione dell'ensemble Fett Rustique.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata Lauter von Lauter Freude per l'Avvento, nella esecuzione di Brigitte Picco Schumacher soprano, con Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione dell'ensemble Fetterustig. Ed ora rimaniamo sempre nell'ambito di Georg Philipp Telemann e concludiamo questa carrellata sul flauto dolce, con un concerto abbastanza emblematico, forse è la composizione più emblematica scritta per questo strumento e che decreta un po', mette il sigillo sulla storia, sulla vita del flauto dolce, almeno per quanto riguarda il Settecento, ed è il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra, appunto di Georg Philipp Telemann. Il flauto dolce è uno strumento che assieme al flauto traversiere raramente lo si ascolta, sono pochissime le composizioni, qualche cosa in Francia era stato scritto per questi due strumenti assieme, anche perché hanno problemi proprio di intonazione, di coabitazione, diciamo così, abbastanza evidenti. E Telemann con questo concerto in qualche modo, non so se consciamente o meno, ma ha voluto creare una sorta di passaggio del testimone tra il flauto dolce, che rappresenta un po' tutto il periodo musicale precedente, e il flauto traversiere, che invece era uno strumento che stava sempre di più guadagnando terreno. E poi Johann Sebastian Bach ha messo una sorta di imprimatur su questo strumento, componendo alcune tra le opere più importanti proprio nella storia della letteratura per questo strumento. Quindi allora ascolteremo il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra di Georg Philipp Telemann nei movimenti largo, allegro, largo, presto. Eseguono Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere, con il Drottningholm Barock Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto doppio in mi minore per flauto dolce, flauto traverso e orchestra, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi do appuntamento come di consueto con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana, sempre alle 22. E vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email, programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia graditissima ospite in collegamento da Catania, Giulia La Rosa, cantante, jazz e autrice. Grazie per essere qui, Giulia.
3: Buongiorno, grazie Luigi, grazie Radio Vaticana e benvenuti agli ascoltatori.
2: Perché di recentissima uscita Running on Jazz, il nuovo album di Giulia La Rosa pubblicato da GB Music. Giulia, come nasce questo progetto?
3: Allora, nasce col tempo, nel senso che l'amicizia con i carissimi musicisti quali Andrea Beneventano, storico amico mio,
2: che salutiamo, Stefano, Andrea.
3: Assolutamente, sì. Stefano Cantarano col contrabbasso, Massimiliano De Lucia, loro sono dei carissimi amici, ma soprattutto dei grandi professionisti che

0: Andrea, Stefano, Massimiliano, a un certo punto abbiamo abbracciato questo progetto e devo dire che c'è anche lo zampino di un'altra mia carissima amica musicista con la quale ho sempre collaborato, Giulia Sassone, la quale mi ha dato delle indicazioni ben precise, mi ha messo in contatto con la GB Music, da cui direzione di Giacomo Bondi, bravissimo fonico, e così è. L'unione fa la forza, no? Giulia mi ha incoraggiato, gli amici hanno suonato, tutti insieme abbiamo collaborato a questo progetto. Running on Jazz, proprio correndo sulle onde del jazz, come se io mi dovessi sbrigare, ma senza ansia, come se dovessi sbrigare a stare su queste vibrazioni. C'è la tipica energia del jazz, dello swing, col senso di libertà e spontaneità. Le note sconfinano, vanno avanti con questa grande forza, tipica del jazz, della blue note, con la poliritmia, le varie improvvisazioni, che convergono tutti questi elementi verso un unico punto, Running on Jazz.
1: Giulia, un primissimo ascolto, cosa ci proponi?
0: Allora, siccome io sono da buon siciliana, quale sono, gioco di parole, a un certo punto nella mia vita è emersa la poliritmia, mi sento molto afro e gioco da questo punto di vista e mi diverto. Infatti Footprints, The One Shorter, è per me ha una cadenza molto afro ed è stato un brano ben arrangiato, e lì io mi diverto a essere ancora più poliritmica. Footprints, con una parentesi, afro blu, ascoltate e così capirete.

0: Avete ascoltato You Footprints Afro Blue, Wayne Shorter, Mongo Santa Maria, nella lettura di Giulia La Rosa, nostra ospite, cantante, con Andrea Beneventano al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso e Massimiliano De Lucia alla batteria. Stiamo presentando in compagnia di Giulia questa novità discografica di GB Music, ovvero Running on Jazz. Come hai selezionato i brani da inserire nella tracklist? Cosa racconti in questi 11 brani, Giulia?
1: Allora, intanto la premessa che vorrei fare, che questo diciamo è un album importante per me, per la mia vita, ed è stata l'occasione proprio per onorare il jazz, che per me è anche un maestro di vita. Il jazz ci insegna un senso di libertà e soprattutto tanto rispetto, quindi senza la libertà, senza sconfinare la libertà degli altri. E quindi questo era un minimo che io dovevo al jazz. La scelta di aver lavorato con degli standard, di aver trattato gli standard e di averli riarrangiati e personalizzandoli, questo è fondamentale. Sono brani che io ho maturato, come dicevo prima, sono dei brani che sento, c'è un grande feeling. E la scelta nasce dall'esperienza, dal sentimento che mi lega. Sono nella tracklist ci sono 11 brani, ma noi oggi ne abbiamo scelti alcuni per ascoltarli. E quindi la chiave non è che è nuova, insomma, la chiave importante di lettura è quello del riarrangiamento e soprattutto di metterci il cuore nell'interpretazione, e questo è diciamo, un tocco molto personale, sia dal punto di vista strumentale che dal punto di vista vocale.
0: Sì, diciamo che abbracci un po' tutto il jazz, insomma, di qualità, ricordiamo, giusto per qualche autore, appunto, On a Clear Day, appunto, Bob Hagat, Cole Porter, Rogers Hart, quindi insomma ti sei scatenata, tra virgolette, in questo senso. Quindi un recital jazz.
1: Scusa?
0: Un recital jazz, praticamente.
1: Io ho voluto proprio scegliere delle punti di diamante.
0: Ciò che ti piaceva, dai, diciamo.
1: Esatto, semplicemente sì, esattamente questo, onorando il jazz.
0: Altro ascolto da Running on Jazz, cosa selezioniamo, Giulia?
1: Allora, io selezionerei What's New, dove c'è la collaborazione di Giulia Sansone, carissima amica e grande musicista jazz, dove cioè, per me era il minimo non invitarla in questo residence musicale, chiamiamolo così, questa track list. E quindi va bene così, con tantissimo piacere abbiamo l'ascolto di What's New con Giulia Sansone. Grazie.

0: Avete ascoltato What's New di Bob Haggart e Johnny Burke nella lettura di interpretazione di Giulia La Rosa, voce Andrea Beneventano, pianoforte, Stefano Cantarano, contrabbasso, Massimiliano De Lucia, batteria e Giulia Salzone alla chitarra. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare Running on Jazz, questa novità di GB Music. Ma parliamo di chi è Giulia La Rosa, quindi qualche parola sul tuo percorso formativo, le tue radici siciliane, il tuo rapporto col jazz e se ti senti più esecutrice o più interprete. Giulia, a te la parola.
1: Sono quattro domande. Sì. Allora, la mia formazione è stata di base con la mia carissima amica e insegnante siciliana Rosalba Bentivoglio, e poi il mondo mi ha aspettato, nel senso che ho avuto l'occasione di la possibilità di poter vivere in Europa, e ho vissuto quindi in Inghilterra, in Francia, in Germania, e lì ho avuto modo di frequentare delle scuole di musica contemporanea e di jazz. Soprattutto io sono molto legata a Parigi, e quindi è stata un'esperienza formativa dove lì in effetti ho incontrato insegnanti afroamericani, e tutto si riallinea. Voglio dire, il jazz nasce da una situazione afroamericana, inevitabilmente è un grande supporto stare nella loro cultura, assolutamente. Il mio feeling, io credo moltissimo nell'interpretazione, la tecnica, lo studio è molto importante perché è base, ma quel detto che impara l'arte e mettila da parte anche è importante, nel senso che anche soprattutto per l'improvvisazione è importante conoscere dei dettagli tecnici, è importante ascoltare, ma è importante lavorare col cuore, esprimere il cuore, sia nelle ballad che nella improvvisazione. L'importanza dell'interpretazione significa esserci, significa essere credibile in quello che si sta dicendo, che si sta raccontando. Per esempio, in una ballad come potrebbe essere You Don't Know What Love Is, che è uno standard, non è un titolo banale, tu non sai che cos'è l'amore, ma è riuscire a esprimere veramente questo pathos di questa bellissima ballad, o anche esprimere la gioia di uno swing, l'allegria di quello che è il trasporto di un testo che cavalca le onde dello swing. Quindi bisogna esserci. L'esecuzione è un dettaglio, interpretazione un altro dettaglio, insieme vanno verso il jazz, in questo caso verso proprio le onde per cavalcare, in questo caso Running on Jazz.
0: Altro ascolto, Giulia, cosa selezioniamo?
1: Parlavamo di ballad, ho piacere di farvi ascoltare You Have Changed, un brano di Carl Fisher e Bill Carey. Una ballad bellissima, con una melodia che sprofonda nell'amore, nel grande feeling dell'amore. A voi l'ascolto.

0: You've forgotten the words I love you. Ed era You've Changed nella interpretazione di Giulia La Rosa con Andrea Beneventano pianoforte, Stefano Cantarano contrabbasso, Massimiliano De Lucia la batteria. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare questa novità di GB Music, ovvero Running on Jazz. E parliamo, Giulia, di chi ti affianca appunto in quest'album. Amici da una vita, presentiamoli.
1: Allora, io ho avuto la possibilità di vivere 25 anni a Roma, dove sono cresciuta, e questi musicisti sono principalmente dei carissimi amici, i quali sono stati disponibili alla proposta del mio progetto. Io con loro ho maturato moltissimo il linguaggio jazz, infatti li chiamo i miei maestri. La loro arte, la loro maestria traspare con il loro, diciamo, col virtuosismo, con la poesia, il pathos, la sensibilità, la tecnica, che è molto elegante, molto raffinata. E un momento fa parlavo di esecuzione e di interpretazione, anche loro stanno in questo mood, siamo tutti in quel mood, perché l'interplay, suonare con gli sguardi, guardarci, anche se ci siamo messi d'accordo su una struttura, poi succede tutt'altro, l'imprevedibile, del resto è un aspetto tipico del jazz. Ma loro sono dei fratelli musicali, ecco, io li chiamo fratelli musicali, ho detto tutto.
0: Ho raggiunto la comune amica Giulia Salzone, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Buongiorno a tutti, sono Giulia Salzone. Saluto il caro Luigi Picardi e tutta la redazione di Zoom, e sono contenta di mandare un saluto all'amica e bravissima musicista Giulia La Rosa, che oggi presenta questo lavoro Running of Jazz. E finalmente, perché io la conosco da tanti anni e da tanto tempo desideravo ascoltare il suo lavoro, e sono molto contenta anche di aver partecipato su due brani. La ringrazio per questo invito prezioso. L'album lo trovo bellissimo, i musicisti straordinari, e quindi è stato un vero piacere parteciparvi. Ho assistito anche a parte della registrazione con il grandissimo Giacomo Bondi alla regia e al suono, nella piccolina GB Sound che fa miracoli in questo studio a Roma. E che dire, penso che la cosa migliore è che lo ascoltiate, perché per quanto io possa raccontarlo, il piacere di ascoltarlo è ben altra cosa. Posso dire che c'è molto jazz, molto swing, feeling, tutte cose che quando si ascolta Giulia sono inevitabili. E quindi, insomma, sono molto felice di tutto questo lavoro. Aspetto i prossimi, perché insomma so che c'è tante cose ancora che lei deve fare, e vi auguro buona giornata. Un saluto grande a Giulia La Rosa, a Luigi Picardi, grazie a tutti voi gli ascoltatori, e a presto.
0: Cosa
1: Giulia
0: pensi?
1: Mi ha fatto una bellissima sorpresa. Giulia, grazie, grazie di cuore. Cosa penso? Penso che è vero, lei mi ha supportato, mi ha guidato in questo mio progetto. Chi ha un amico ha un tesoro, è vero. Giulia è una grande musicista, un grande feeling jazz. Con lei abbiamo fatto parecchi concerti, ma poi soprattutto abbiamo sempre condiviso una grande passione per una cantante afroamericana, Abby Lincoln. Infatti circa nel 2000, forse 5-6, abbiamo fatto un progetto dedicato proprio a tribute to Abby Lincoln, ed era una ricerca di brani, di arrangiamenti particolari, e soprattutto il brano che mi lega moltissimo a Giulia è Bird Alone, proprio di Abby Lincoln. Giulia, non vedo l'ora di poterti ringraziare abbracciandoti. Grazie, grazie di cuore.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Giulia?
1: Allora, qui abbiamo un'altra ospite nel brano The Good Life, La Belle Vie. È un brano che è scritto da un autore francese e io ho voluto onorarlo, infatti, nella prima parte cantando in lingua originale, in francese, e poi la seconda parte in inglese. In questo brano c'è la mia carissima amica Giovanna Famulari, la violoncellista, che ha contribuito ad abbellirlo, ad arricchirlo ancora di più. E con Giovanna Famulari noi abbiamo già dal 2020 un progetto, Famula Rosa Duo, è un progetto crossover e quindi non suoniamo classica, non suoniamo jazz, non suoniamo pop, suoniamo col cuore la musica.

0: Questa era The Good Life, la Belle Vie, nella interpretazione di Giulia La Rosa, voce con Andrea Beneventano al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso, Massimiliano De Lucia alla batteria e Giovanna Famulari al violoncello. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare questa novità di GB Music, ovvero Running on Jazz. Giulia, tradizione e innovazione sono l'anima del jazz. Tu come ti muovi in questo senso e cosa puoi dirci riguardo a questo dei tuoi 25 anni appunto romani, visto che ne hai parlato anche prima?
1: Ma Roma è stata una grande scuola di vita, di musica, di occasione di aver incontrato grandi amici che fanno parte anche di questo progetto e anche altre amicizie. Tradizione e innovazione vanno a braccetto. Non esiste innovazione se non c'è un pregresso, se non c'è una storia passata che dà le basi a tutto quello che è la modernità, il contemporaneo. Quindi è proprio che si parte dalle basi della tradizione, della cultura classica, per arrivare a un linguaggio più moderno e potersi permettere di, come possiamo dire, di evolvere, ecco, di evolversi, sia culturalmente che dal punto di vista espressivo, quindi in questo caso parliamo di jazz. E io ho sempre ascoltato gli standard jazz, ma ho sempre ascoltato soprattutto musica classica. Anzi, io sono una fan di Johann Sebastian Bach. È proprio Bach che mi ha aiutato ancora di più a comprendere il linguaggio jazzistico. E onoriamo anche un grande maestro, Bach. Ma io avrei tanti, tanti ricordi da raccontare. Roma mi sta nel cuore. Ma un ricordo che ho molto emozionante, circa 2 o 3 anni fa, stavo facendo un concerto in formazione, c'era Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Andrea Beneventano al pianoforte e Lucio Turco alla batteria, ed eravamo in un famosissimo locale e a un certo punto, mentre canto, vedo Stefano Di Battista, il quale per me è stata una grandissima sorpresa, si avvicina al palcoscenico e prende il microfono dicendo che in quel momento lui non si sentiva a Roma, ma sembrava di stare a New York. E mi fa, diciamo, degli elogi, degli apprezzamenti. E fatti da un grande maestro come Stefano Di Battista, per me è stato un momento di grande gratitudine, ma soprattutto di emozione, perché a un certo punto mi si è abbassata la voce, non ho potuto più cantare. Quindi, indimenticabile, grande maestro Stefano, che saluto.
0: Salutiamo il grande Stefano Di Battista. Altro ascolto, Giulia, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Allora, un bellissimo brano di Cole Porter, I Concentrate on You, dove sottolineo che il maestro Andrea Beneventano ha fatto un arrangiamento un po'
0: coi controfiocchi
1: speciale, è una vera chicca, quindi buon ascolto.

0: Ed era I Concentrate on You, Cole Porter, Giulia La Rosa, voce, siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di GB Music, ovvero Running on Jazz. E parliamo della Giulia che si occupa appunto di musicoterapia, cantoterapia. Come vivi questo tuo lato, Giulia?
1: Ma tu pensi che io avrei voluto fare il medico? Infatti ho studiato fino al terzo anno, poi la mia vita è andata verso altre direzioni. Ma per me aiutare le persone, e soprattutto con la voce, con la musica, è il top. Quindi insegno canto moderno e canto jazz, e in effetti la tecnica che adopero e la cantoterapia, riuscire ad entrare nel cuore e ripartire proprio dal cuore per cantare. E questa diciamo, è una tecnica ed è soprattutto un dettaglio molto importante, perché quando si canta bisogna essere veri, bisogna essere se stessi, senza filtri, senza atteggiamenti. La voce è un particolare molto veritiero. Dall'impasto della voce si capisce anche una persona, come anche dallo sguardo. E lo psicanalista Lacan ci spiega che questi due impulsi sono momenti di grande verità per la persona. Con lo sguardo non si può mentire, con la voce altrettanto. E qui mi ricollego al discorso di prima dell'interpretazione e della possibilità di essere credibili in quello che stiamo trasmettendo, cantando. Ma questo diciamo, è anche una cosa che vale soprattutto anche per gli attori. Non si può recitare, non si può lavorare nel teatro e cantare se non si è convinti di quello che si sta dicendo. E quindi la bravura di un interprete è legata alla propria verità.
0: Giulia, il jazz è un modo di essere per te?
1: Assolutamente sì. Io sorrido perché mi rendo conto che di essere imprevedibile con me stessa. A volte mi capita di pensare: come farò qua? Devo risolvere questa situazione. A un certo punto c'è una parte di me che dice: non ti preoccupare, succederà che lo risolverai. Quindi questa è una malattia bellissima. Il jazz che ci aiuta, vabbè, sto ironizzando, però anche in parte è vero. Improvvisare significa avere la capacità, in fondo, di risolvere. E tutto quello che può essere un errore, aggiungo, che è un'occasione per risolvere, per trovare una soluzione giusta, adatta, nell'hic et nunc, nel qui ed ora.
0: Giulia, siamo quasi in conclusione. Com'è possibile reperire quest'album, ma soprattutto cosa c'è dietro l'angolo per te? Cosa c'è all'orizzonte?
1: Allora, l'album non è online in vendita, ma nei miei concerti ho piacere di poterlo proporre. E spero in futuro di riuscire a seguire questa via di un nuovo album per degli inediti, e quindi stiamo un po' progettando con i musicisti nuove onde sonore. Per quanto riguarda i progetti, ho piacere di invitare gli amici romani e non solo ad Anagni Jazz Festival, che si terrà il 26 luglio, quindi ad Anagni, la cui direzione artistica è curata da Luca Pieron. E lì potrò incontrarli, abbracciare degli amici, sarà una bellissima occasione anche per divulgare il mio album. Quindi vi aspetto quest'estate.
0: Giulia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, un brano di Sergio Mendes, So Many Stars, che contiene l'eleganza stilistica della musica brasiliana, la dolcezza di una melodia molto sensuale, ed è un brano che io adoro, So Many Stars.

0: e con l'album Running on Jazz pubblicato da GB Music, che vede appunto Giulia La Rosa voce, Andrea Beneventano pianoforte, Stefano Cantarano contrabbasso, Massimiliano De Lucia la batteria, nonché le special guest Giovanna Famulari e Giulia Salzone, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Giulia La Rosa,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio te Luigi, Radio Vaticana, ringrazio Giulia Salzone, Giovanna Famulari e ringrazio soprattutto i miei carissimi amici musicisti Andrea Beneventano, Stefano Cantarano e Massimiliano De Lucia. Spero di rivedervi ad Anagni Jazz Festival. Grazie.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, dai 18 corali per organo dell'autografo di Lipsia, quelli che vanno dal BWV 666 al 668 e il preludio e fuga in mi minore BWV 548. Alessio Corti, organo.

0: E con la musica di Johann Sebastian Bach, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozza essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano».

cristiano è fondamentalmente gioioso, e per questo il fine del Vangelo, quando parla del vino, mi fa pensare alle nozze di Cana, no? E per questo Gesù ha fatto quel miracolo. Per questo la Madonna, quando se ne è accorta che non c'era più vino, ma se non c'è vino non c'è festa, immaginiamo finire quelle nozze bevendo il tè o il succo, non va. E la festa, e la Madonna chiede il miracolo. E così la vita cristiana. La vita cristiana ha questo atteggiamento gioioso, gioioso di cuore. Questo è il secondo atteggiamento cristiano. Riconoscere Gesù come il tutto, il centro, la totalità. Ma sempre avremo la tentazione di buttare questa novità del Vangelo, questo vino nuovo, in atteggiamenti vecchi. Ma il peccato, tutti siamo peccatori. Ma riconoscerlo, questo è un peccato, ma non dire questo va con questo, no. Gli altri vecchi non possono portare il vino nuovo, che è la novità del Vangelo. Gesù lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E Gesù fa questa festa di nozze. Gesù ci chiede a noi la gioia della festa, la gioia di essere cristiani, e ci chiede pure la totalità, tutto Lui. E se noi abbiamo qualcosa che non è di Lui, pentirsi, chiedere perdono e andare avanti. Che il Signore ci dia a tutti noi la grazia di avere sempre questa gioia, come se andassimo a nozze, e anche avere questa fedeltà, che l'unico sposo è il Signore.

0: I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Signore, popoli tutti.
1: Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

quello che dà senso alla vita. Alcuni lo chiamano coscienza, altri appunto sé autentico, altri anima, alcuni Dio o spirito. Il nome non importa, cambia con il cambiare dei tempi. L'esperienza no. E se questa esperienza ci toccasse anche solo per un istante, se ne diventassimo davvero consapevoli, ogni paura si dissolverebbe. Perché la paura, e con essa l'angoscia, nasce proprio dalla possibilità di perdere ciò che si possiede, o meglio, che ci illudiamo di possedere. Ricordiamoci una cosa: si può perdere solo ciò che si ha, non ciò che si è. Quello che siamo non può andare perduto, neppure la morte potrà sottrarcelo. La questione dunque è cominciare a vivere una vita radicata, in contatto costante con questo qualcosa che siamo, quel centro di cui sopra, che in realtà è sempre stato, è e rimarrà. Giungere ad essere consapevoli di questo è probabilmente la nostra vera nascita, di certo la nostra salvezza. C'è sempre qualcosa che ci sostiene in questo cammino, una spinta silenziosa che ci guida verso la consapevolezza di questo nostro sé autentico. Ma spesso questa forza non arriva nei momenti luminosi, si manifesta nella crisi. La trasformazione quasi sempre inizia dove tutto sembra crollare. Quando il bruco comincia a dissolversi, ha l'impressione di perdere ogni cosa. Eppure, dice un antico proverbio cinese, ciò che per il bruco è la fine del mondo, per il resto del mondo è la nascita della farfalla. Così accade anche all'umana avventura, nelle svolte improvvise, nei cambiamenti non previsti, nelle delusioni che non avevamo messo in conto, il primo impulso è voler scappare. Vorrei cambiare, diciamo. Ma la trasformazione risponde:

attacca all'inconscio, alla parte più profonda di noi. Quando tutto fila liscio, rischiamo di lasciarci vivere in superficie, nel rumore della coscienza ordinaria. Ma è nell'attrito che scendiamo dentro, a toccare quella sorgente interiore cui accennavo sopra. Per questo occorre vigilanza. Occorre imparare a non giudicare ciò che accade, non catalogare subito come bene o male, giusto o sbagliato. Questo non doveva capitarmi, quest'altro sì. Occorre rinunciare alle etichette, che sono solo difese. Occorre non respingere l'esperienza, ma nemmeno aggrapparsi a ciò che appare positivo, buono, bello, in quanto anche il positivo, se trattenuto, diventa brama. La trasformazione esige solamente apertura, e la crisi, quando la attraversiamo senza fuggire, diventa soglia e varco.

metamorfè è un termine che già nella sua radice contiene un invito. Metà in greco significa oltre, al di là. Morfè è la forma, ciò che appare, ciò che conosciamo di noi. Metamorfosi, allora, è il movimento che ci porta oltre la forma consueta, oltre l'abitudine, oltre ciò che crediamo di essere. Un attraversamento. Questo tema abita da sempre il pensiero simbolico dell'umanità. Ogni tradizione, ogni cosmo narrativo ha posto al centro delle sue storie questo passaggio: cambiare forma per diventare più veri. E i miti, anche quelli biblici, non sono mai semplici racconti del passato. Come ricordava Sallustio, essi parlano di qualcosa che non è mai accaduto, ma che accade sempre, accade in noi, ora. Il mito è uno specchio. Non descrive ciò che è stato, ma ciò che siamo. Studiarlo significa svelare il modo in cui funzioniamo, il linguaggio segreto della nostra psiche. Ed è forse per questo che storie simili riaffiorano in culture lontanissime tra loro. Metamorfosi, rinascite, discese negli abissi, ritorni alla luce. Come se l'umanità intera fosse guidata da un'unica sorgente simbolica. Jung la chiamava inconscio collettivo, un luogo interiore condiviso, dove ogni mito nasce e ogni vita si interpreta. E così, ogni volta che ci trasformiamo, diventiamo parte di questa grande storia. Una storia che continua a narrarsi attraverso di noi. Riguardo alla metamorfosi, abbiamo a disposizione una grande quantità di racconti, fiabe, miti che descrivono la trasformazione degli esseri umani in qualcos'altro. Per citarne solo alcuni, pensiamo alle metamorfosi di Ovidio, all'asino d'oro di Apuleio, al sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, a Gogol con il naso, o alla metamorfosi di Franz Kafka. Troviamo casi di metamorfosi anche nella Divina Commedia, i suicidi, e nella saga di Harry Potter, soprattutto in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Kafka, con la sua lucidità spietata, racconta di un uomo che una mattina si sveglia e scopre di essersi trasformato in un enorme scarafaggio. Non è soltanto un racconto surreale, è una rivelazione. La sua fatica a uscire dalla stanza, il terrore negli occhi dei genitori, la repulsione della società, tutto diventa una parabola sull'anima. Ci dice che nella vita spirituale non esiste una terra di mezzo. Se non avanziamo, regrediamo. Se non ci apriamo ad un cammino di consapevolezza che non ha nulla a che fare con la religione, ma riguarda l'essere pienamente umani, scivoliamo verso la bestialità, verso una forma di esistenza che tradisce la nostra vocazione più profonda. E questo lo vediamo ogni giorno. La regressione dell'umano, la brutalità che affiora nei gesti, nelle parole, nelle relazioni, è il segno di un'umanità che non coltiva percorsi interiori. Senza un

respiro spirituale, l'essere umano inaridisce. Ecco perché è essenziale fermarsi e tornare a guardarsi dentro per intraprendere un cammino. Perché spiritualità significa proprio questo: entrare in contatto con il proprio sé autentico e cominciare finalmente a diventare ciò che siamo chiamati ad essere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozza essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano».

cristiano è fondamentalmente gioioso, e per questo al fine del Vangelo, quando parla del vino, mi fa pensare alle nozze di Cana, no? E per questo Gesù ha fatto quel miracolo. Per questo la Madonna, quando se ne è accorta che non c'era più vino, ma se non c'è vino non c'è festa. Immaginiamo finire quelle nozze bevendo il tè o il succo. Non va. E la festa, e la Madonna chiede il miracolo. E così la vita cristiana. La vita cristiana ha questo atteggiamento gioioso, gioioso di cuore. Questo è il secondo atteggiamento cristiano. Riconoscere Gesù come il tutto, il centro, la totalità. Ma sempre avremo la tentazione di buttare questa novità del Vangelo, questo vino nuovo, in atteggiamenti vecchi. Ma il peccato, tutti siamo peccatori. Ma riconoscerlo, questo è un peccato, ma non dire questo va con questo, no. Gli altri vecchi non possono portare il vino nuovo, che è la novità del Vangelo. Gesù lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E Gesù fa questa festa di nozze. Gesù ci chiede a noi la gioia della festa, la gioia di essere cristiani, e ci chiede pure la totalità, tutto Lui. E se noi abbiamo qualcosa che non è di Lui, pentirsi, chiedere perdono e andare avanti. Che il Signore ci dia a tutti noi la grazia di avere sempre questa gioia, come se andassimo a nozze, e anche avere questa fedeltà che l'unico sposo è il Signore.

0: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà nel fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili, anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, e cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come, quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: Avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che di nascondimento però che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie,
1: grazie,
0: ringrazio l'avvocato Rosa Cerveglioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de Sancta Elisabeth Lusitanie, cum prefazione prima de Sanctis et prece eucharistica tertia.

0: Oremus. Deus, auctor pacis et amator caritatis, qui beatam Elisabeth, mira dissidentes componendi gratia decorasti, da nobis eius intercessione, pacis opera exercere, ut filii Dei nominari possimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Amos, così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come i tempi antichi, perché conquistino il resto di Odom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo? Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Verbum Domini.
0: Gratias.
1: Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
0: Loquitur
1: pacem Dominus ad plebem suam. Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem suam et sanctos suos, et ad Deus qui conventurtur corde.
0: Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
1: Misericordia et veritas obiaverunt sibi, justitia et pax oculate sunt. Veritas de terra horta est, et justitia de cielo prospexit.
0: Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
1: Et in Dominum dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum. Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via gressus suos.
0: Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.

stabile del suo universo, per quella gettata a cielo di spazio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 4 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa oggi a Lampedusa, 13 anni dopo, Francesco a Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo con una stele benedetta da Leone XIV, il pontefice inizierà il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. La grandezza morale di una nazione sta nel proteggere la vita di tutti, così il Santo Padre ricevendo la Liberty Medal per i 250 anni dall'indipendenza americana. Ucraina, Sumi si scava tra le macerie per cercare superstiti dopo un nuovo attacco russo. Zelensky, fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia. Mosca conquista una roccaforte nel Donetsk. Sono le 8, Francesco De Remigis in studio, bentrovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del radiogiornale con un primo collegamento con l'isola di Lampedusa in Sicilia, dove per l'intera giornata i nostri inviati seguiranno la visita pastorale di Papa Leone a appena decollato ormai pochi minuti fa per l'isola. Linea dunque ad Alessandro Guarasci.
2: Eh sì, grazie Francesco, siamo dunque in attesa che il Papa arrivi qua a Lampedusa, ma in realtà è tutta l'isola che attende il Papa. Noi in questo momento siamo a Molo Favarolo, che è uno dei momenti chiave della visita del Papa qua appunto a Lampedusa. L'atterraggio è previsto intorno alle 9, il pontefice poi andrà al cimitero per una preghiera e sostare di fronte alle tante tombe dei migranti. Poi la Porta d'Europa, questo monumento sulla punta estrema dell'isola che appunto guarda verso l'Africa. Qui ci dovrebbero essere anche due famiglie di migranti. E poi appunto Molo Favarolo, dove adesso noi siamo, in pratica l'approdo di tanti migranti che fuggono da guerre, fame, persecuzioni, crisi climatiche. La prima accoglienza qua viene fatta da alcune suore che accorrono quando ci sono gli sbarchi. Il molo sarà dedicato, lo ricordiamo, a Papa Francesco e sarà anche scoperta una targa. Infine verso le 10:30 la messa nel campo di calcio dell'isola, dove confluiranno migliaia di persone. Dunque il tema delle migrazioni sarà il filo conduttore di questa visita pastorale in questa appunto isola dell'accoglienza. Più di 1300 persone sono morte in mare, circa 16.000 arrivi nel 2026 con un calo di circa il 49%. E più di 220 sbarchi. Ma tante associazioni chiedono, tante anche ONG chiedono di capire meglio che cosa succede nell'hotspot del centro dell'isola, e tra queste c'è anche Maltusa. Allora ecco cosa ci ha detto Edoardo Avio.
3: L'hotspot è un luogo invisibilizzato, di fatto tante persone che arrivano a Lampedusa non ne conoscono l'esistenza o non lo vedono, no? Quindi è stato appositamente, diciamo, posizionato in fondo a questa contrada proprio per non renderlo visibile. Sostanzialmente l'hotspot è un luogo in cui oggi avvengono le nuove procedure di screening implementate a seguito del nuovo patto europeo su asilo e migrazione, dove le persone sono sostanzialmente costrette a sottoporsi a degli interrogatori da parte di vari attori, in primis dell'agenzia Frontex e poi delle altre organizzazioni che lavorano in hotspot.
1: E Papa Leone ieri pomeriggio in videocollegamento con Filadelfia ha pronunciato un intenso discorso in occasione dell'accettazione della medaglia della libertà che gli è stata conferita dalla National Constitution Center per il suo impegno nel promuovere la libertà religiosa per l'appunto, ma anche quella di coscienza in occasione dei 250 anni dall'indipendenza americana. Il servizio è di Deborah Donnini.
4: È un forte appello quello lanciato dal Papa a continuare a coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale di una nazione, afferma, si manifesta soprattutto nella sua capacità di proteggere la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa si dice onorato di ricevere la medaglia in questo anno che segna il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, e il suo discorso parte proprio dagli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza, con l'auspicio che possano continuare a guidare il prosperare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Ricorda infatti che fondamento della dignità umana è la visione biblica dell'uomo creato a immagine di Dio. Papa Leone esorta al rispetto per la dignità umana che ispiri legge a difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Ricorda l'importanza della libertà religiosa che ha dato origine alla tradizione americana di contemplare il dialogo interconfessionale e la cooperazione interreligiosa nel promuovere il bene pubblico.
1: Ed oggi, 4 luglio, si aprono i festeggiamenti negli States per i 250 anni, per l'appunto, dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di estremisti interni, ha detto il presidente Trump parlando dal Monte Rushmore, citando il partito comunista composto, dice Trump, da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare in Iran. Invece sono iniziati 6 giorni di cerimonie pubbliche per ricordare Ali Khamenei. E non si fermano i raid russi sull'Ucraina, a Sumi si contano 4 morti e si scava ancora sotto le macerie, a Zaporizhzhia un attacco con droni ha ucciso altre 2 persone, Mosca rivendica la conquista della città di Kostantinivka nel Donetsk, intanto i paesi NATO in vista del vertice della prossima settimana annunciano un accordo per garantire a Kiev aiuti militari per 140 miliardi di euro, milioni di euro.
5: Il bilancio dell'ennesima giornata di massicci attacchi russi viene riferito dal presidente Zelensky, che su X accusa Mosca di aver utilizzato bombe aeree guidate contro i civili a Sumi, dove si contano 4 vittime, tra cui un bambino. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie di un palazzo, scrive il capo di Stato ucraino. 2 vittime si segnalano anche a Zaporizhzhia ed altri attacchi nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk. Non solo missili e droni, la guerra si combatte anche sul terreno, al fronte. Il Cremlino rivendica la conquista della città ucraina orientale di Kostantinivka, considerata una chiave per avanzare in tutta la regione. Incontrando lo Stato Maggiore, Putin ha affermato che l'esercito russo ha conquistato 133 località dall'inizio del 2026. Anche la NATO rilancia l'impegno in vista del vertice della prossima settimana. I paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 70 miliardi di euro nel 2026, un importo equivalente nel 2027.
1: In chiusura, la cultura, dopo oltre un secolo e mezzo, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca entra definitivamente nel patrimonio pubblico. Le pitture della tomba François di Vulci della necropoli di Ponterotto presso l'antica città di Vulci sono ora esposte in modo permanente al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il cosiddetto ETRU. Questo l'acronimo, una mostra che inaugura per l'appunto anche il Ritorno degli Eroi, visitabile fino al 31 dicembre. Il servizio è di Maria Milvia Morciano.
6: Diventano patrimonio dello Stato italiano le pitture della tomba François, scoperte nel 1857 nella necropoli di Ponterotto a Vulci. Datate tra il 340 e il 320 a.C., raccontano la memoria storica e politica dell'aristocrazia vulcente. La direttrice Luana Toniolo.
7: È un po' più un giorno epocale, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori dell'antichità, in particolare del mondo etrusco, che ora diventa patrimonio pubblico dello Stato, quindi potrà essere sempre accessibile ai visitatori. Ed è molto importante perché è un monumento fortemente identitario, racconta le nostre radici, le origini di Roma, le lotte tra etruschi e romani e soprattutto poi anche il legame con il mondo greco. Quindi un monumento fondamentale anche poi per la storia della pittura antica.
6: Il nuovo allestimento permanente del Museo Nazionale Etrusco è accompagnato dalla mostra Il Ritorno degli Eroi, che ricompone idealmente il contesto originario con prestiti provenienti da musei italiani internazionali.
1: Vi diamo maggiori dettagli sul decollo del volo di Papa Leone, attualmente per l'appunto sui cieli italiani diretto all'isola di Lampedusa. Il volo è decollato alle 7:49 da Ciampino, e se a Lampedusa sono in attesa di accogliere il pontefice anche con delle gigantografie sistemate sull'isola, in tarda mattinata, poi dopo la visita pastorale, il pontefice farà rientro in Vaticano, ma noi per capire anche meglio qual è l'atmosfera ascoltiamo un'intervista realizzata da Salvatore Cernuzio, uno dei nostri inviati, che ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
8: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
9: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
8: Non è cambiato molto.
1: Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9. Adesso linea Sound Magazine.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
10: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, bentrovati, buona giornata, buon sabato 4 di luglio. Papa Leone XIV è in volo per Lampedusa. Lampedusa riceve un Papa dopo 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di questa lunga diretta che ci porterà a seguire il viaggio del Papa a Lampedusa di Damiano Caprio e come la collega Silvia Giovarrosa. Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, ben trovato a te, a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Una puntata speciale questa del sabato mattina di Sound Magazine, che naturalmente seguirà per tutta la mattinata il viaggio del Papa. Silvia, vogliamo ricordare brevemente gli appuntamenti del Papa. Ricordiamo che sull'isola abbiamo Alessandro Guarasci, inviato di Radio Vaticana, oltre naturalmente a tanti altri colleghi di Vatican News, Salvatore Cernuzio e altri colleghi delle redazioni in lingua della Radio Vaticana.
1: Sì Luca, il Papa è decollato dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 7.45 di questa mattina, atterrerà all'aeroporto di Lampedusa intorno alle 9. Lì sarà accolto dalle autorità, fra queste la sua eminenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, il sindaco Filippo Mannino e altre autorità della zona. Successivamente si recherà in automobile al cimitero di Lampedusa. Lì farà una breve sosta con un omaggio floreale sulle tombe dei migranti e poi dal cimitero andrà alla Porta d'Europa, incontrerà in questo luogo simbolo dell'isola di Lampedusa una famiglia di migranti e poi da lì al molo Favarolo vi sarà la benedizione della targa che in quel molo intitolata a Papa Francesco, un saluto ai migranti accompagnati dalla Croce Rossa e poi successivamente si recherà allo stadio per la celebrazione eucaristica.
0: Allo stadio Arena di Lampedusa alle 10.30 seguiremo in radiocronaca diretta anche la Santa Messa, radiocronaca curata dal collega Rosario Tronnolone. Vi abbiamo già ricordato che il Papa è in volo con un aereo dell'Aeronautica Militare Italiana decollato dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 7.49 di questa mattina. Ma noi andiamo subito a Lampedusa, dove si trova con la collaborazione tecnica di Bruno Orti il nostro inviato Alessandro Guarasci. Alessandro, buongiorno. Il clima sull'isola a pochi minuti dall'arrivo del Papa, che dovrebbe arrivare e atterrare a Lampedusa intorno alle 9.
2: Beh, il clima logicamente di estrema attesa, già da ieri sera hanno cominciato a transennare varie strade, ci sono divieti di accesso in alcune parti dell'isola. Noi in questo momento, per la precisione, siamo davanti Molo Favarolo, dove il Papa arriverà dopo essere andato al cimitero e alla Porta d'Europa, poi verrà qua appunto per anche dedicare questo molo a Papa Francesco. Questo è un punto un po', diciamo, nodale di tutta l'isola, perché qua arrivano i migranti dopo essere stati soccorsi in mare e vengono accolti, vengono dati dei beni, diciamo, di prima necessità, viene dato del tè caldo, dell'acqua, vengono date magari anche delle scarpe, perché poi spesso queste persone arrivano qua completamente senza indumenti. E, insomma, una prima accoglienza. Coloro che danno tra l'altro prima accoglienza sono delle suore che abbiamo incontrato poco fa e che sono appunto in attesa che il Papa arrivi qua a Molo Favarolo. Dopodiché i migranti vengono portati nell'hotspot, che è nel centro dell'isola, e là in qualche modo quasi quasi scompaiono, perché l'isola e anche la città, diciamo il paesino di Lampedusa, non si rende conto appunto letteralmente di quanto sta avvenendo nell'hotspot. Ieri noi abbiamo intervistato alcune ONG, associazioni, per esempio Edoardo Avio di Maltusa ci ha detto chiaramente che bisogna fare maggiore chiarezza su quanto avviene là dentro. Loro denunciano un sistema in sostanza di detenzione. Fatto sta che i migranti non possono uscire dall'hotspot, questo è una delle questioni fondamentali. I numeri, Luca, i morti in mare sono stati finora circa 1300 sulla rotta del Mediterraneo centrale. La rotta del Mediterraneo centrale conta finora circa 1600, diciamo, arrivi, con una diminuzione piuttosto notevole, circa del 49% rispetto all'anno precedente, e molti si chiedono perché questa diminuzione. Evidentemente le ONG affermano che Frontex, questo dispositivo di protezione, diciamo, delle frontiere europee, non fa altro che respingere i migranti verso Tunisia e Libia, soprattutto Libia, e appunto le associazioni, Luca, chiedono maggiore chiarezza su tutto questo, su cosa avviene poi una volta in Libia. Ripeto, la gente si sta preparando ad accogliere Papa Leone lungo le strade di questa piccola cittadina, appunto, dell'isola. Ieri canti, balli per le strade, insomma, c'è molta attesa per quello che tra l'altro il Papa potrà dire sulle migrazioni, sulla necessità di proteggere i migranti e di accogliere loro.
0: Bene, Alessandro, noi torneremo, non so se Silvia qua in studio ha una domanda per te.
1: Sì, no, l'unica cosa che mi ha colpito, Alessandro, di quello che tu stavi raccontando è il fatto che a Lampedusa, dicevi, una volta arrivati a Lampedusa i migranti e poi diciamo accolti nell'hotspot, è quasi come se le persone che abitano l'isola non ne sapessero più nulla. Però Papa Leone viene effettivamente per i migranti. È questa, diciamo, allora, questa distonia come si,
2: allora,
1: percepisce?
2: La questione è questa: fino a qualche anno fa i cittadini di Lampedusa potevano portare dei viveri qua al molo Favarolo, dopodiché a un certo punto il molo è stato, così almeno c'è stato detto, è stato completamente militarizzato. Infatti adesso non si può entrare sul molo, noi siamo sulla strada di fronte al molo, e hanno deciso appunto di convogliare i migranti una volta arrivati qua al molo nell'hotspot, dopodiché là rimangono 24-48 ore e poi vengono portati a Porto Empedocle in Sicilia. Logicamente tu mi parlavi di questa distonia, e questa distonia c'è, nel senso che se tu giri adesso per Lampedusa non vedi i migranti, e ripeto, l'hotspot
1: vedi
2: non
1: magari
2: è accessibile.
1: tanti turisti,
2: non vedi migranti, magari vedi qualche migrante che ha deciso di fermarsi qua e di dare assistenza, ma non vedi quelli che sono arrivati. Vengono portati in sicurezza dal Molo Favarolo all'hotspot. Ieri noi abbiamo provato a entrare nell'hotspot e ci è stato vietato, abbiamo provato a parlare con alcuni migranti dell'hotspot e ci è stato vietato, ci è stato detto che avremmo dovuto fare una richiesta formale. Così è nei fatti. La, diciamo, gestione dei migranti è stata oggettivamente in qualche modo militarizzata.
1: Che poi, Alessandro, l'ultimo sbarco, se non sbaglio, c'è stato lo scorso primo luglio, 54 migranti.
2: 54
1: donne.
2: Migranti, infatti li abbiamo visti, perché insomma, in qualche modo siamo riusciti a sbirciare qua dalla parte esterna dello spot, li abbiamo visti, però era un'attesa appunto alcuni di loro di essere trasferiti in Sicilia. Conta che però finora ci sono stati 220 sbarchi, per cui insomma il numero di sbarchi continua a essere notevole, nonostante, ripeto, il numero di arrivi si sia dimezzato nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per cui anche questo è molto significativo.
0: Bene, Alessandro, noi avremo modo di affrontare poi tutti questi temi sulle migrazioni con i nostri ospiti a partire dalle 9 in avanti. Ascolteremo anche quanto dirà il Papa, ricorderemo quanto per esempio il Papa ha detto nell'ultimo viaggio in Spagna, alle Canarie, che ha parlato chiaramente per l'accoglienza, per l'integrazione, ma anche del diritto poi dei popoli e delle nazioni di difendere i loro confini. Ha parlato con contro gli trafficanti di uomini. Vedremo gli argomenti che affronteremo in questa giornata. Sono molti, noi torneremo con te con un ospite intorno alle 8.50. Grazie per il momento al nostro inviato Alessandro Guarasci, collaborazione tecnica da Lampedusa di Bruno Orti. Torniamo a Roma, Silvia, perché noi abbiamo anche una pillola. Grazie al nostro grande e prezioso archivio della Radio Vaticana e grazie al collega Lo Monaco, Amedeo Lo Monaco, siamo andati a ripercorrere quanto hanno detto i papi proprio su Lampedusa e sul mondo delle migrazioni. Grazie alla regia con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi qui a Roma, andiamo ad ascoltare Amedeo Lo Monaco con questo documento di archivio della Radio Vaticana.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è il giorno della visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa, una visita che prevede, poco dopo l'arrivo, una sosta del pontefice al cimitero con omaggio floreale sulla tomba dei migranti morti nel Mediterraneo. Riascoltiamo allora le voci dei papi sulla parola migranti, partendo dall'auspicio espresso da Papa Leone XIV in occasione del Giubileo dei migranti il 5 ottobre del 2025 e di seguito le voci di altri pontefici.
4: Ai migranti dico: siate sempre i benvenuti. I mari e i deserti che avete attraversato nella scrittura sono luoghi della salvezza in cui Dio si è fatto presente per salvare il suo popolo. Vi auguro di trovare questo volto di Dio nelle missionarie e nei missionari che incontrerete.
5: Come è noto a tutti, la Chiesa, per la sua vocazione ad interessarsi della comunità umana tutta intera e impegnarsi nella soluzione dei suoi problemi, non è mai stata indifferente al fenomeno migratorio in genere e ai migranti in particolare. Fin dagli inizi di questo fenomeno stesso, incominciò a interessarsi in loro favore in maniera concreta e fattiva.
3: Paolo VI, discorso ai partecipanti alla Conferenza Nazionale dell'Immigrazione, 28 febbraio 1975.
5: E come allora le premure della Chiesa si manifestarono in forme di assistenza diretta a temperare i gravi disagi e i disordini che comportavano quelle prime emigrazioni, prive di aiuto e di guida, così non cessa tuttora la sua presenza nel mondo dei migranti con i suoi missionari, i sacerdoti, le suore, i laici impegnati in questo settore, che si prodigano dovunque a favore dei lavoratori che emigrano fuori d'Italia in cerca di occupazione.
6: Narra l'Evangelista Matteo che poco tempo dopo la nascita di Gesù, San Giuseppe fu costretto a partire per l'Egitto, prendendo con sé il bambino e sua madre, al fine di sfuggire alla persecuzione del re Erode.
3: Benedetto XVI, Angelus, 14 gennaio 2007.
6: Nel dramma della famiglia di Nazareth intravediamo la dolorosa condizione di tanti migranti, specialmente dei rifugiati, degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati.
7: Mi pare opportuno in questo contesto ribadire che diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria.
3: Giovanni Paolo II, discorso ai partecipanti al congresso mondiale promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, 9 ottobre 1998.
7: Questo diritto tuttavia diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione.
8: La strada che da Gerusalemme portava a Gerico non era un cammino sicuro, come oggi non le sono le numerose rotte migratorie che attraversano deserti, foreste, fiumi, mari. Quanti fratelli e sorelle oggi si ritrovano nella medesima condizione del viandante della parabola? Tanti.
3: Francesco, momento di preghiera per i migranti e rifugiati, 19 ottobre 2023.
8: Quanti vengono derubati, spogliati, percossi lungo la strada? Partono ingannati dai trafficanti senza scrupoli. Vengono poi venduti come merce di scambio. Vengono sequestrati, imprigionati, sfruttati, resi schiavi. Vengono umiliati, torturati, violentati. E tanti, tanti muoiono senza arrivare mai alla meta. Le rotte migratorie del nostro tempo sono popolate da uomini e donne feriti e lasciati mesi morti, da fratelli e sorelle il cui dolore grida al cospetto di Dio.

0: ti vengo a cercare.
1: Non potevamo non includere Luca all'interno della nostra scaletta musicale con questo brano di Franco Battiato. Ovviamente contestualizziamo il luogo dove siamo stati poc'anzi con Alessandro Guarasci, dove sta arrivando di fatto Papa Leone. Fra circa mezz'ora atterrerà all'aeroporto di Lampedusa e lì, fra le varie autorità, verrà accolto anche dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Proprio lì, qualche giorno fa, prima appunto della visita di Papa Leone, in attesa della visita di Papa Leone, Gabriella Ceraso lo ha intervistato. Ascoltiamolo.
2: Lampedusa è un po' una zattera in mezzo al mare, no? In questa traversata le persone che cercano di raggiungere l'Italia, attraverso essa l'Europa e il mondo intero, trovano questo spazio, questo lembo di terra al quale aggrapparsi, al quale probabilmente molti affidano una seconda possibilità, la possibilità appunto di continuare a vivere o addirittura di nascere e di rinascere. Negli anni le cose sono un po' cambiate perché Lampedusa ha smesso di essere emergenza, ma Lampedusa non è cambiata nella sua umanità, perché comunque continua ad accogliere, ma è cambiato nella capacità di affrontare ciò che succede, perché adesso c'è un'organizzazione che ci consente appunto innanzitutto di dare dignità a queste persone. Noi abbiamo all'hotspot un presidio che è il presidio della Croce Rossa. Adesso quelle persone non sono considerate numeri, sono considerate appunto persone, e grazie a questo lavoro di sinergia che abbiamo fatto appunto con le istituzioni, con il governo regionale, con il governo nazionale, siamo riusciti in qualche modo appunto a passare da quella che era sempre un'emergenza perenne ad avere, come dire, una gestione strutturale di questo fenomeno. E quindi la popolazione interviene raramente. L'ultima volta è successo nel 2023, il 12 settembre, quando in una giornata arrivarono 10.000 persone, quasi il doppio della popolazione residente, che si andarono ad aggiungere alle 5.000 persone che avevamo sull'isola. Lì naturalmente salta il sistema dell'accoglienza, dei soccorsi, perché insomma ci si è trovati impreparati. Però in quei casi è la popolazione che fa la differenza. Insomma, si mette in moto quell'umanità quando serve, assolutamente, quello sì. E stessa cosa con il cimitero. Noi abbiamo oltre 300 persone che sono seppellite in giro, insomma, nei nostri due cimiteri, e tant'è che abbiamo dovuto appunto chiedere aiuto per costruire un nuovo cimitero, perché purtroppo ogni tanto avviene quella che dico io la parte più brutta di questa storia. Avviene che arrivano delle persone morte, muoiono delle persone nella traversata e non si può far finta di nulla, nel senso, queste persone necessariamente devono trovare una degna sepoltura.
3: Lei si ricorda quando venne Papa Francesco su quest'isola? Sono passati 13 anni, ora arriva anche Leone?
2: Penso che Papa Leone stia facendo la stessa cosa, peraltro lo farà in un momento particolare, in un contesto internazionale particolare, in una giornata particolare. Gli uomini si sono sempre mossi in passato, nella preistoria la gente si è sempre mossa, ha cercato appunto sempre una terra migliore, ha cercato sempre la speranza, ed è quello che sta succedendo anche oggi, per cui è un po' un richiamo probabilmente alla storia, ma anche al futuro, e probabilmente vuole continuare con questo messaggio universale, no? Il fatto di rimanere umani.
3: Per i cittadini, per il momento che vive l'isola, per il tempo che è trascorso come rappresentante della cittadinanza, cosa si augura possa lasciare questa visita anche nei cuori, no, dei lampedusani?
2: Guardi, io ho scritto questa lettera al Papa in un momento di sconforto, perché erano arrivati dei morti, era arrivata la solita chiamata di notte. E quella è la parte più difficile, insomma, che ho avuto adesso da sindaco.

0: è vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti, tanti bambini morti. Diventa veramente difficile, sia fisicamente che moralmente. Ci vuole una bella forza, per cui avevo chiesto semplicemente questo e spero che il Papa in questo, insomma, Sua Santità possa aiutarci.
1: E dunque abbiamo ascoltato la voce del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, al microfono di Gabriella Ceraso, che ci introduce alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Ricordiamo, il Santo Padre farà meno di mezz'ora, dovrebbe atterrare all'aeroporto di Lampedusa. Una visita, Luca, in continuità anche con quella che è stata quella di Papa Francesco 13 anni fa.
2: Sì, Silvia, è proprio quello che diremo in questo inizio di rassegna stampa dedicata proprio al viaggio del Papa a Lampedusa. E iniziamo innanzitutto a salutare i colleghi che sono qui in studio con noi a Roma. Oggi è una giornata speciale di diretta, proprio idealmente da Roma a Lampedusa. Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie. E anche Francesco De Remigis, collega della Radio Vaticana, grazie anche a te, buongiorno.
4: Grazie a voi, Luca. Buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori,
2: Con
4: naturalmente.
2: Silvia Giovanrosa iniziamo questa nostra rassegna stampa. Silvia, a partire dall'Osservatore Romano, l'apertura è il Papa a Lampedusa, carezza per i migranti e appello all'Europa. Il pezzo è di Salvatore Cernuzio, inviato dell'Osservatore di Vatican News a Lampedusa, e Salvatore Cernuzio, Marco Bellizzi, ci dà l'idea di quello che il Papa troverà. Troverà un'isola piena di turisti, leggo dall'Osservatore Romano di oggi, ma non è il Papa certamente lì per questo. Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Bergoglio, la prima visita apostolica che Francesco ha fatto proprio a Lampedusa, un ricordo molto vivo. E questo fa sentire la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, in questa comunità, con un'attenzione ai popoli in movimento, ai migranti. Ecco, Cernuzio tratteggia questo clima che in queste ore c'è a Lampedusa.
3: Sì, lo tratteggia molto bene perché insomma è proprio un quadro esatto di quello che sta avvenendo a Lampedusa, un'isola che, come sappiamo, è, come dire, abituata ad ascoltare parole che parlano di accoglienza, insomma, di soccorso in particolare, più che di accoglienza, perché insomma siamo proprio alla frontiera dell'accoglienza lì a Lampedusa. È un, come dire, un luogo veramente suggestivo sotto molti aspetti, in particolare perché quando si va lì non si può non pensare a quante persone abbiano perso la vita tra quelle onde, anche bambini piccolissimi a cui sono dedicati ovviamente i nostri pensieri, in particolare anche le testimonianze che sono lì sull'isola. Al piccolo Yusuf, che ad appena 6 mesi era morto appunto tra le onde, con immagini che ricordiamo tutti, insomma, riguardanti i bambini che poi si ritrovano anche lì su un bagnasciuga oppure in mezzo all'acqua. Insomma, ecco, questo senza cercare di, come dire, di fare leva su sentimenti più immediati, più facili, ma credo che non si può fare a meno di pensare, insomma, a queste cose quando si va su un'isola dove si gioca anche un po' questo paradosso, no? Ora siamo d'estate, la gente va al mare in vacanza, Lampedusa è un'isola bellissima, meravigliosa, quindi accoglie naturalmente molti, molti turisti, e questo contrasto è veramente stridente e rende, ed è simbolico, appunto, e non è un caso, insomma, ovviamente che il Papa vada lì anche in questo periodo, della stagione.
2: Ora, sul tema delle migrazioni, i quotidiani di oggi, i quotidiani italiani, ma abbiamo visto anche qualche quotidiano europeo, si dividono e immancabile è la polemica sul tema dell'accoglienza ai migranti. Allora, andiamo con ordine e commentiamo in questa rassegna stampa. Partiamo da Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana di oggi. C'è un editoriale a firma di Marco Impagliazzo, La frontiera che ci misura, migranti scartati e via di salvezza. E scrive Impagliazzo su Avvenire: il Papa vuole indicare una via alternativa a chi considera le migrazioni una minaccia e ogni integrazione una debolezza. Lo fa dalla stessa isola da cui Papa Francesco nel 2013 parlò di globalizzazione dell'indifferenza. E l'apertura di Avvenire

0: è ogni vita vale. Oggi il Papa al confine di Lampedusa, confine tra virgolette, ieri il forte messaggio agli Stati Uniti d'America nel 250esimo. Il Papa ha detto: la grandezza morale di una nazione, rivolto agli Stati Uniti, sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. E dice ancora il Papa, specialmente dei più vulnerabili e di coloro il cui valore è messo in discussione. Quindi Avvenire parla anche dello Ius Soli, commentando la sentenza della Corte Suprema americana, difeso negli Stati Uniti da giudici liberi, cioè i giudici della Corte Suprema, che tra l'altro in maggioranza sono del Partito Repubblicano. Silvia, forse possiamo già inserire il titolo del Corriere della Sera su questi temi.
1: Sì, per quanto riguarda il Corriere della Sera, l'attenzione viene puntata in realtà su quello che è l'anniversario del giorno, il 4 luglio, 250 anni appunto dalla fondazione degli Stati Uniti, e titola: Leone sfida Trump, America plasmata dai migranti. Un titolo di questo genere viene ripreso, Luca, da moltissimi giornali che abbiamo visto e che vedremo nel corso di questa rassegna. Gian Vidovecchi dice: in questi ultimi 250 anni, per tanti popoli in tutto il mondo, è stata proprio la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei fondatori della nazione a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le sue porte a ondate successive di migranti, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Il monito di Papa Leone XIV, che non nomina Trump direttamente, stiamo parlando di quanto avvenuto ieri nel momento in cui gli è stata consegnata la Liberty Medal proprio in occasione di questo anniversario. Papa Leone dal Vaticano ha detto queste parole: l'America oggi promuove la pace. Non è un caso, scrivono molti giornali, che Papa Leone abbia scelto di andare a Lampedusa proprio nel giorno proprio il 4 luglio. La stessa cosa, ad esempio, lo stesso accento lo pone La Stampa: affiancare questa visita a Lampedusa con questo anniversario e il discorso che lui stesso ha tenuto in occasione di questa premiazione che gli è stata data.
0: Anche altri titoli, per esempio, se andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura è: sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, il Papa a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Sfida del Papa a Trump, secondo La Stampa. Ci sono anche altri giornali, come ad esempio il Domani: il 4 luglio anti-trampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti, e anche altri titoli che vediamo sono...
1: Sì, anche il Messaggero: il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da migranti. È stata fatta da moltissime testate questa scelta.
0: Ecco, quindi questo è un primo dato alla vigilia. Tra poco il Papa arriverà a Lampedusa. Marco Bellizzi e poi Francesco De Nemigis.
2: Sì, ovviamente...
0: Questa contrapposizione che i giornali stamattina fanno rispetto al premio che ha ricevuto il Papa... tra Trump e il Papa, anche se il Papa poi non credo abbia avuto questa intenzione.
2: Ma sì, ma certamente, intanto il Papa parla ovviamente del, come dire, di temi, non parla di persone. Ora chiaramente, come dire, in questo discorso il convitato di pietra è chiaramente Trump, ma il Papa non fa altro che richiamare, insomma, rispetto a dei compiti che sono connaturati all'essere umano e all'essere ovviamente cristiani, quindi che è quello dell'accoglienza, insomma, chiunque ci fosse sullo scranno più alto delle istituzioni degli Stati Uniti riceverebbe lo stesso trattamento. Questo, insomma, è chiaro che poi i giornali, i generalisti laici puntano su una questione politica, e lo è, come è politico tutto quello che è umano, insomma. E quindi è normale che sia così, ed è normale che, insomma, si faccia leva su questo aspetto. E, come dire, non a caso il Papa ha detto queste parole, evidentemente, e che sono parole sacrosante, perché gli Stati Uniti sono nati attraverso le immigrazioni, e le immigrazioni a sua volta dai paesi, in particolare europei, e la forza degli Stati Uniti è stata da sempre la forza dei migranti, insomma, di chi si è imbarcato con una valigia ed è arrivato sul suolo americano e ha reso grande questo grande paese, insomma. Gli Stati Uniti è un paese giovane perché ha avuto queste forze vitali molto giovani che hanno dato la spinta che potrebbe non esaurirsi se non fosse che, appunto, poi, come dire, in una fase di maturità in senso lato, non in senso positivo, di un paese come gli Stati Uniti, si tende un po' invece a richiudere i confini e a stabilire una propria identità, come dire, chiusa all'esterno. Quando si fa così, il paese si avvia a recidere le sue radici più vitali, quindi fatalmente raggrinzisce, fatalmente si avvia verso una fase conclusiva dell'esistenza, senza voler fare dei catastrofismi, ma come dire, dal punto di vista, ecco, dell'energia vitale, culturale, politica, un paese che si chiude è un paese che si avvia alla senilità, e questo è un dato sul quale, insomma, magari si potrebbe riflettere un pochino di più.
0: Ti aggiungo, Francesco De Remici, su un altro particolare. Andiamo su Repubblica e poi sul Giornale, proprio per vedere come il tema delle migrazioni suscita purtroppo anche delle contrapposizioni politiche. Migranti, il 4 luglio del Papa, siamo su Repubblica, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. E c'è un editoriale di Massimo Giannini dal titolo "Ora la politica batta un colpo". 13 anni esatti dopo Francesco, il Papa torna oggi nel luogo in cui il suo predecessore compì il primo viaggio del suo pontificato, Lampedusa, la porta d'Europa che galleggia nel Mediterraneo, dove cercano fortuna e trovano la morte gli ultimi della terra. Era l'8 luglio del 2013 e Bergoglio, appena eletto, depose una ghirlanda di fiori bianchi e gialli tra le onde di quel mare blu che ha inghiottito tanti innocenti. Cristi invisibili, scrive Repubblica, respinti in guanti bianchi, li chiamava il Papa argentino. Per lui i migranti erano i nostri fratelli e sorelle, quelli di cui noi non ascoltiamo il pianto, immersi come siamo nella cultura del benessere e nell'illusione del futile. Ora tocca al Papa americano rilanciare quel grido di dolore nel luogo in cui risuona più forte. Questa è la interpretazione di Repubblica. Gli risponde il Giornale di Milano, che punta l'accento sui barconi che arrivano, sui trafficanti, gli scafisti, e i CAF e gli avvocati e le organizzazioni non governative che in Italia, secondo il Giornale, spesso favoriscono una immigrazione illegale in cambio di soldi. Dal barcone al CAF agli avvocati, ecco il tariffario dei trafficanti: tratte da 4.000 euro dalla Libia, documenti falsi costano 6.000 euro, si paga pure l'intermediario e la carovana per arrivare all'imbarco. E poi il Giornale di Milano, sempre a pagina 4, riprende la sentenza della Corte Costituzionale italiana che giudica appropriato il decreto Cutro, che era invece stato impugnato dalle organizzazioni non governative e da quanti in Italia si occupano dell'accoglienza dei migranti. I 30 anni di carcere per gli scafisti, giusti, parola della Corte Costituzionale italiana. La Corte respinge le eccezioni del Tribunale di Siracusa, le pene previste per gli scafisti non sono sproporzionate.
3: Luca, hai messo sul piatto davvero tanti argomenti, cerchiamo di tenere il filo delle cose ripercorrendo anche un po' quello che diceva già Marco Bellizzi a proposito delle persone, a proposito del fatto che naturalmente il Papa, lo ricordava anche qualche giornale in precedenza, non si è rivolto direttamente al presidente americano. Come sappiamo, il Papa, Vescovo di Roma, parla a tutti, ma nel videocollegarsi anche con indosso la medaglia che gli è stata conferita come onorificenza, si è rivolto agli Stati Uniti come figlio di questo grande paese. Una frase che contestualizza meglio anche quel discorso che ieri pomeriggio ha pronunciato Papa Leone in videocollegamento. Un paese, ha ricordato il Papa, per l'appunto fondato da persone che sognavano la libertà ed una vita migliore, e su cui ha invocato le benedizioni di Dio per il futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti ormai 250 anni fa e dunque all'inizio della dichiarazione di indipendenza possano continuare a guidare il prospettare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Questo il capitolo che ci toglie dall'impaccio della polemica e della contrapposizione, che naturalmente è comprensibile per quanto riguarda la sintesi necessaria giornalistica dei quotidiani italiani che si concentrano su questo, ma è bene sottolineare, come avete d'altronde già fatto, che Papa Leone, come d'altronde tutti i pontefici, quando pronunciano un discorso, si rivolgono a determinati argomenti, parlano a tutti, è un messaggio che vale per tutti. E qui ci colleghiamo a quello che dicevi sull'oggi e alla visita a Lampedusa. Oggi sui giornali ci sono questi temi che intrecciano in qualche misura, forse anche per una circostanza fortuita, la visita di Papa Leone a Lampedusa dedicata ai migranti, con ciò che è accaduto negli ultimi anni in Italia. La sentenza a cui facevi riferimento citando un articolo del giornale ci riporta un po' indietro anche per capire cosa è successo in questi anni e cosa sta accadendo in queste ultime settimane, perché tanto è cambiato non solo a Lampedusa, non solo nel procedimento di accoglienza dei migranti, di prima accoglienza che, ricordiamolo, negli anni passati non solo aveva un costo maggiore perché era meno organizzata rispetto a quest'ultimo periodo, aveva anche una serie di organismi che non avevano ben chiare alcune operazioni da fare, chi doveva svolgere, si intrecciavano associazioni, mediatori culturali, spesso all'epoca anche improvvisati, e dunque qualcosa di non particolarmente efficace accadeva. La sentenza della Corte Costituzionale della Consulta italiana fa riferimento però a quello che fu un dramma, la cosiddetta strage di Cutro. Insomma, in quell'occasione si decise come governo italiano di intervenire in modo piuttosto muscolare su una figura in particolare nuova all'epoca, non veniva considerata ancora presente nell'ordinamento, cioè quella del migrante scafista, ed è lì che nasce la polemica delle ONG. Ebbene, questa sentenza ci dice che le pene non sono sproporzionate, sono particolarmente rigide nel punire anche questo tipo di figura, che purtroppo negli anni è stato accertato essere stata presente, e che dunque sostanzialmente la scelta del governo è una scelta che da questo punto di vista, in punta di diritto, è funzionale a punire i traffici dei migranti. Dall'altro canto non possiamo dimenticare anche ciò che è stato fatto anche a Lampedusa, ma anche nella gestione dell'accoglienza e poi del processo di integrazione in questo ultimo periodo, in modo molto molto più vicino alla dignità dei migranti in arrivo, come Papa Leone aveva ricordato anche in Spagna.
0: Silvia Giovarrosa, poi torniamo da Alessandro Guarasci a Lampedusa.
1: Sì, c'è poi il quotidiano Libero che scrive: c'è chi definisce una semplice visita pastorale quella del Papa a Lampedusa, e c'è invece chi la legge come un gesto altamente politico. Fatto sta che Leone XIV la visita appunto proprio in un momento in cui il dibattito occidentale sull'immigrazione è dominato da una parola che fino a pochi mesi fa era sconosciuta ai più: remigrazione.
0: Marco, al volo, e poi andiamo a Lampedusa.
2: Beh, questo è un tema, quello che ha sollevato
0: la remigrazione è un termine che sta in Europa, in Unione Europea, sta tornando di grande attualità, anzi è di grande attualità.
2: Sì, c'è questo filo, come dire, rosso grondante, mi viene da dire, tra gli Stati Uniti e l'Europa in questo caso, attorno a questo termine che abbiamo imparato a conoscere da poco e che porta alla questione dell'accoglienza, e quindi di un aspetto che dovrebbe essere prettamente umano, su un piano politico di contrapposizione. Cioè, la parola stessa, insomma, è qualcosa che sollecita un movimento in senso inverso, e quindi necessariamente
0: dove peraltro l'opinione pubblica lo sta appoggiando in parte.
2: In parte, fortunatamente solo in parte.
3: C'è poi da dire che c'è una distinzione lessicale, perché c'è chi rivendica come termine, anche naturalmente in chiave elettoralistica, quello della remigrazione, e chi invece in alcune aree del nord Europa, pensiamo alla Danimarca, pensiamo alla Svezia, ci sono state misure particolarmente restrittive nei confronti anche di chi era già arrivato in quei paesi e si era, diciamo così, integrato, ed evidentemente poi qualcosa è cambiato negli anni e si sta pensando anche di fare dei rimpatri attraverso delle misure che non vengono rivendicate come remigrazione, soprattutto perché nel nord Europa ci sono per lo più governi socialisti o comunque di area di centrosinistra e progressista, ma non sono così lontane all'onor del vero alcune misure che abbiamo già visto in nord Europa rispetto a questo termine pronunciato in modo elettoralistico da noi e non solo da noi.
0: Chiudiamo questa pagina di rassegna stampa che ci ha portato quindi a un esame anche politico del tema dei migranti e delle migrazioni, ma torniamo da Alessandro Guarasci, inviato a Lampedusa. Alessandro.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornati qua in diretta da Lampedusa. Stiamo in attesa di capire quando arriverà Papa Leone. In realtà ogni aereo che vediamo arrivare qua pensiamo che sia lui, in realtà no. Allora, io lo dico, sono qua a Molo Favarolo e abbiamo un gradito ospite, Vincenzo Incammisa, che è lo scultore che ha realizzato quest'opera d'arte che poi verrà inaugurata oggi. Allora, Vincenzo, che cosa ci dice quest'opera?
5: Beh, l'opera praticamente è uno scoglio di mare, una roccia naturale che noi abbiamo tagliato e abbiamo inciso dei raggi di sole, praticamente, come dire, la luce che praticamente è da questo evento. Questo evento che è praticamente molto importante per l'emigrazione, per tutto quello che succede purtroppo nei nostri mari. Sono onorato di aver realizzato, e l'amministrazione mi ha fatto partecipe di questa realizzazione.
4: Tu sei uno scultore e mi hai detto che c'è anche
0: Alessandro,
4: un'altra opera.
0: Alessandro, dimmi, ti dimmi. Interrompo perché il Papa è atterrato a Lampedusa, 8:54, a te la linea.
4: E allora era proprio l'aereo che è passato pochi minuti, qualche secondo fa, sulle nostre teste. Vincenzo, quale altra opera tu hai realizzato qua?
5: Abbiamo fatto diverse cose, io con i miei collaboratori abbiamo fatto anche la Madonna qua al porto, con tanto onore, e tante altre cose, le tartarughe allo svingolo e altre cose in giro per il paese.
4: Senti,
5: insomma,
4: veramente per chiudere, questa tua opera ci ricorda appunto il valore del mare e purtroppo però, come ti dicevo prima, anche tanti corpi stanno fondo al mare. Nella rotta del Mediterraneo centrale circa 1300 persone sono morte e chissà quante altre purtroppo sono morte, non lo sappiamo.
5: Sì, e nonostante la disponibilità della popolazione di Lampedusa e le autorità che giustamente fanno supporto a questi disastri, è doveroso praticamente assistere a queste cose. Comunque, ripeto ancora, sono presente qua da tanto tempo, fa parte anche di me questo pezzo di scoglio.
4: Questo
5: ecco.
4: Pezzo di scoglio. E allora grazie.
5: E abbiamo dedicato lo scoglio anche a questa situazione.
4: E allora grazie a Vincenzo Incammisa, scultore, che ha realizzato appunto quest'opera che poi tra, io penso, circa una mezz'oretta sarà inaugurata. Grazie. Allora, Luca, dicevamo, siamo qua appunto a Molo Favarolo, piano piano le persone si stanno radunando in attesa che appunto arrivi Papa Leone. In effetti l'aereo che è passato pochi minuti fa sulle nostre teste con scritto aeronautica militare era senza dubbio quello del Papa. Dunque siamo in perfetto orario, forse anche in anticipo di qualche minuto
1: in anticipo. Alessandro, torneremo a collegarci con te più tardi. Intanto Luca, vogliamo prenderci un respiro musicale,
0: sì,
1: di qualche minuto in attesa delle notizie flash.
0: Alle 9 le notizie flash, salutiamo i colleghi. Marco Bellizzi, cronache romane di oggi sull'osservatorio romano.
6: Parliamo di Tevere balneabile.
0: Cioè, si può fare il bagno nel Tevere?
6: Sì, forse si potrà, auspicabilmente, chi lo sa.
0: Grazie anche al nostro Francesco De Remigis.
3: Grazie a voi Luca, Silvia, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie per la lettura dei giornali. Linea al flash con il nostro
1: Marco Guerra
0: e poi torniamo in Radio Cronaca Diretta per seguire la visita del Papa a Lampedusa.

Le 9 l'informazione, oggi visita pastorale del Papa a Lampedusa, il pontefice è atterrato da pochi minuti sull'isola, Leone inizierà la visita al cimitero dove lascerà un omaggio floreale, poi la sosta alla Porta d'Europa e dopo al Molo Favarolo per la benedizione della targa che intitola la struttura del porto a Papa Francesco. Alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa al campo di calcio di Lampedusa. Non si fermano i raid russi sull'Ucraina, a Sumi si contano 4 morti e si scava ancora sotto le macerie, il Cremlino rivendica la conquista di Kostantinivka, mentre la NATO trova l'accordo per altri 140 miliardi di aiuti militari a Kiev. La televisione di Stato iraniano ha annunciato ufficialmente l'inizio della cerimonia funebre pubblica per la guida suprema Ali Khamenei, uccisa il primo giorno dei raid israeliani e statunitensi sull'Iran lo scorso 28 febbraio. E sono oltre 640.000 gli sfollati libanesi che hanno fatto ritorno alle loro case lo scorso 17 giugno, dopo che Stati Uniti e Iran hanno firmato il memorandum d'intesa. L'informazione torna più tardi.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Ancora in diretta qui su Radio Vaticana, sono le 9.05, vi ricordiamo che Papa Leone è atterrato alle 8.54 all'aeroporto di Lampedusa. Luca, ci prepariamo a vivere insieme questa visita di Papa Leone XIV sull'isola siciliana. Intanto Luca, non l'abbiamo fatto questa mattina, presto facciamolo ora, salutiamo e ringraziamo quanti ci stanno scrivendo al 335 12 43 722. Molti ci dicono appunto che desiderano partecipare insieme a noi alla visita pastorale del pontefice in quel di Lampedusa e ricordiamo allora a questo proposito che è possibile seguirci non solo sulle frequenze della Radio Vaticana ma anche attraverso lo streaming del nostro sito Vatican News, l'app e poi in Radio Cronaca diretta su YouTube.
2: Grazie a Silvia Giovarrosa. Amici ascoltatori, sono le 9.05 minuti, riprendiamo la nostra lunga diretta di questa mattina che ci porterà a seguire la visita del Papa a Lampedusa e Silvia, se sei d'accordo, presentiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio a Roma. Diamo il benvenuto e lo ringraziamo a Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E ringraziamo anche Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS sull'immigrazione. Grazie.
4: Buongiorno, grazie.
2: Grazie anche a te Antonio, grazie Monsignor Pierpaolo. Avremo modo di commentare questo viaggio del Papa a Lampedusa, inviato a Lampedusa Alessandro Guarasci per Radio Vaticana. E allora, Monsignor Felicolo, dopo 13 anni un Papa torna a Lampedusa, si torna a sottolineare il tema delle migrazioni. È un tema di grande valore per la Chiesa, per i cristiani, il tema dell'accoglienza, dell'integrazione, del rispetto della dignità umana, ma il tema dei migranti si porta dietro un po' tutte quelle problematiche sociali, politiche, economiche dell'opinione pubblica che come reazione spesso noi vediamo sui giornali, nei media e nelle discussioni.
3: Si porta appresso tanto. Io credo che è a pochi giorni Lampedusa, lo dobbiamo per forza, lo collegheremo, adesso sentiremo Papa Leone cosa dirà, ma lo dovremo collegare per forza al viaggio in Spagna a Tenerife perché è in continuità. Rientra in tutto quei temi che diceva lei prima e io credo che non sia soltanto un gesto di vicinanza, ma è fermarsi nella storia. È un gesto di vicinanza a queste persone, in ricordo anche della visita di Papa Francesco, che abbiamo tutti presente, il suo primo viaggio, ma credo che sia anche un fermarsi nella storia in questo tema sempre più importante e sempre più delicato, che oggi è vitale, è centrale. Non parliamo dell'Italia, parliamo dell'Europa, del mondo intero, quindi fermarsi in un punto della storia dove passano tanti uomini e donne, noi diciamo migranti, ma io dico a voi, solo migranti? Perché se no si generalizza subito, si trova tante problematiche. La prima è definire bene il tema dell'immigrazione, perché c'è l'immigrazione lavorativa, di emulazione, penso agli italiani dell'Ottocento-Novecento o i filippini attuali che emigrano perché vedono chi sta accanto alla propria casa, che si costruisce una casa migliore perché hanno tanti all'estero. E quello è l'emigrazione di lavoro. Ma quanti richiedenti asilo, profughi, rifugiati e la distinzione tra di loro, apolidi. E Papa Francesco ci aiutò a capire che uno dei motivi principali delle migrazioni sono i disastri ambientali. Quindi la desertificazione, le grandi perturbazioni, e quello sono un motivo centrale di cui non parliamo mai. Allora distinguere e imparare a capire quelli che arrivano lì, innanzitutto non sono numeri. Il Papa oggi, incontrandoli personalmente, l'ha già detto a Tenerife, certamente io personalmente sono convinto che oggi lo ribatterà soltanto incontrando, salutando, ma sono persone, ognuno con la sua storia e ognuno con un suo perché è arrivato lì, e questo ci deve fare interrogare e capire, e anche capire che tipo di accoglienza, come desidero accogliere e che energie investo per accogliere uno che fugge da un paese e vuole tornarci, e quindi è un profugo ma spera di poterci tornare, o richiedente asilo che probabilmente non ci tornerà più. Allora, capire che tipo di accoglienza a tutte queste persone, a questo mondo che arriva a Lampedusa, ma può arrivare in Australia, può arrivare in tanti altri luoghi.
1: Sì, Luca, in questo momento ci stanno giungendo le prime immagini da Lampedusa, come abbiamo potuto anche immaginare dal suono che ci giungeva grazie al nostro inviato Alessandro Guarasci. È una giornata ventosa, forse è tipico magari il clima dell'isola, ci sono tante le persone che si sono diciamo radunate in attesa proprio di poter vedere Papa Leone. Monsignor Felicolo stava parlando appunto della necessità di capire l'immigrazione. Allora, volendo fare un aggiornamento in tempo reale su quelli che sono perché di fatto i principali dati e numeri, ecco, in questo momento, Luca, vediamo il Papa che si sta recando proprio ad iniziare questo viaggio nella sua prima tappa, che lo porta al cimitero di Lampedusa. Allora, restituiamo momentaneamente la linea alla regia e poi ritorniamo in Radio Cronaca Diretta.

0: 9:11 minuti, amici ascoltatori, in Radio Cronaca Diretta la visita pastorale del Papa all'isola di Lampedusa. Questa è la Radio Vaticana, io sono Luca Collodi, Silvia Giovanrosa in studio. Ringraziamo Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes. Buongiorno ancora una volta qua in studio. Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche dell'IDOS sull'immigrazione, ancora ben trovato. E ringraziamo anche le emittenti che sono collegate a reti unificate con la Radio Vaticana: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo, MEP Radio FM Lazio e Umbria e In Blu Radio della Conferenza Episcopale Italiana. Silvia Giovanrosa, il Papa è alla prima tappa al cimitero di Lampedusa e sta rendendo omaggio in questo momento alla zona del cimitero dove ospita i corpi dei migranti, soprattutto dei bambini morti nell'arrivare a Lampedusa.
1: Sì, lo vediamo Luca, in questo momento Papa Francesco è in sosta di fronte, appunto come dicevi tu, alle piccole tombe che raccolgono i migranti che sono giunti sull'isola. In questo momento sta ponendo sul terreno il suo omaggio floreale ai piedi delle croci che appunto si trovano qui su questo cimitero, e sosta in silenzio e in preghiera in questo momento.
0: Sono corpi che sono nella terra, nella pura terra. Non so, dalla regia, con la collaborazione tecnica di Damiano Caprio, se riusciamo ad avere l'audio che ci arriva da Lampedusa. È un momento di preghiera, quindi di silenzio in questo momento. Silvia, tu stavi per fare una domanda anche al nostro ospite di IDOS.
1: Sì, volevo capire con Antonio Ricci innanzitutto quali sono, diciamo, gli ultimi dati, le ultime ricerche, gli ultimi aggiornamenti che si hanno nello studio e nella ricerca appunto sull'immigrazione.
2: Sì, innanzitutto stiamo parlando di un fenomeno composito e complesso, e bisogna sottolineare innanzitutto che le migrazioni non sono una causa delle crisi contemporanee, ma sono una conseguenza. Per noi sono proprio un termometro per capire come va il mondo. Da questo punto di vista, i migranti nel mondo oggi sono circa 300 milioni e rappresentano circa il 3% della popolazione mondiale. Erano tanti quanti nel 2000. Pensate, quindi non sta cambiando molto, non c'è un'invasione, cresce la popolazione nel mondo, crescono il numero dei migranti. Quelli che crescono in realtà sono i cosiddetti migranti forzati, quelli che scappano da persecuzioni, da rischio di morte, oppure dai cambiamenti climatici e così via. Quelli sono, c'è un'esplosione. Nell'anno giubilare 2000, io mi ricordo benissimo, qui facevamo le conferenze, e erano 20 milioni, adesso sono 120 milioni i migranti forzati nel mondo. Questo ci porta a riflettere, perché è una componente che non è programmabile, come può essere una migrazione economica che può essere gestita, governata con delle politiche.
0: Antonio, cosa intendi per migranti forzati?
2: Ecco, migranti forzati è una compagine chiaramente complessa, che include i richiedenti asilo, le persone che hanno ottenuto una protezione tramite la Convenzione di Ginevra, oppure i migranti interni, che sono quelle persone che sono in fieri e stanno per diventare dei migranti internazionali. Sono persone che scappano da una molteplicità di persecuzioni che non gli garantiscono le prospettive di vita. Sono persecuzioni di carattere legate a delle idee, oppure all'appartenenza a gruppi sociali, a gruppi etnici, oppure componenti di genere. Insomma, è una complessità di persecuzioni che noi neanche molto spesso riusciamo a essere consapevoli, però sono molto spesso il frutto di politiche internazionali di cui noi siamo protagonisti. E l'America di Trump è un po' il grande jolly del momento, sia come fattore di partenza che di arrivo delle migrazioni forzate, ma anche l'Europa gioca il suo ruolo. E è molto significativo che Papa Leone XIV va a Lampedusa tre settimane dopo l'attuazione definitiva del patto immigrazione asilo, e le politiche europee hanno fatto di tutto per rendere invisibili i migranti, anche quelli, soprattutto quelli forzati, come con un pacchetto legislativo clamoroso, 9 regolamenti europei e una direttiva. tutti volti a non far arrivare o a rimpatriare i migranti forzati. Non c'è un articolo di legge per le migrazioni economiche. Quindi adesso la società italiana, europea, è preoccupata per le migrazioni economiche. In realtà è tutto legato ai migranti forzati in questa fase storica, e su questo noi chiudiamo gli occhi. Ma Papa Francesco, con una carezza che non la fa ai migranti, la fa ai nostri, anche alle nostre coscienze, va in un'area periferica del mondo, che è Lampedusa, che però nello stesso tempo è il centro del mondo in questo momento, perché a Lampedusa si incontrano guerre, persecuzioni, diritti umani negati, migrazioni ambientali, si incontrano tutte le problematiche geopolitiche che della nostra età contemporanea. Don Pio Paolo parlava di storia, e questo è l'approccio che dovremmo avere, una maturità a non superare spesso la paura dell'ignoto, del momento, di quella che può sembrare un'invasione, e guardare tutto con un approccio storico, e questo ci permette di vedere che non è un'invasione. Abbiamo detto, il 96% della popolazione mondiale non ha diritto a migrare, 4% è migrato, ma il 96% fatica, perché la migrazione non è un diritto, è proprio l'affermazione delle diseguaglianze. E tutto questo chiaramente ci vede pienamente responsabili.
1: Luca, mentre stiamo appunto parlando di tutte queste, ricevendo tutte queste informazioni, vediamo che ci giungono le immagini invece dallo stadio dove si celebrerà poi successivamente la messa. Papa Leone è al cimitero, in questo momento abbiamo visto le immagini che ci giungevano dal cimitero di Lampedusa. Ci possiamo nuovamente collegare con Alessandro Barasci, che è proprio lì per noi. Alessandro.
3: Ecco, io sono sempre qua invece al Molo Favarolo, perché i collegamenti non sono semplicissimi in questo momento dentro Lampedusa, è tutto molto contingentato, e sono tra l'altro arrivati qua una quindicina di migranti che dovrebbero essere arrivati direttamente dall'hotspot assieme al personale della Croce Rossa, perché poi dovete sapere l'hotspot è gestito dal personale della Croce Rossa, e sono tutti appunto in attesa che Papa Leone arrivi qua al Molo Favarolo. Nel frattempo si sono radunate diverse persone lungo il tragitto in attesa appunto, in realtà dobbiamo aspettare ancora prima che arrivi, almeno un quarto d'ora, 20 minuti se non anche qualcosa di più. Ricordo, qua verrà intitolato appunto a Papa Francesco questo spazio, e poi ci sarà, verrà inaugurata questa opera d'arte di cui vi abbiamo parlato nel collegamento precedente.
0: Alessandro, ti volevo chiedere, il Papa è andato al cimitero e ora si sta recando alla Porta d'Europa, Porta d'Europa che tu ieri hai visitato nel pomeriggio. È un luogo simbolico ma dal forte valore sul tema dei migranti, questa Porta d'Europa.
3: Esattamente, perché questo è un monumento che appunto è rivolto verso proprio l'Africa, diciamo all'incrocio tra la Tunisia e la Libia. Che cosa dire di questa Porta d'Europa? È in pratica il punto più estremo dell'Italia e uno, diciamo, dei punti appunto più estremi dell'Europa, seppur diciamo la punta a sud dell'Europa sia un isolotto di Creta, diciamo. È evocativo perché ci ricorda che attraverso Lampedusa appunto si entra in Europa, purtroppo a volte si è anche respinti, anche molto spesso si è respinti, per cui c'è necessità di tutelare in pieno i migranti. Dei temi dell'integrazione, dell'accoglienza, ieri hanno parlato una serie di organizzazioni che poi si occupano di dare assistenza, una prima assistenza ai migranti, perché ripeto, non si può entrare nell'hotspot. Allora io darei la parola alla regia per sentire Edoardo Avio, che è un attivista di un'organizzazione che si chiama appunto Maltusa, che cerca appunto di accogliere al meglio i migranti. Lina alla regia.
4: Allora, l'hotspot è un luogo invisibilizzato, di fatto tante persone che arrivano a Lampedusa non ne conoscono l'esistenza o non lo vedono, no? Quindi è stato appositamente, diciamo, posizionato in fondo a questa contrada proprio per non renderlo visibile. Sostanzialmente l'hotspot è un luogo in cui oggi avvengono le nuove procedure di screening implementate a seguito del nuovo patto europeo su asilo e migrazione, e dove le persone sono sostanzialmente costrette a sottoporsi a degli interrogatori da parte di vari attori, in primis dell'agenzia Frontex e poi, diciamo, delle altre organizzazioni che lavorano in hotspot. E quindi è un luogo sostanzialmente, dalla nostra prospettiva, un luogo di detenzione da cui le persone potrebbero uscire, ma ciò non viene nemmeno comunicato loro, e in cui le persone sostanzialmente sono costrette a rimanere per tutto, per l'espletamento delle procedure di frontiera.
3: Ecco, il Molo Favarolo è un altro posto di cui si sa poco o nulla, perché in sostanza è quasi inaccessibile.
4: Esatto, il Molo Favarolo è un'area militare e negli ultimi tempi, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo patto, ma già era un processo già in corso da qualche tempo, è una zona sempre più militarizzata, è una zona in cui gli agenti di Frontex sottopongono le persone appena arrivate, appena sbarcate al molo, dopo viaggi, diciamo, molto molto difficili che noi possiamo solo immaginare, vengono sottoposte già da lì ai primi interrogatori non appena mettono piede a terra. Questi interrogatori riguardano, diciamo, informazioni sulla persona, sul viaggio, e la cosa che a noi preoccupa molto è, diciamo, che questi interrogatori vengono fatti anche dei minorenni sostanzialmente, e fino a poco tempo fa questa pratica non era lecita, non era legittima, e invece adesso, a quanto pare, con l'entrata in vigore del nuovo patto, anche i minori sono soggetti a queste nuove procedure di frontiera, e quindi anche loro sono sottoposti a degli interrogatori. Come società civile ci preme denunciare che, appunto, non c'è alcun interesse nei confronti della dignità umana della persona che arriva dopo essere transitata, nella maggior parte dei casi, nei centri di detenzione in Libia, quindi dopo aver subito torture, violenze o anche a seguito di naufragi in mare. Ecco, non c'è nessun tipo di umanità, no, in tutte queste pratiche.
3: Di garanzie.
4: Sì, di garanzie, ma anche proprio di dignità umana. Cioè, se te viaggi nel Mediterraneo centrale dalla Libia per raggiungere Lampedusa e c'è stato un naufragio e hai perso tua figlia, hai perso tuo figlio, perché a volte purtroppo succede anche questo, cioè, il fatto di sottoporre le stesse persone che hanno vissuto quel trauma a degli interrogatori è una roba disumana.
3: Senti, per chiudere, la visita di Papa Leone è un momento importante per tutte le associazioni, anche per tutti coloro che ogni giorno aiutano questi migranti.
4: Sì, noi siamo contenti più che altro di alcune frasi che Papa Leone ha detto in occasione della visita alle Canarie, in Spagna, quando è andato la settimana scorsa, no? Soprattutto sul fatto che l'Europa dovrebbe fare un esame di coscienza rispetto a tutte le politiche che mette in atto rispetto alle migrazioni e alla frontiera. Ha detto chiaramente che la rimigrazione non è un concetto che appartiene alla cristianità, anche perché in realtà non è una rimigrazione ma una deportazione forzata, chiamiamo le cose col loro nome. E poi alla fine ha detto: siamo tutti migranti, no? Richiamando un po' anche quello che è stato il passato di tantissimi popoli della storia dell'umanità, che ha sempre migrato di fatto da quando l'uomo esiste sulla terra.
0: Alessandro,
3: eccoci, stiamo aspettando il Papa. Nel frattempo hanno scoperto la targa che verrà inaugurata oggi, per cui siamo in sostanza in attesa che il Papa arrivi, e sempre più persone ormai si sono radunate qua di fronte al Molo Favarolo. Ripeto, ci sono circa una quindicina di migranti, ma anche, tra l'altro, ripeto, le suore che danno una prima assistenza ai migranti non appena sbarcati qua sul Molo Favarolo. Luca,
0: siamo con le immagini del Centro Televisivo Vaticano in collegamento proprio, ecco, il Papa che è arrivato, Silvia, alla porta d'Europa. Siamo nel lembo più lontano dal centro abitato di Lampedusa, questa porta simbolo di arrivo degli immigrati. Tra l'altro il Papa Papa è sceso dalla macchina e credo che stia salutando una famiglia di immigrati che lo sta aspettando proprio vicino alla porta d'Europa.
1: Sì, il Papa è arrivato dal cimitero dove appunto ha lasciato il suo omaggio davanti alle piccole croci in legno delle persone migranti. Tra l'altro ricordiamo anche la croce di legno di Yusuf.
0: Forse riusciamo a sentire,
1: sentire qualcosa,
0: delle parole. Avevamo sentito delle voci venire proprio dal gruppo che il Papa sta...
5: Non mi posso sganciare.
0: E invece sono situazioni tecniche. Vai avanti Silvia, grazie.
1: Sta salutando appunto la famiglia di migranti che l'ho accolto. Vediamo, c'è un giovane, un ragazzo che in questo momento sembra porgergli un pallone. Si trova, come dicevi tu Luca, alla porta d'Europa, forse uno degli eventi a Lampedusa che tutti aspettano, la sua visita proprio a questa porta. Ce ne ha parlato anche il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Un momento, il monumento è di per sé veramente di fondamentale importanza per i lampedusani, potrebbe essere paragonato anche, no, ai nostri monumenti cittadini, perché per loro, sebbene sia una piccola porta fatta con ceramica refrattaria e ferro zincato, è comunque un simbolo di ingresso dei migranti all'interno dell'Europa. A questo punto, Monsignor Fellicolo, ecco, quale... di fronte a questa porta, che è anche adornata da cappelli, sciarpe delle persone migranti, quale riflessione possiamo fare?
6: Una riflessione è che quella porta dobbiamo permettere di farci entrare le persone, che quella porta non sia chiusa, ma che quella porta sia aperta. È la prima riflessione che mi viene così spontaneamente. Ci sono stato personalmente più volte, la conosco. E adesso, guardando le immagini del Papa che si avvicina a quella porta tenendo per mano due bambini e una signora accanto, è commovente. Cioè, non ci va da solo davanti a quella porta, ma si fa accompagnare da qualcuno, no? Allora noi dovremmo accompagnare, essere accompagnati ed accogliere. Tante volte pensiamo che si accoglie da soli, no? Invece proprio una comunità, anche una comunità civile, perché no, ecclesiale, che accoglie a quella porta. Il Papa la sta attraversando adesso, la sta guardando, la sta toccando come abbiamo fatto tanti di noi, e sta guardando il mare, da dove proviene tanta gente.
0: È emblematico, il Papa sta appoggiando la mano sulla porta, è tra dentro e fuori potremmo dire, e si vede una nave militare all'ancora proprio davanti alla porta. È emblematica questa immagine.
6: Sì, è emblematica di quanto quella nave militare può essere la salvezza di chi arriva se si è accolti, o come si diceva prima, ci sono anche respingimenti, quindi può essere, dobbiamo vederla attraverso tante sfaccettature questa realtà. Ma è bello, è profonda questa immagine del Papa sotto la porta.
0: L'ha superata in questo momento.
6: Sotto la porta, quella porta, mi chiedevate che emozioni porta, che ragionamenti porta, che bisogna aiutare ad attraversare quella porta. Ha bisogno di persone come adesso il Papa, ma di tanti, di una comunità che tende la mano e fa attraversare quella porta e ti accompagna.
1: C'è stata la visita di Papa Francesco, era l'8 luglio 2013 proprio a Lampedusa. Durante l'omelia, a proposito di quanto sta dicendo Monsignor Fellicolo, Papa Francesco si fece quella domanda che poi è rimasta diciamo nelle coscienze di tutti. Arrivando lì a Lampedusa si chiese: Adamo, dove sei? È la prima domanda che Dio
0: ti
1: rivolge.
0: Ti interrompo Silvia, perché scusami, ti do subito la parola. Il Papa si sta dirigendo sullo scoglio, sì, praticamente verso il mare. Ora sta tornando indietro, la costa è frastagliata, è scoglio, è costiera. E il Papa sta andando in una sorta di grotta che vediamo proprio sul mare, sta scendendo. Sentite il vento che è tipico di questo luogo. Scusami se ti ho interrotto Silvia, ma mi sembra interessante vedere il Papa che da solo si sta incamminando in questa, anzi la sta superando, e sta cercando di mettersi in una posizione sopra lo scoglio per guardare il mare. C'è un forte vento, vediamo anche la veste bianca del Papa che sta svolazzando in ogni direzione.
5: È volata
0: Sentite anche il commento dei tecnici che sta, ed ecco che la papalina è volata verso il mare, mi sembra di capire. Il Papa sta cercando di raccoglierla, sta andando a raccoglierla, è montato sullo scoglio. È anche bella questa immagine, sì, del Papa che guarda il mare. Certamente anche questa è una visione che comporta, più lontano c'è la Libia, la Tunisia, il Marocco, insomma ci sono paesi, soprattutto la Libia.
1: Ecco, Papa ha recuperato la papalina che gli era appunto volata e continua, diciamo, a salire, quasi cercando di arrivare al punto più alto di questo scoglio. Luca, quasi come se volesse probabilmente spingere lo sguardo il più in là possibile.
0: È aiutato anche a mantenere la veste in una modalità non troppo volazzante, ed ecco, forse anche un momento di preghiera questo, Monsignor Folicolo, del Papa davanti al mare da solo.
6: Chi può vedere questa immagine credo che si sta emozionando. È il Papa da solo davanti a tutto l'orizzonte, e quell'orizzonte è pieno anche di tanti uomini e donne che cercano salvezza. Adesso ha salutato penso le navi che stanno davanti per sicurezza e per protezione, ma ha salutato tutti, ma credo che idealmente ha salutato anche chi cerca di arrivare in quel punto estremo per salvarsi, e guardando quell'orizzonte si guardano tanti che stanno, magari noi non lo sappiamo, ma stanno attraversando questo mare. Si guarda il mondo, probabilmente da Lampedusa al mondo, mi viene da pensare, perché noi a volte abbiamo i confini ristretti solo dove ci muoviamo. Mi viene proprio in mente il mondo, e quanti luoghi come Lampedusa oggi possono essere guardati perché diventino luoghi di accoglienza. Questa immagine è intensa, è profonda, commuove, e se mi permettete mi viene in mente l'immagine prima al cimitero, no? Lacrime, perché questa immagine commuove, lacrime e giustizia, questo che non sono in contraddizione. Il commuoversi è di cercare la giustizia, quindi tendere mano, accogliere, far fare percorsi di legalità, sostenere, ecco. Parla tanto questa immagine, e credo che il Papa voleva stare proprio da solo lì. A quel punto è arrivato solo il suo segretario, ma poi si è allontanato, e questa immagine parla al cuore. Allora, se parla al cuore, quando le immagini parlano al cuore, poi devono portarci a far riflettere.
0: Antonio Ricci, sono immagini che superano i dati e i numeri delle statistiche che voi fate come IDOS.
2: Sì, è un'immagine che, soprattutto dopo il cimitero, no? E abbiamo il Mediterraneo che può essere quel porto salvo, no? Che evita purtroppo di dover anche contare i migranti che non arrivano, no? Che sono dispersi, che muoiono in mare e così via. Quindi il messaggio è molto forte, perché lì Papa Leone è da solo, è una figura che in qualche maniera, ma in qualche maniera con i suoi occhi ci invita a guardare quello che vede lui, e lui vede nel Mediterraneo una chance, probabilmente, mi piace pensare questo, un'occasione per offrire un porto salvo.

0: si sta spostando Luca dalla Porta d'Europa, si dirigerà verso il Molo Favarolo. Stavamo riflettendo appunto su questa immagine bella di Papa Leone che guarda il mare come diciamo simbolo di speranza, però nello stesso tempo abbiamo parlato anche spesse volte del Mar Mediterraneo come una tomba. Anche su questo, no? Probabilmente un momento di preghiera su quanti in quel mare hanno perso la vita. Dal punto di vista di Idos, le morti appunto che sono avvenute nel Mediterraneo, nei migranti, insomma, come le raccontate?
1: È una questione molto delicata e tra l'altro anche quasi intangibile. Noi abbiamo delle organizzazioni internazionali che fanno il censimento delle notizie stampa delle morti in mare e delle persone scomparse. Solo in questi primi 6 mesi del 2026 sono quasi 900 persone, sono troppe persone, sono addirittura aumentate rispetto all'anno precedente, e nonostante che gli sbarchi siano dimezzati. Però questa è solo la parte tangibile. Voi fate informazione, sapete meglio di me quante informazioni poi non vengono divulgate, quante morti avvengono sia nel Mediterraneo o nel tragitto interno nel Sahara, e di persone che scompaiono e muoiono e di cui non sapremo niente. Non ci sarà mai una famiglia che ne denuncia la scomparsa o meno. Quindi è semplicemente un po' la punta di un iceberg che ci porta a riflettere sulle nostre politiche. Sono politiche che questa morte un po' ne sono responsabili. Un filosofo francese ha parlato quasi di necropolitica. Noi abbiamo un approccio selettivo rispetto alle migrazioni e i migranti forzati, quelli che scappano perché hanno un concreto pericolo di morire, sono i primi che non vogliamo far entrare.
2: Allora, noi sono le 9:37, tra poco, quando il Papa arriverà, Silvia, al Molo Favaloro, ci collegheremo in radiocronaca con Alessandro Guaracci. Quindi Alessandro, stai pronto per entrare in cronaca appena il Papa arriva al Molo, al porto di Lampedusa. Ma come abbiamo detto prima con Monsignor Felicolo e Antonio Ricci, l'accoglienza è anche fatta dai militari, c'è una forte presenza a Lampedusa delle varie situazioni, soprattutto la Marina, la Guardia Costiera, la Finanza, la Polizia, i Carabinieri, insomma c'è una realtà anche istituzionale che aiuta l'accoglienza degli immigrati. Allora, in queste ore a Lampedusa è anche l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, che abbiamo raggiunto e ci ha rilasciato brevemente questa dichiarazione. Prego dalla regia di far partire il contributo audio.
3: L'ordinariato militare è stabilmente presente con un cappellano. In questi mesi ne abbiamo potenziato anche la presenza capellare, in modo tale che l'assistenza ai militari e quindi anche nei servizi più concreti dal punto di vista umanitario, post-soccorso, possa avere continuità e stabilità. La presenza vuole semplicemente esprimere la sensibilità piena dell'ordinariato militare verso tematiche di custodia e di difesa nelle situazioni dove i nostri militari sono in servizio.
2: Ringraziamo per questa testimonianza, Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia. Se mi permetti, Silvia, io volevo inserire un altro tema nella nostra discussione in attesa dell'arrivo di Papa Leone al porto di Lampedusa e dare la linea ad Alessandro Guarasci in radiocronaca. La narrazione mediatica che spesso viene fatta dalla stampa, dalla radio, dalla televisione, dai social sui migranti. Ci sono dei dati che voi come IDOS in qualche modo diffondete per anche talvolta smentire le fake news che su questo tema circolano tantissimo. Si parla molto sulla stampa di emergenza dell'immigrazione, questo evidentemente poi l'opinione pubblica lo assorbe come un allarme molto probabilmente. Ecco, la narrazione mediatica, voi pensate che possa essere un primo passo per favorire l'accoglienza di queste persone, l'integrazione di queste persone, ma è una narrazione

0: Mediatica che risente molto, non c'è un'analisi onesta dei dati che voi come IDOS date, non c'è un'analisi di quella che è la realtà, ma spesso è una narrazione che non aiuta l'integrazione. Monsignor
1: Certamente non
0: Folicolo.
1: aiuta, perché se la narrazione, il tema della comunicazione è centrale. Noi stiamo facendo comunicazione, grazie di averci invitato, lo dico davvero, perché possiamo fare una comunicazione attenta, onesta, precisa, e la comunicazione è fondamentale. Quante volte la comunicazione sui migranti si basa sulla paura? Allora, viene trasmessa la paura, io lo chiamo il demone della paura. La paura ti allontana, ti mette il pregiudizio.
0: Monsignor Felicolo, io la interrompo perché sui social, nelle ultime ore, per chi è a Roma lo avrà visto tantissimo, abbiamo visto un gruppo cosiddetti Maranza che al Colosseo hanno
1: Mi scusi.
0: assaltato una macchina della polizia locale, dei vigili urbani, come si chiamavano un tempo. Poi l'arrivo della polizia di Stato, l'arresto di questi Maranza, eccetera. Ecco, davanti a queste immagini le persone fanno un passo indietro rispetto all'accoglienza e quando vedono un migrante, molti per esempio si lamentano di essere disturbati, di essere minacciati, coltelli che girano. Cioè, come si può affrontare una comunicazione corretta in singoli casi?
1: Allora, il discorso è complesso, allora, è articolato, giustissimo, ma allora il primo impatto è la paura e viene comunicato questo. Poi si comunicano numeri, qui accanto c'è IDOS, accanto a me, ma anche la Fondazione. Facciamo ricerca e la ricerca sono dati, non numeri. E i numeri vengono dati spaventando le persone e magari non sono veri. Qui Antonio lo può spiegare meglio di me e anche questa è comunicazione. Nell'immagine che lei riportava prima di quello che è successo a Roma, come mai si arriva a queste situazioni? L'accompagnamento dell'accoglienza, la solitudine che porta a questo. La paura. Allora, bisogna analizzare ogni singolo fattore. Io parto dalla paura, dai numeri non corretti e ai dati non dati, alle immagini che non ci fanno chiedere perché si arriva a gesti estremi e che cosa porta una volta. Questa volta migranti, ma tante volte sono anche italiani, non ce lo dimentichiamo, perché se no anche questa è informazione, perché porta queste persone, anche italiane, a queste situazioni psicologiche, solitudine, disagio, eccetera. E come l'affrontiamo? Allora qui sono io che apro un tema assieme a tutti voi, l'accoglienza, come accompagniamo? Perché se accompagniamo tante volte in maniera legale, dando la mano, riflettendo, con tutte le difficoltà che ci sono, forse a quei limiti non ci si arriva. Quando ci si arriva bisogna prendere poi c'è il rispetto della legge che è fondamentale e quindi le norme di legge giuste, perché l'accoglienza non vuol dire non rispettare la legge. Quindi è chiaro che c'è tutto un percorso legale di accoglienza e una legge da far rispettare. Però di fronte a tutte queste situazioni ci si deve interrogare.
2: Sì, il ruolo della comunicazione è fondamentale perché chiaramente noi non possiamo conoscere il mondo in chiave diretta, abbiamo bisogno di medium, no? Che sono i mass media. Però da questo punto di vista, insomma, è chiaro che è molto facile fare sensazionalismo e utilizzare situazioni sbagliate, negative, brutte per mettere un po', per creare paura. Quindi da questo punto di vista dobbiamo un po' essere in grado. Noi da 35 anni usiamo dati statistici in maniera circolare per cercare di capire il fenomeno migratorio. Anche per quello che riguarda la devianza, la criminalità, i migranti sono nella media come gli italiani. Questo ci dicono le statistiche. Negli ultimi anni i migranti sono aumentati
3: Ecco
2: anno dopo
3: Luca sta
2: anno
3: arrivando in questo
2: e i
3: momento
2: criminali
3: il
2: sono
3: Papa qua al
2: diminuiti.
3: Molo Favarolo, sta arrivando il Papa al Molo Favarolo.
0: Puoi andare avanti in Radio Cronaca, Alessandro?
3: Ecco, sì Luca, sì, ecco. Il Papa è arrivato proprio in questo momento con la macchina e si appresta a scendere dall'auto. Ecco, sta scendendo, ci sono centinaia e centinaia di persone radunate qua al Molo Favarolo, che hanno seguito anche, ce lo possiamo dire, la visita anche attraverso i social, perché voi giustamente parlavate dell'importanza delle comunicazioni più in generale, ma adesso tanta comunicazione passa attraverso i social, noi vedevamo quante persone stavano vedendo le immagini di questa visita, comunque seguendo tramite i mass media appunto questa visita. In questo momento il Papa si sta dirigendo verso la targa che poi sicuramente dovrà inaugurare e benedire. Di questo momento sta leggendo, purtroppo siamo un po' lontani, sta toccando questa scultura,
4: sì, il monumento dedicato a Papa Francesco,
3: sta benedicendo, e appunto questa scultura che in qualche modo richiama uno scoglio, le conchiglie e la luce che dovrebbe dare speranza ai tanti migranti che arrivano in questo momento sull'isola.
4: Sì, Alessandro, sulla targa c'è scritto, giusto così per terminare la tua informazione, Molo Papa Francesco, appunto Francesco. Luogo di approdo, speranza e umanità, Lampedusa, 4 luglio 2026.
3: Sì, in questo momento, sì, perché appunto il Molo Favarolo è stato dedicato a Papa Francesco, e in questo momento sta salutando alcuni dei migranti che sono arrivati circa un'oretta fa dall'hotspot, visto che erano stati accompagnati dalla Croce Rossa, e c'era anche un bambino tra di loro piuttosto piccolo che appunto era in braccio a un operatore della Croce Rossa. Ci sono anche diverse organizzazioni che si occupano di assistenza ai migranti, e ne abbiamo riconosciuta qualcuno, appunto coloro che ieri sera noi abbiamo incontrato a circa 200 metri dall'hotspot, perché appunto c'è stata questa conferenza stampa. Ora vediamo che il Papa con loro sta scambiando anche qualche parola, e probabilmente viene dato anche qualche dono. È un momento importante per tutta l'isola. Il Papa giustamente sta salutando anche gli operatori della Croce Rossa, che comunque qua fanno un lavoro, diciamo, encomiabile, perché poi tutta quella che è l'assistenza dentro il Molo Favarolo, appunto, dentro lo spot, è demandata appunto alla Croce Rossa, perché poi appunto si tratta di capire chi viene, da dove viene, in quali malattie ha. Purtroppo dobbiamo dirlo, ci sono tante donne che purtroppo durante il percorso subiscono anche delle violenze sessuali, e in questo momento invece il Papa sta andando a incontrare le suore con cui noi abbiamo parlato questa mattina, le suore che invece danno la prima accoglienza qua sul Molo Favarolo, e sta scambiando anche qualche parola con loro. Si tratta di 6-7 suore che appunto portano i primi beni di conforto per quanto riguarda appunto i migranti, perché come ci hanno detto spesso queste persone addirittura arrivano scalze, con ustioni dovute al carburante, raccolgono tra l'altro le prime impressioni, le prime testimonianze di questi migranti, che migranti probabilmente di fronte magari a delle religiose si sentono anche più, diciamo, disposti a raccontare parte dei loro dolori, cosa che invece logicamente fanno meno volentieri quando si tratta di parlare con un agente di polizia o anche con coloro della Croce Rossa. Questa accoglienza, loro ci hanno detto che molte loro sono qua da 3-4 anni e fanno un'accoglienza in sostanza quotidiana. Se non sbaglio, ma purtroppo la nostra visuale in questo momento è impedita, se non sbaglio Luca, il Papa sta rientrando dentro la macchina a questo punto per recarsi al campo sportivo, dove migliaia di persone lo stanno attendendo. Logicamente c'è anche diversa gente a lungo il tragitto, ma ritengo che il maggior numero delle persone sarà presente appunto al campo sportivo. Ecco, sì, il Papa in questo momento sta lasciando il Molo Favarolo, una breve visita, ma comunque ha voluto capire di prima persona il significato di questo molo e qual è la sua funzione. Luca.
0: Grazie Alessandro per questa testimonianza diretta dal molo della visita del Papa. Papa che ora dovrebbe raggiungere il campo sportivo, vi ricordo intorno alle 10:30 all'inizio della Santa Messa, con il saluto del sindaco. Ascolteremo anche l'omelia di Papa Leone e poi anche il saluto dell'arcivescovo di Agrigento, che stanno accompagnando il Papa in questo momento, che sono già al campo sportivo Arena in località Salina, proprio a Lampedusa. Vi ricordo in studio Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e delle Ricerche IDOS sull'immigrazione, due ospiti con i quali stiamo commentando questa visita. E Monsignor Felicolo, Silvia, non so se vuoi aggiungere qualcosa, mi puoi interrompere. Monsignor Felicolo, si parla molto di flussi migratori, ma perché non si riesce a trovare in modo efficace ingressi regolari in Italia, in Europa, laddove i migranti non devono ricorrere, e sto dicendo una cosa che forse può essere banale, ma in realtà nella realtà è molto difficile poi ottenerla, senza ricorrere agli scafisti, diciamo così, ma attraverso quelli che sono le legali modalità per l'ingresso in un paese.
1: Il Papa a Tenerife è stato molto duro con gli scafisti, quelli che San Giovanni Battista Scalabrini chiamava i mercanti di carne umana, in un altro contesto, in un altro secolo, ma sempre che sfruttavano situazioni. È stato molto duro. Perché si deve arrivare a questo e non si deve cercare? Noi lo diciamo, credo, tante organizzazioni, ma la Fondazione Migrante, se lo diciamo tutti con forza, perché non creare una via legale? Non c'è una volontà politica in questo, perché anche il patto europeo adesso che viene a restringere, era come se si è espressa con preoccupazione su questa restrizione di ingressi, ma anche di tutele, perché questo è il problema. Creare invece vie di legalità che superano tutto questo, non c'è una volontà politica. Noi crediamo che quella sia la via migliore, più sicura per tutti, anche per la legalità, per ogni situazione, ma non si vede uno spiraglio in Europa e in altre parti del mondo su questa strada, perché non c'è una volontà. A me viene una domanda, prego. Stavolta la faccio, cambiamo le parti: perché non c'è questa volontà? Perché non si ricerca? Perché non si cerca quello che è più sicuro per tutti, anche per noi, perché la via legale sarebbe per tutti, invece si deve arrivare a vie pericolose, dove in quel Mediterraneo non sappiamo veramente quanti morti ci sono, e invece di essere che dovrebbe essere un mare di pace, tante volte è un mare di dolore e di sofferenza.
0: Antonio Ricci, c'è una grande richiesta dei cosiddetti migranti economici, la forza lavoro in alcuni settori professionali in Italia è carente, si cercano questi migranti, a parte il fatto che poi questi migranti molto spesso, vediamo le campagne, vediamo non solo l'agricoltura, l'edilizia, vengono sfruttati, e questo è un altro tema nel tema, però per esempio i migranti economici potrebbe essere una prima via legale su cui fare un ragionamento anche politico.
2: Sì, noi sia in Italia sia negli altri stati membri dell'Europa c'è un forte fabbisogno di manodopera aggiuntiva, soprattutto in alcuni settori, e nel caso nostrano assistiamo a un aspetto molto paradossale, perché abbiamo, dopo il decreto Cutro, un governo che è ripartito con la programmazione degli ingressi per lavoro, ma utilizzando un meccanismo legislativo fatiscente. Noi abbiamo avuto una programmazione per un triennio di 500.000 ingressi per lavoro per soddisfare questo fabbisogno diventato ormai cronico, e però poi i permessi di soggiorno rilasciati sono state poche decine di migliaia, quindi sono stati tipo il 18%. Come avviene questo? Avviene il fatto che comunque nella governance anche delle migrazioni economiche abbiamo una serie di inceppamenti rispetto alle quali non abbiamo l'umiltà di riflettere per risolverli. Il tasso unico non funziona, è vecchio, è legato a un paese dove le politiche migratorie erano di tutt'altro genere. Oggi le cose sono cambiate, non sappiamo riformare, usiamo il click day, che teoricamente premia il più veloce a cliccare su un'app, su una piattaforma elettronica. elettronica, che chiaramente dopo un paio di minuti, anche prima, andrà in tilt per l'eccesso di chiamate. Noi abbiamo avuto, diciamo, solo le richieste, le disponibilità ad assumere lavoratori in Italia, che sono state di al di sopra di 1 milione, e il governo ne programma 500.000. Però quanti permessi di soggiorno sono stati rilasciati? Veramente circa il 18%, il che ci fa pensare. I datori di lavoro restano frustrati perché questi meccanismi di governance non gli fanno avere la manodopera di cui hanno bisogno, e quindi assumono in nero, e quindi assumono persone che hanno bisogno chiaramente di lavorare, però questo chiaramente crea delle aree grigie, se non di lavoro nero, che permettono anche ai trafficanti di esseri umani nell'agricoltura e in altri settori di sfruttarle. Noi su questo non abbiamo l'umiltà di pensare di considerare gli immigrati non come cittadini di serie B, ma persone uguali a noi, anche quando sono dei lavoratori.
4: Ed è questa affermazione che sta dicendo legata anche alla domanda che facevamo al signor Felicolo: se ci fosse stato probabilmente Papa Francesco, avrebbe risposto perché noi non ci curiamo di questa cosa, avrebbe risposto perché viviamo nell'epoca della globalizzazione dell'indifferenza. L'ha detto nella sua omelia 13 anni fa, nello Stadio Arena, lo stesso luogo dove anche Papa Leone pronuncerà le sue parole. Viviamo in un mondo dove siamo indifferenti, dove quello che conosciamo, il fratello che soffre, il migrante che muore, non ci tocca, ci rimane indifferente. E non è una... non è detto tanto per dire, nel senso che poi questa indifferenza è quella che porta alle conseguenze sociali e a tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Sì, mi preoccupo di me stesso, del mio io, di quello che mi circonda, non alzo lo sguardo, non vado oltre, e questo è il male del nostro secolo, anche del mondo occidentale. Noi vogliamo andare proprio oltre la globalizzazione dell'indifferenza. Mi venivano in mente, mentre lei parlava, le parole di Tenerife del Papa: una chiesa che sta accanto, soddisfa i bisogni, ma va oltre, evangelizza e si fa evangelizzare. Questa è la contrapposizione all'indifferenza. Tu sei indifferente a me, non mi interessi, non mi preoccupo del tuo destino, della tua storia. No, non solo, tu mi stai a cuore, l'I Care di Don Milani. Mi stai a cuore, ti aiuto, ti annuncio la salvezza e mi faccio evangelizzare da te. Capite che è uno scenario totalmente differente. Apre il cuore la speranza anche davanti a tanto dolore e sofferenza. Quindi noi dobbiamo andare oltre, cioè dobbiamo superare la globalizzazione dell'indifferenza, accogliendo ed evangelizzando, perché non ci dobbiamo dimenticare che la comunità cristiana evangelizza e farsi evangelizzare.
4: Perché di fronte a, diciamo, alcune parole, a queste parole, no? Il fatto che noi siamo indifferenti gli uni con gli altri, dovremmo disarmare così i nostri cuori, per dirla appunto come l'ha detta Papa Leone, sembra quasi una contrapposizione, no? Con tutti i problemi economici, reali, sociali che noi abbiamo, ma non lo è di fatto, è lì la radice di tutte le cose. E se noi non capiamo questo, poi come costruiamo il futuro?
1: È proprio questo il tema, cioè io credo che la paura per me mi porta a non preoccuparmi degli altri. Io supero anche la paura per me e le preoccupazioni per me affrontando quelle degli altri. Le affrontiamo insieme e ci preoccupiamo insieme. Questo è il futuro comune e questa è un'Europa che accoglie, questi confini che si superano.
4: Ed anche una richiesta di responsabilità, una presa di responsabilità, di una cura del bene comune, di cui ci parla magnificamente la Magnifica Humanitas, a cui noi non possiamo più sottrarci.
1: Non possiamo, non dobbiamo sottrarci, e queste immagini ce le stanno dimostrando. Questa non è indifferenza, ma è fermarsi, salutare, abbracciare. Adesso Papa Benedice è un bambino, ma è guardare gli occhi di quelle persone pensando alla storia, perché quando guardo un volto, adesso il suo, il mio, pensiamo alla storia uno dell'altro. Questo è fondamentale, non sono parole così, perché quando io incontro i migranti nelle loro comunità, loro pensano a me perché sono lì, e la storia che mi ha portato lì, penso alla mia storia ecclesiale che mi ha portato lì, e io penso come loro sono lì. Questo fa proprio il salto di umanità, dalla paura all'incontro.
0: Grazie, Monsignor Felicolo. Entriamo brevemente in Radio Cronaca. Siamo all'interno del campo sportivo di Lampedusa, l'Arena. Il Papa è in Papa Mobile, e su questa Papa Mobile dobbiamo dire anche qualcosa, Silvia, perché è la stessa Papa Mobile che portò Papa Francesco 13 anni fa, ma in realtà è una vecchia campagnola Fiat che è degli anni 80 e che un cittadino di Lampedusa conserva con grande cura ed è stata messa a disposizione del Papa per poi ritornare in proprietà del cittadino di Lampedusa, ed è una campagnola che viene usata a Lampedusa poi per andare nelle zone più impervie dell'isola, e anche a vederla si vede che è una vecchia Fiat campagnola degli anni 80.
4: Sì, quelle che ci arrivano sono, Luca, le immagini che siamo abituati a vedere, Papa Leone che prende in braccio i bambini, che gli fa il segno della croce sulla fronte, vengono proprio porti al Santo Padre, questi piccoli sicuramente non arrivano nemmeno ad avere un anno.
0: Quando parliamo di Lampedusa noi ci dimentichiamo sempre che il comune di Lampedusa comprende anche Linosa, è una zona, è un'area questa di avamposto italiano nel pieno del Mediterraneo. Lampedusa e Linosa sono le isole più lontane. Ti volevo chiedere, Antonio Ricci, voi come esperti di IDOS vi occupate appunto di numeri, di dossier sull'immigrazione, ma talvolta avanzate anche delle proposte per risolvere dei problemi legati all'immigrazione.
2: Sì, spesso scegliamo dei temi monografici per fare anche delle analisi e concludere con delle proposte. Per esempio sulle migrazioni economiche abbiamo curato un testo molto approfondito che si conclude con un set di 10 proposte su come cambiare la programmazione. E le idee sono tante, sono composite, alcune possono sembrare anche rivoluzionarie, però in realtà partono da un dato di contesto, che è un dato di contesto in cui siamo tutti frustrati, perché appunto cittadini normali si sentono minacciati vedendo che la governance dell'immigrazione non funziona, i datori di lavoro non rinunciano a fare la chiamata nominativa perché è un meccanismo bizantino, i migranti sanno già che se vanno nell'ambasciata italiana a mettersi in lista non saranno chiamati, non arriveranno ad avere il visto o il permesso di soggiorno, quindi è un meccanismo che chiaramente chiama, reclama proposte di cambiamento. Quindi prima di tutto sarebbe quella di superare per esempio il click day, trovare un meccanismo in cui per tutto l'anno domanda e offerta di lavoro si possano incontrare lì liberamente. Però questo non cambia che oggi Papa Leone ci parla soprattutto di migrazioni forzate, perché Lampedusa questo rappresenta per noi.
0: Bene, il Papa è sul palco nello stadio di Lampedusa. Sul palco, lo ricordiamo, è esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo, che è la protettrice dell'isola. E qui, Silvia, il Papa ora riceverà un saluto da parte del sindaco.
4: Sì, il sindaco, eccolo, ascoltiamo.
5: A nome della comunità di Lampedusa e Linosa le rivolgo il nostro più affettuoso, commosso e riconoscente benvenuto. La sua presenza sulla nostra isola rappresenta per tutti noi un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande grandi, ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero. Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza e vita, è anche attesa, approdo, dolore e memoria. È il luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro. E alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati. Tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore ed il peso di questa storia. Lo conoscono i pescatori, i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari, gli operatori, le famiglie, i bambini, gli anziani. Lo conosce un'isola intera che spesso in silenzio ha imparato a guardare il mare non solo come confine ma come chiamata. Lo conoscono anche le istituzioni che in questi anni ci sono state vicine supportandoci nel difficile compito di aiutare. In un tempo il cui mondo è ancora dilaniato da guerre, violenze, divisioni e paure, Lampedusa sente più forte bisogno di accendere una luce fragile, forse piccola, ma ostinata, la luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ancora ad una radio per sentire che la guerra è finita, per usare le parole di una meravigliosa canzone sul miracolo della vita del maestro Claudio Baglioni, nostro concittadino. Santo Padre, noi oggi le consegniamo simbolicamente questa luce, è la luce del nostro faro, il faro di Lampedusa. Il faro non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare, resta acceso nella notte, indica una via, accompagna chi cerca una riva, ricorda che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa è Lampedusa, un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può compiere cose immense. Accolto, soccorso, consolato. Ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. Forse è proprio questo il miracolo che oggi possiamo ancora sperare. Che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo. Che chi ha il potere di decidere ascolti il grido dei popoli feriti, scelga la pace, difenda la vita e impari da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Santo Padre, benvenuto a Lampedusa. Benvenuto tra gente semplice, fiera e sincera che oggi le apre il cuore e le chiede una benedizione. Per i nostri bambini, per i nostri anziani, per chi lavora sul mare, per chi salva vite, per chi arriva, per chi parte, per chi non è mai tornato, per tutti i popoli che attendono pace. Che da Lampedusa oggi possa levarsi ancora una volta un messaggio al mondo. Nessuna notte è così buia da impedire ad una luce di restare accesa. Oshà, grazie per essere qui.
4: E si è concluso così il discorso del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. In questo momento vediamo viene consegnato al Santo Padre questo dono.
0: Un modellino del faro di Lampedusa.
4: E tra pochissimo anche Papa Leone saluterà.
6: Signor Sindaco,

0: Grazie, grazie. Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del Comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza. Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo. E oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Sì, questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui. Per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti. Grazie.
1: 10:11, abbiamo ascoltato il primo intervento del Papa a Lampedusa nel campo sportivo. Il Papa ora si ritira per prepararsi per la Santa Messa. E allora, Monsignor Felicolo, un brevissimo commento alle prime parole del Papa a Lampedusa.
2: Non parole ma gesti. Io penso che questo sia veramente importante di quello che poi stavamo dicendo, abbiamo detto questa mattina assieme. Uscire dalle parole, quindi dalla paura, dagli slogan, ma gesti concreti. Non tanti discorsi, ma una mano che si tende, lo dicevo prima, sono commosso di sentire che il Papa ci chiede proprio questo, mani che si tendono, gesti concreti, lacrime che ci asciugano, voler bene.
1: Antonio, 30 secondi e poi dobbiamo dare la linea alla regia.
3: Sì, io aggiungo solo le parole di Monsignor Felicolo, che è molto bella l'attenzione rivolta ai cittadini di Lampedusa, perché stanno vivendo una stagione di un fenomeno sociale molto più grande di loro, molto più complesso, che rischia un po' anche di strumentalizzarli, un po' di travolgerli. E Papa Leone chiaramente dice: non siete soli, il pontificato era con voi e resta con voi, quindi non disarmatevi.
1: Linea alla regia, salutiamo quanti ci hanno seguito anche in video radio cronaca su Vatican News.

0: 10:12, siamo nell'imminenza della messa che inizierà in Radio Cronaca qui su Radio Vaticana intorno alle 10:20 con il commento di Rosario Trondolone. Alessandro, a te la linea per un breve saluto al momento da Lampedusa. Alessandro? Ancora qualche momento, Silvia. Alessandro evidentemente non è collegato. Allora ne approfittiamo per salutare Monsignor Fericolo Antonio Ricci. Una battuta veramente veloce. L'educazione, la scuola, quanto può favorire l'integrazione, Monsignor Fericolo?
1: Per forza tantissimo. Dai banchi di scuola dovremmo imparare dai bambini che non sentono le differenze, che non fanno fatica a essere amici tra di loro. Dovremmo imparare molto dalla loro spontaneità e dovremmo togliere le nostre sovrastrutture.
0: Antonio, c'è Ricci, c'è una cosa che ha detto il Papa ai Caraibi: per favorire l'integrazione gli immigrati devono rispettare le leggi del paese dove vanno e devono adeguarsi a quelle che sono le tradizioni dei paesi dove vanno. Anche questo è un elemento che però spesso viene dimenticato nel marasma che spesso accoglie diciamo il tema delle migrazioni.
2: Sì, spesso l'immigrazione viene vista e vissuta in maniera conflittuale.
0: Cioè ci deve essere anche un ruolo attivo del migrante nel sapere dove va e come si deve comportare.
2: Sì, l'integrazione è un processo bipartisan, da ambo le parti. Quindi il migrante va nel paese e dove vive deve chiaramente fare propria la Costituzione, rispetto delle leggi, eccetera. Da un punto di vista culturale chiaramente non deve subire un processo di assimilazione. La sua identità non confligge assolutamente con quella di nessun altro, soprattutto se assumiamo una cultura che sia dialogante e su una base interculturale.
0: Una battuta finale veramente veloce: ci sono alcuni articoli di giornale di stampa che ci direbbero che spesso, per esempio, i migranti musulmani vorrebbero imporre anche in Italia, in Europa, quella che è la loro legge, la Sharia o comunque le loro tradizioni.
1: Noi rispondiamo che bisogna rispettare tutti, che nessuno deve imporre, noi abbiamo una legge, una Costituzione, imporre a un altro, ma si deve camminare insieme, ognuno con la propria fede, con la propria cultura e le tradizioni.
2: Esattamente così, bisogna camminare insieme e da questo punto di vista tutto quello che chiaramente non permette un dialogo va in qualche maniera affrontato caso per caso, quindi non mancano i problemi, non manca la complessità, ma non mancano neanche da parte nostra le risorse culturali, economiche, eccetera, per affrontare la complessità del fenomeno migratorio nella sua interezza.
0: E allora io ringrazio Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS sull'immigrazione, grazie veramente per essere stato con noi, grazie naturalmente anche a Monsignor Pierpaolo Fericolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, grazie per le sue parole, Monsignore. Silvia, io saluterei a questo punto.
3: Sì, grazie Luca, un saluto ai nostri ospiti, a tutti quelli che ci hanno seguito sulle nostre diverse piattaforme, un saluto e ringraziamento dall'altra parte del vetro anche a Damiano Caprio, ad Alessandro
0: Guarasci e Bruno Orti che sono a Lampedusa. Caprio è qui a Roma, e quindi da Luca Collodi e Silvia Giovarrosa ci fermiamo qua. La linea va a Rosario Trondolone per la Santa Messa in diretta dallo stadio di Lampedusa.

0: posto che gli è stato assegnato. Chiedo alle autorità di qualsiasi grado di prendere posto nella sedia che gli è stata assegnata.
1: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Siamo in collegamento in diretta con Lampedusa per trasmettere tra pochi minuti la Santa Messa che sarà celebrata dal Santo Padre Leone XIV, che è appunto in visita in questo momento a Lampedusa. È arrivato all'incirca un'ora fa, è stato salutato, se avete seguito appunto la diretta che, in cui eravamo, in cui abbiamo seguito naturalmente l'arrivo anche del Santo Padre, è stato, vi dicevo, salutato dal sindaco di Lampedusa, il dottor Filippo Mannino, e quindi ha rivolto poi la sua parola ai presenti, appunto rispondendo a quel saluto. Intanto volevo salutare anche coloro che sono in collegamento con noi, e quindi Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo, MEP Radio FM Lazio e Umbria e le radio del circuito in blu. Le immagini che ci arrivano sono appunto soleggiatissime, sono da questa spianata dove si celebrerà fra poco la Santa Messa. C'è già un canto d'alleluia, cioè il canto più gioioso con il quale si può salutare l'arrivo, no? E il canto che a Gerusalemme ha salutato l'arrivo di Gesù, in questo caso sta accogliendo il Santo Padre, appunto Leone XIV.
0: Proviamo a vivere bene questa celebrazione eucaristica. So che sarà difficile, ma proviamo a mantenere un clima di silenzio.

al suo arrivo, vi dicevo, il Santo Padre è stato accolto dal sindaco, il quale ha ricordato come la presenza del Papa sull'isola di Lampedusa rappresenti per tutti un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa, ha detto il sindaco, è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle delle domande grandi, delle ferite profonde, delle speranze gioiose che appartengono non soltanto all'isola ma al mondo intero. Qui, ha detto, il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza, vita, è anche attesa, approdo, dolore, memoria. È il luogo dove tante persone cercano salvezza, dignità, futuro. Alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri purtroppo non sono mai arrivati, e tutti quanti, ha detto il sindaco, li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore e il peso di questa storia. E poi, rivolgendosi appunto in maniera particolare al Santo Padre, ha voluto ricordare questo. Ha detto: noi oggi le consegniamo una luce fragile, piccola, ma ostinata, la luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ad una radio per sentire che la guerra è finita. Citava le parole di una canzone che appunto tutti quanti ricordate, no? La canzone di Claudio Baglioni. E quindi ha voluto consegnare simbolicamente al Santo Padre la luce del faro di Lampedusa, il faro che non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare, ma che rimane acceso nella notte e che indica una via, accompagna chi cerca una riva e ricorda soprattutto che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa, ha concluso il sindaco di Lampedusa, è un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo, un piccolo segno di pace che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può in realtà compiere delle cose immense, perché Lampedusa ha accolto, ha soccorso, ha consolato, ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. E questo, ha detto, è forse il miracolo che ancora oggi possiamo sperare, che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo, chi ha il potere di decidere e che quindi possa ascoltare il grido dei popoli feriti e che possa scegliere la pace, difendere la vita e che possa imparare da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Il Santo Padre, quindi, in risposta a queste parole del sindaco, naturalmente ha ringraziato il sindaco, tutto il comune e tutti coloro che erano appunto lì ad accoglierlo, e ha sottolineato il fatto che il molo Favaloro sia da oggi intitolato a Papa Francesco, proprio come un segno del legame per la visita che tutti quanti ricordiamo appunto del predecessore di Papa Leone XIV, proprio qui a Lampedusa. Un segno di un legame, ha detto il Papa, con il mio predecessore, che appunto il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e con le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo. Sono qui oggi proprio per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, che vi sostiene e vi incoraggia. Ha poi sottolineato un'altra cosa: io non sono venuto a fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, che è quello che stiamo attendendo appunto insieme a tutti i fedeli che sono riuniti per questa ragione nell'isola. L'Eucaristia, cioè il segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso, dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani d'assistenza e condivisione. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, e i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che soltanto Lui può donarci, perché solo in questo modo il mondo, sia di oggi che di domani, possa essere più umano. E ascoltiamo intanto il canto d'ingresso della Santa Messa.

Accanto all'altare, il Santo Padre incensa l'altare su cui si compirà il sacrificio e la croce. Vi ricordo che proprio sul palco dove è disposto l'altare è esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo.

Il Santo Padre si è appena recato proprio davanti all'immagine della Madonna per incensare appunto anche l'immagine mariana prima di riprendere l'incensazione dell'altare. E tra poco darà inizio con il rito di introduzione alla Santa Messa.

0: La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, celebrando l'Eucaristia in questo luogo, rendiamo grazie a Dio che in Cristo ci accoglie nel suo amore e facciamo memoria che tutti, come Abramo, siamo in cammino nella ricerca della patria del cielo. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Il coro intona il Kyrie.

0: padre che amo. Un padre che ha mandato il tuo figlio a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze e hai posto in lui il centro della vita e della storia. Guarda con bontà a quante emigrano lungo le vie del mondo perché trovino ovunque la solidarietà fraterna che è libertà, pace e giustizia nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ci accingiamo ad ascoltare la prima lettura che tratta dalla lettera agli Ebrei.
2: Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in ricerca di quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Parola di Dio.
1: Il salmo responsoriale è tratto dal salmo numero 106.

cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

cambiò i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

ma risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca.

0: Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che si è recato all'altare a prendere l'evangeliario e lo sta ora portando solennemente al lambone. Ascolteremo tra poco proclamata una pagina del Vangelo secondo Luca.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.

In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Parola del Signore.

0: Il diacono al Vangelo porta l'Evangeliario al Santo Padre, che bacia l'Evangeliario e con esso benedice i fedeli. Ed ora ci prepariamo ad ascoltare l'omelia di Papa Leone XIV in questa Santa Messa celebrata a Lampedusa.
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Sono grato al Signore di potervi visitare sulle orme di Papa Francesco, che l'8 luglio 2013 volle venire a Lampedusa nel suo primo viaggio da successore di Pietro. Gli Apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo, sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto, invece, dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto. In questo senso, la parabola del buon samaritano, appena proclamata, descrive una storia che continua e l'enciclica Fratelli Tutti ci ha aiutato a rileggerla nelle drammatiche circostanze storiche in cui siamo ancora immersi. La parola di Dio è sempre per l'oggi e ci porta in una conversazione da cui uscire trasfigurati. Come risponderemo dunque all'amore di chi ci ha amati per primo? Carissimi, oggi Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano. Avvertiamo però la loro presenza, che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso. Prima di qualunque considerazione intellettuale e convinzione ideologica, infatti, l'impatto con chi giace davanti a noi, spogliato di tutto, chiama alla prossimità. La lettera agli Ebrei ci ha detto: ricordatevi di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. È il centro della parabola evangelica. Prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare. È avvenuto ancora il miracolo della compassione. Vide e ne ebbe compassione, una rivoluzione interiore che fa affiorare in noi il sentire di Dio e allarga i pensieri, il cuore e la vita. Dico grazie ai volontari, alle associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, alle istituzioni civili, alla Guardia Costiera, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti. Grazie ai diaconi, ai preti, alle religiose, ai medici, agli psicologi, agli educatori. Grazie alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, con o senza il dono della fede, hanno scelto di amare insieme. Sì, perché tra voi è l'amore a essersi organizzato, quell'amore di cui la compassione che vedi il fratello in mare è come il primo fremito, la chiamata profonda a usare ciò che mai avreste pensato. Saluto le persone migranti che sono qui. Loro stesse non hanno soltanto ricevuto, ma molte volte esercitato la solidarietà nel loro viaggio, come poveri che aiutano i più poveri. Grazie, fratelli e sorelle, perché non c'è niente di scontato nel vostro farvi prossimi, niente di automatico. La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, del racconto evangelico, la fretta di passare oltre. Nella parabola, un sacerdote si trova lì per caso e dopo di lui un levita. Entrambi vedono, ma passano oltre. Purtroppo in ogni tempo non manca chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così, persino davanti alla sofferenza e alla morte, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È tempo di riconoscere e affermare che l'appartenenza religiosa non deve mai diventare motivo di discriminazione, quasi che la fede abbia confini e non sia invece chiamata universale alla salvezza. Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi, piangere davanti al dolore altrui, come ha fatto Gesù, significa entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato. Carissimi, chi si lascia portare in questa dinamica di compassione, di misericordia, inizia a vivere diversamente, a essere cittadino diversamente, a lavorare diversamente. Allora può sorgere davvero la civiltà dell'amore, quella prospettata dai miei santi predecessori, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Insieme a un gran numero di profeti e martiri del secolo scorso, essi hanno compreso che agli abissi del cuore umano e agli orrori della guerra, solo la misericordia sa rispondere con nuovi inizi. Ora, sulle spalle di questi giganti, siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. L'enormità del dolore che osserviamo ci faccia cogliere la radicalità di questa chiamata. Come il samaritano, possiamo cambiare programma e direzione. Più del samaritano abbiamo risorse e opportunità per dare concretezza storica alla speranza. Lui si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Noi abbiamo ugualmente da riconoscere che la civiltà dell'amore non nasce da un gesto unico e spettacolare, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione. Di questo, amici di Lampedusa, voi siete testimoni. Qui, confrontandosi con voi, si capisce meglio il nostro tempo e ognuno può verificare la direzione della propria vita. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà. Eppure, nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa. Sorelle e fratelli, come dicevo recentemente a Tenerife, durante il viaggio apostolico in Spagna, anche a Lampedusa la cultura dell'accoglienza ha una vocazione turistica che purtroppo può sentirsi minacciata dalle rotte migratorie e svilupparsi nell'indifferenza o persino in contrapposizione ai loro aspetti drammatici. Per molti, infatti, vacanza è solo distrazione, leggerezza, spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente. Poco a poco, con creatività, riuscirete a far sì che chiunque trascorre un periodo, anche di riposo, su quest'isola possa diventare più umano misurandosi con la vostra carità, con ciò che il mare vi ha insegnato, con gli incontri che vi hanno educato. C'è autentico riposo, infatti, dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna. In questa economia la cura per il creato e l'amicizia sociale si saldano in una sintesi di cui l'umanità è oggi alla ricerca. La prima lettura ci ha ricordato che praticando l'ospitalità, alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Siate dunque nel piccolo, profezia di ciò cui possiamo tendere insieme su grande scala. A beneficiarne sarete voi per primi e le vostre famiglie, superando le divisioni e le divergenze che solo la carità può sciogliere. La parrocchia, in particolare, sia una comunità dove alla scuola del Vangelo si impara insieme ad accogliere, accompagna e integrare in stile di comunione. Abbiamo qui, accanto all'altare, l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. Sapete forse che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana come navigazione nel mare in tempesta e il suo destino come un porto salvo e sicuro. Non lasciamoci vincere dalla paura, ma guardiamo le fatiche quotidiane come a un tempo di opportunità e testimonianza. La vostra fede, carissimi, sia allora intensificata da questi anni di prova e di impegno generoso. Torni questa venerata immagine e parlarvi con la forza di un tempo, quando chi ve ne ha trasmessa la devozione si affidava all'intercessione della Vergine con radicale sincerità. Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra. E a voi, comunità di Lampedusa e Linosa, non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.

0: con il saluto tipico dei lampedusani, Oscià, il Santo Padre ha concluso la sua omelia in questa Santa Messa celebrata nel campo sportivo Arena, nella località salina, appunto in questa sua visita pastorale a Lampedusa. Qualche istante di silenzio segue le parole del Papa per permettere a ciascuno la riflessione personale prima della ripresa della Santa Messa con la preghiera universale. Il Santo Padre ci invita a pregare.
1: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa. Viva nell'ospitalità verso tutti il comandamento evangelico, per offrire a te un sacrificio di lode con cuore puro. Preghiamo.
3: Ricordati di Papa Leone e di tutti i pastori. Annuncino che solo in te è la speranza dell'umanità, per testimoniare al mondo la civiltà dell'amore. Preghiamo.
4: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli. Riconoscano nelle nostre terre mani che leniscono le ferite, per trovare l'opportunità di una nuova alba di vita. Preghiamo.
5: Ricordati della nostra comunità e di quanti praticano l'accoglienza. Abbiano in te la ricompensa della loro missione, per versare sulle piaghe della storia l'olio della consolazione e il vino del perdono. Preghiamo.
6: Ascoltaci, Signore.
7: Ricordati dei migranti che sono morti in mare. Sia custodito il loro nome nel libro della vita, per essere in mezzo a noi un invito a non dimenticare. Preghiamo.
1: O Dio, che nel comandamento dell'amore verso te e verso il prossimo ci indichi la via della compassione e della misericordia, ascolta la voce della tua Chiesa e fa che a immagine del tuo Figlio ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza, per Cristo nostro Signore.
0: Intona ora il canto d'offertorio mentre vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

riceve a sua volta l'incenso da parte del diacono, il quale poi si porta davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, il pane e il vino, segno della Tua provvidenza e del nostro impegno fraterno, e trasformali nel sacrificio che unisce tutti gli uomini in una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie e sempre in ogni luogo, Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta all'Assemblea l'ostia consacrata e genuflette in adorazione.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta ai fedeli il calice e genuflette in adorazione.

0: ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra. Annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che riserviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Il Santo Padre scambia un abbraccio di pace con i concelebranti e tutti i presenti a questa Santa Messa scambiano un gesto di pace. Intanto il coro si prepara ad intonare l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo e i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della spianata dove si svolge la Santa Messa, dello stadio dove si svolge la Santa Messa, per permettere ai fedeli di ricevere la

Abbiamo così ascoltato il canto di comunione, qualche istante di silenzio prima che il Santo Padre pronunci la preghiera dopo la comunione. Intanto appunto il coro ha intonato il secondo canto di comunione. Siamo arrivati alle fasi conclusive, lo dico per chi si fosse messo in ascolto soltanto da pochi minuti, della Santa Messa celebrata dal Santo Padre Leone XIV nel corso della sua visita a Lampedusa nel campo sportivo Arena.

0: qualche istante di silenzio per permettere ai fedeli un momento di preghiera, prima della preghiera che ora il Santo Padre recita.
1: Preghiamo. Padre Santo, che da ogni lingua e nazione hai voluto creare un solo popolo nuovo, fa che la comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio ci liberi da ogni egoismo e divisione e ci trasformi in una comunità di fratelli uniti nello stesso spirito, per Cristo nostro Signore.
0: Ed ora l'arcivescovo d'Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Beatissimo Padre, stamattina qui a Lampedusa c'erano ad aspettarla i rappresentanti di una umanità sospesa, ma fiduciosa di potersi ancorare a un porto salvo, capace di farle rialzare lo sguardo. C'erano innanzitutto quelli che non ce l'hanno fatta, come il piccolo Yusuf, a cui ha reso omaggio durante la sua prima sosta al

certezza che forse avrebbero reso meno amara la morte. Ha rappresentato quell'umanissimo pianto su una tomba che ai loro cari è stato negato. Ha rappresentato soprattutto la certezza della vita che sconfigge la morte e risorge per non morire più, libera ormai dagli affanni e dalle angosce dell'esistenza terrena. A nome delle innumerevoli vittime di questo mare, delle loro famiglie, delle loro comunità, grazie. Grazie per l'atto di pietà che è venuto a compiere e per la preghiera che è venuto ad innalzare. Hanno un valore immenso e tutt'altro che scontato, perché in lei, come era già avvenuto con Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, è l'intera comunità dei credenti a essere chinata ancora una volta su chi ha perso tutto, per ridargli dignità, rispetto e promessa di eternità. Insieme a quelli che non ce l'hanno fatta, c'erano ad aspettarla anche quelli che sono riusciti ad approdare, come le famiglie che ha incontrato nelle successive soste alla Porta d'Europa e all'imbocco del Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Per loro, il sogno di una vita nuova, cominciato con la fuga dalla morte, può continuare, ma è un sogno che ha un prezzo ancora troppo alto, perché la povertà di chi deve ripartire dal nulla fa sempre paura, sia a chi se la porta addosso, sia a chi se la trova davanti, generando sconforto negli uni e diffidenza negli altri. Per non parlare della fatica di chi deve ripartire portandosi il peso degli affetti lasciati in patria e di quelli persi lungo il viaggio. La sua visita è stata per ciascuno di loro un abbraccio di pace che accoglie senza fare distinzioni e una mano tesa che incoraggia senza avere preferenze. È stata l'espressione di quella compassione di cui tutti siamo creditori e debitori al tempo stesso, perché figli dello stesso Padre e destinatari della stessa terra. È stata la manifestazione di quella fraternità universale per la quale tutti siamo pellegrini verso la stessa patria e nessuno può considerarsi più straniero degli altri. A nome di chi è riuscito ad arrivare e sta provando a ricominciare e di chi da lontano segue i suoi passi con trepidazione, apprensione e grazie. Grazie per la prossimità che è venuto a dimostrare e per l'incoraggiamento che è venuto a dare. Raggiungano attraverso una feconda rete di solidarietà tutti quelli che, passati da qui e diretti verso altre sponde, continuano a inseguire i loro sogni di libertà e di futuro per essere per sé e per i loro cari. Infine, accanto a chi è giunto, vivo o morto, su quest'isola, ad aspettarla c'erano la comunità lampedusana e la chiesa grigentina, circondate dall'affetto delle altre chiese sorelle di Sicilia, i volontari, tanti, delle organizzazioni umanitarie presenti sull'isola, con le quali abbiamo condiviso l'Eucaristia in quest'ultima sosta. E noi, posti provvidenzialmente nel cuore del Mediterraneo e alle porte dell'Europa, spesso tocca il compito di far gustare il sapore della terra promessa a chi riesce a sbarcare sulle nostre coste, dopo aver provato l'amarezza della schiavitù che si è lasciato alle spalle e l'incertezza della traversata che ha dovuto affrontare. Ma è una terra promessa strana, la nostra, perché non ha potenzialità e risorse tali da garantire un futuro. E proprio per questo, solitamente, è solo una terra di passaggio. La sua visita ci ha richiamati a non sottrarci per nessuna ragione a quest'onere, che è prima di tutto un onore. Ci ha risvegliati alla nostra vocazione originaria di custodi di fratelli, qualunque sia la loro provenienza.

0: e il loro destino, ci ha riconsegnato il ministero dell'ospitalità, nella quale possiamo incontrare il Signore e lasciarci incontrare da Lui. A nome di Lampedusa, di Agrigento e della Sicilia, grazie. Grazie per la sua vicinanza e la sua sollecitudine, che ci consolano e non ci fanno sentire soli nella testimonianza della fede, nell'esercizio della carità, nella costruzione della speranza. Ci benedica, Santo Padre, ci porti nel cuore, come noi la portiamo nel nostro.
1: Signor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, scambia un abbraccio con il Santo Padre e c'è adesso uno scambio di doni. Viene donata al Santo Padre la porta e con accanto il crocifisso, proprio simbolo di Lampedusa. Il Santo Padre a sua volta fa dono invece di un calice all'arcivescovo di Agrigento.

0: Ed ora il Santo Padre imparte la sua benedizione.
1: Il Signore sia con voi.

sento parlare si porta davanti alla immagine della Madonna di Porto Salvo per l'antifona mariana che chiude la Santa Messa.

E mentre le note dell'antifona mariana, dell'inno alla Madonna patrona di Lampedusa, accompagnano la processione dei celebranti che lascia l'altare, ritorniamo su alcune delle parole che il Santo Padre ha pronunciato, alcune delle vibranti parole che il Santo Padre ha pronunciato nella sua omelia in questa Santa Messa celebrata nel campo sportivo Arena in località Salina, nell'ambito della visita pastorale appunto del Papa a Lampedusa. Forse la frase che più di ogni altra mi sembra riassumere l'omelia che il Papa ha pronunciato è: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, non c'è prossimo se io non mi avvicino. Tutta l'omelia del Santo Padre è stata un richiamo fortissimo alla responsabilità di ciascuno e un grazie sentito a tutti i volontari, alle associazioni, a tutti coloro, alle istituzioni civili, la Guardia Costiera, a tutti coloro che si sentono investiti direttamente della responsabilità dell'accoglienza. Il Santo Padre, dopo aver ringraziato tutte le varie organizzazioni che appunto si occupano di questa accoglienza, ha anche ricordato come le vittime, soprattutto i morti appunto in questo mare di Lampedusa, sono le vittime non soltanto delle decisioni prese ma anche di quelle mancate. Ha parlato di disinteresse, ha parlato di paura, ha parlato di calcoli criminali, ha parlato del passaggio, della necessità di passare da una gestione delle emergenze invece all'elaborazione di politiche organiche e condivise. L'enormità, ha detto ancora il Papa, del dolore che osserviamo deve farci cogliere la radicalità di questa necessità e di questa chiamata. Con queste parole del Papa chiudiamo il nostro collegamento in diretta da Lampedusa, da Rosario Tronnolone e Damiano Caprio. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: 11:49, amici ascoltatori, ancora la Radio Vaticana. Abbiamo seguito e partecipato alla Santa Messa nel campo sportivo di Lampedusa. Ultime battute per il viaggio del Papa a Lampedusa. Ancora buona giornata da Luca Collodi e Silvia Giovarrosa.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora, parlando di migranti, dobbiamo parlare anche di tante realtà, tante associazioni. Lo abbiamo fatto già dalla mattina con il nostro inviato Alessandro Guarasci a Lampedusa, delle realtà che aiutano i migranti e che spesso sono presenti a Lampedusa. Saluto e ringrazio in collegamento diretto da Firenze Jonathan Fatighenti, che è il direttore dell'area emergenze delle Misericordie d'Italia. Fatighenti, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Buon pomeriggio, buongiorno.
2: Grazie a voi e buongiorno.
0: Jonathan, voi come Misericordie più volte avete avuto modo di affrontare l'emergenza migranti proprio sul territorio di Lampedusa.
2: Sì, sì, la nostra presenza risale al 2013, generata da quel disastro del 3 ottobre, che tutti ricordiamo, quando 360 migranti a poche miglia dall'isola persero la vita in quel naufragio, e questo generò appunto nel nostro movimento la necessità e la volontà di intervenire. Quindi dal 2013 le Misericordie hanno iniziato questa iniziativa su Lampedusa, prima appunto rivolta a favore dei migranti, in supporto agli sbarchi che c'erano sul molo Favarolo, quindi il molo dove tuttora avvengono gli sbarchi con i barconi, e quindi i nostri volontari che si alternavano da tutta Italia, quindi era una missione che tutto il paese, le Misericordie, tutta Italia avevano sposato, inviando volontari a questa missione di una settimana, e quindi si alternavano arrivando a prestare il servizio ma anche a vivere un'esperienza importante, un'esperienza che poi avrebbero riportato a casa nelle loro Misericordie e dalle quali sono generate anche progetti di accoglienza diffusa delle Misericordie in tutta Italia. L'esperienza a Lampedusa è stata un'esperienza molto importante. Dal 2013 poi alcuni cittadini di Lampedusa, visto l'esempio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che erano arrivati a Lampedusa, decisero di fondare una Misericordia di Lampedusa. Nel 2014 nacque appunto questa Misericordia, che oltre che a servire i migranti in arrivo sull'isola si occupavano anche di tutte quelle che erano le fragilità del popolo lampedusano, che appunto non va lasciato indietro.
0: Fatighenti, voi come Misericordia d'Italia assistete e aiutate migranti in varie zone d'Italia. Penso per esempio anche alla vostra presenza in Calabria dopo le vicende di Cutro.
2: Sì, sì, sì, la nostra, come dicevo poco fa, anche dopo lo stimolo dell'esperienza di Lampedusa, molte Misericordie, Cutro ne è appunto un esempio, sono impegnate nell'accoglienza dei migranti, sia nell'accoglienza quella che è definita CAS, quindi quell'accoglienza straordinaria, quell'accoglienza dei primi minuti, no? Quindi quella che dopo i luoghi di sbarco vengono appunto trasferiti e accolti in diverse parti d'Italia, le nostre Misericordie sostengono e svolgono ormai da anni questo tipo di progetto, quindi quello dell'accoglienza delle prime ore, che poi diventano ovviamente dei primi mesi, ma anche in quella che è definita la seconda accoglienza, e quindi quella su cui si punta un po' di più al progetto di vita del migrante, no? E quindi quella che i dovuti permessi dal governo per rimanere sul suolo italiano puntano a fare una maggiore integrazione, quindi un inserimento lavorativo, l'indirizzo verso l'autonomia abitativa delle persone, quindi sia progetti di emergenza, quindi quella dell'accoglienza straordinaria, ma anche progetti molto più sociali che puntano all'integrazione di queste persone nel nostro tessuto sociale.
0: Grazie per questa testimonianza, Jonathan Fatighenti, direttore dell'area emergenze delle Misericordie. Grazie e buon lavoro, Jonathan.
2: A voi e grazie per l'attenzione.
0: Grazie, torniamo in studio a Roma. Silvia,
1: sì,
0: chiudiamo con Lampedusa.
1: Di questo spazio ci colleghiamo con il nostro inviato a Lampedusa, Alessandro Guarasci. Alessandro.
3: E allora sì, grazie Silvia, grazie Luca, grazie a Bruno Orti che mi ha assistito in questi due giorni di dirette, di collegamenti qua da Lampedusa per la visita del Papa. Allora, la messa in sostanza è finita, che cosa succederà adesso? Adesso il Papa logicamente è andato a cambiarsi, ci saranno alcuni diciamo momenti istituzionali nella sagrestia che in realtà nello stabile dell'area marina protetta è stata allestita là, e dopodiché parlavamo con il direttore della sala stampa Matteo Bruni, è previsto la partenza del Papa intorno a 12:30. Sembra che tutti i tempi in qualche modo siano stati rispettati in questa visita piuttosto veloce, però diciamo anche molto significativa, perché ha toccato tutti i punti principali delle immigrazioni qua a Lampedusa, a cominciare dal cimitero per passare appunto alla porta d'Europa, per arrivare al famoso Molo Favarolo, dove c'è stata appunto l'inaugurazione, la benedizione di questa targa, fino a questa messa che è stata piuttosto partecipata nonostante il caldo di questi giorni, che non è diciamo oppressivo come quello della settimana scorsa, però logicamente ha messo a dura prova tutta una serie di persone che erano qua. Il campo di calcio era pieno, contate che questa l'isola solitamente ha 6.000 abitanti, poco più, durante l'estate arrivano fino a 30.000, probabilmente non c'erano 30.000 persone dentro lo stadio, ma comunque erano migliaia e migliaia. Ora, che cosa dire di questo viaggio, soprattutto dell'omelia? Prima ne ha parlato anche Rosario Tronolone, la necessità di farsi prossimi è fondamentale, ce lo insegna il Vangelo, ce lo insegna anche il buon senso nei confronti di queste persone che spesso fanno viaggi di anni per arrivare, e pagando poi migliaia di euro, e ci hanno detto alcuni diciamo persone che poi abbiamo conosciuto qua e che si occupano, pensate, di smaltire i barconi dei migranti. Molti arrivano a Lampedusa perché viene considerata una rotta meno costosa rispetto per esempio a Malta o a Pantelleria. Insomma, purtroppo le questioni relative alle migrazioni spesso forzate si giocano anche su quanto puoi e devi pagare. Luca.
1: Grazie Alessandro. Io solo una breve riflessione ti chiedo in chiusura: secondo te come continuerà Lampedusa dopo la visita di Papa Leone XIV? Che sensazione hai ovviamente?
3: Guarda, Lampedusa continuerà nel solco dell'accoglienza, questo è fuori di dubbio. Come ha continuato dopo la visita di Papa Francesco? Noi quando siamo arrivati qua abbiamo chiesto alla gente che cosa ricordava di Papa Francesco, e quel ricordo, la visita di 13 anni fa di Papa Francesco, è come se fosse oggi. Hanno visto nella visita di oggi di Papa Leone la prosecuzione di quella visita, questo è certo. Ora bisognerà capire come cambieranno le politiche dell'accoglienza, il protocollo a livello europeo è sempre più restrittivo, non penso che ci sarà un cambio di indirizzo per quanto riguarda lo spot, però sicuramente sarà rafforzata la coscienza dei lampedusani di accogliere. I lampedusani, grazie a questa visita, a quella di Papa Francesco 13 anni fa, hanno capito quanto la loro opera di assistenza e di vicinanza ai migranti che arrivano dall'Africa è tenuta in considerazione dai papi, quanto sia importante.
0: Grazie Alessandro, torneremo a ricollegarci con te all'interno del nostro radiogiornale delle 14. Grazie all'inviato di Radio Vaticana Alessandro Guarasci a Lampedusa, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Da Lampedusa torniamo in studio. Silvia, salutiamo per dare la linea al nostro GR Flash con Marco Guerra, che è già pronto in studio. Grazie quindi a Silvia Giovanrosa.
1: Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie anche alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Da Luca Collodi è veramente tutto. Tra poco le notizie flash della Radio Vaticana.

0: Le 11.59 di informazione, il Papa a Lampedusa, si è appena conclusa la messa al campo sportivo Arena. Fra breve Leone saluterà le autorità, ripartirà la volta di Roma, il volo per il ritorno è previsto, il decollo è previsto alle 12.30. Siamo entrati in un millennio in cui dare una forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore, ha detto Leone XIV nell'omelia della messa. L'enormità del dolore che osserviamo ci faccia cogliere la radicalità di questo pontefice. Il Papa ha poi affermato che i morti in mare sono vittime di decisioni mancate. Il governatore di San Pietroburgo ha confermato che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. In Iran è iniziata la settimana di cerimonie di lutto pubblico per la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, uccisa il 28 febbraio scorso all'inizio dei bombardamenti israeliani e americani. È tutta l'informazione, torna alle 13.
1: Trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal Santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera

0: Nel secondo mistero, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Nel quarto mistero, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre Purissima,
0: prega per noi,
1: Madre Castissima, Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi,
1: Madre Immacolata,
0: per noi,
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine potente,
0: prega per noi,
1: Vergine clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine fedele,
0: prega per noi,
1: specchio di perfezione,
0: prega per noi,
1: sede della sapienza,
0: prega per noi, per noi,
1: fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
1: dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: rosa mistica,
0: prega per noi,
1: torre della santa città di Davide,
0: prega per noi,
1: fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: santuario della divina presenza,
0: prega per noi,
1: arca dell'alleanza,
0: prega per noi,
1: porta del cielo,
0: prega per noi,
1: stella del mattino,
0: prega per noi,
1: salute degli infermi,
0: prega per noi,
1: rifugio dei peccatori,
0: prega per noi,
1: conforto dei migranti,
0: prega per noi,
1: consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi,
1: aiuto dei cristiani,
0: prega per noi,
1: regina degli angeli,
0: prega per noi,
1: regina dei patriarchi,
0: prega per noi,
1: regina dei profeti,
0: prega per noi,
1: regina degli apostoli,
0: prega per noi,
1: regina dei martiri,
0: prega per noi,
1: regina dei confessori della fede,
0: prega per noi,
1: regina delle vergini,
0: prega per noi,
1: regina di tutti i santi,
0: prega per noi,
1: regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: regina del Santo Rosario,
0: prega per noi,
1: regina della famiglia,
0: prega per noi,
1: regina della pace,
0: prega per noi,
1: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore,
1: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore,
1: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. Ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: A loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?

0: Sono riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
1: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
2: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
1: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
2: Allora sì, io ho corso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite i gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo viaggio qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
1: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
2: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
1: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
2: Il progetto Roma to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici, via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
1: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
2: Facciamo oggi, i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani. E appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator, ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
1: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
2: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno. Abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto, molto più vicine di quanto si immagini. E appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
1: Benissimo, direi che non potevamo concludere con un auspicio migliore. Noi, dopo di te, sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason. E quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di fare ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
2: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, e portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta. In quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica. Non a caso, infatti, ho già realizzato un logo per lui, per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG, una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto. Era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Già con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Ore 13, il Papa è appena decollato da Lampedusa dopo la sua visita nell'isola. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate. L'Europa ha una responsabilità epocale, ha affermato durante la messa nel campo sportivo. Ultima tappa della sua visita. Il pontefice ha ricordato Papa Francesco le vittime dei naufragi, ha ringraziato istituzioni civili, sociali ed ecclesiali per l'opera di accoglienza compiuta in questi anni e il miracolo della compassione. Poi la raccomandazione di abbattere i muri, quelli dati dall'appartenenza religiosa o tra migranti e turisti. In precedenza Leone XIV ha pregato in silenzio e deposto una corona di fiori sulle tombe dei migranti senza volto e senza nome al cimitero, e poi al molo Favolaro ha salutato la comunità locale e i migranti. L'invito è a rendere il mondo di oggi e di domani più umano per tutti. È tutto, l'informazione torna alle ore 14.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in digital.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia graditissima ospite Stefania Tallini, pianista, compositrice, arrangiatrice. Grazie per essere qui, Stefania.
4: Grazie, grazie a te Luigi e un buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
3: Perché di recente uscita Con Fuoco, un nuovo album di Stefania Tallini e Daniela Spalletta, pubblicato da TRP Music. Stefania, come nasce questo progetto? Che cos'è questo progetto?
4: Questo progetto è, come dire, una condivisione, un progetto di condivisione di passioni mie e di Daniela Spalletta, grandissima cantante che ha fatto questo disco con me. Sono passioni che nascono dai nostri rispettivi background, perché ci siamo entrambe formate nella musica accademica, insomma, il conservatorio, lei per la musica lirica, io per il pianoforte classico, e poi ovviamente con annesso anche un percorso jazzistico per entrambe, e ancora con le rispettive passioni per certe musiche popolari. Per quanto riguarda Daniela, la musica del Medio Oriente; per quanto riguarda me, la musica del Sud America. Quindi ci siamo incontrate quasi per caso e ci è capitato di suonare insieme un qualche annetto fa, devo dire, e lì è nato immediatamente un feeling e una voglia di mettere insieme appunto le nostre passioni per crearne un progetto. Il progetto consiste a parte nel proporre musiche nostre originali, ma che sono comunque frutto di una sintesi musicale, no? Di una fusione musicale comunque per entrambe, e anche di rendere omaggio ad alcuni brani, ad alcuni autori che particolarmente ci appassionano. Cioè, ce ne sarebbero stati tantissimi altri, ma chiaramente appunto non potevamo fare un disco di 40 pezzi. Per cui abbiamo fatto una selezione e abbiamo man mano pensato a un modo di arrangiare questi brani, cercando però non di snaturarli, ma cercando di rispettarne il testo, ma attraverso l'uso dell'improvvisazione, dandogli una veste nuova, senza, appunto, ripeto, senza voler snaturare nulla, ma anzi nel totale rispetto del testo. Quindi questo è stato il percorso fatto in questi anni con lei, che poi ci ha portato al voler registrare questa esperienza insieme.
3: Stefania, un primissimo ascolto da Con Fuoco, cosa selezioniamo?
4: Sì, guarda, vorrei selezionare proprio il primo brano che apre il disco. È una mia composizione nata in realtà strumentale per un altro disco strumentale, si intitolava Rio Tango e aveva a che fare col Brasile, perché era un disco con dei musicisti brasiliani. Brasita si chiamava questo disco, con Jacques Morellenbaum e Gabriel Grossi. Però appunto abbiamo cominciato a suonarlo anche io e Daniela, e lei immediatamente ha sentito,
3: ci ha preso gusto,
4: arrivare forte la voglia di scrivere un testo in siciliano. E quindi ne ha fatto un testo molto bello, molto particolare, incomprensibile per me la prima volta, me lo sono dovuto far tradurre, e in cui racconta di una milonga, in cui c'è un momento di passione tra questi due amanti che ballano e vivono questo tango appassionato, insomma. E quindi il titolo è Cardacia, in siciliano, che vuol dire appunto fuoco, passione, desiderio, sì, e quindi ha reso perfettamente con il testo l'atmosfera di questo mio tango. Cardacia.

0: Ed era Cardacia di Stefania Tallini e Daniela Spalletta. Siamo in compagnia appunto di Stefania Tallini per presentare questa novità di TRP Music, ovvero Con Fuoco, appunto, in cui appunto Stefania Tallini e Daniela Spalletta esplorano vari tipi di musica che adesso ci faremo spiegare meglio da Stefania, perché la tracklist è alquanto variegata. Sì. E quindi diamo anche uno sguardo insieme. Quale percorso di fatto avete voluto creare tu e Daniela?
1: Ma guarda, un percorso sempre molto legato alla musica, nel senso, non banalmente, certo. No, guarda, diciamo che il fil rouge di questo disco e anche la nostra ricerca principale è sempre legata alla melodia. Mm-hmm. Cioè la melodia proprio come guida, come timone di tutti i nostri concerti, di tutta la nostra esperienza espressiva proprio, no? E, per cui è stato un discorso che... Ogni pezzo ha portato quello successivo in maniera molto naturale. Sì, sì, sì, sì. Cioè è stata una cosa anche molto di pancia, devo dire, non di testa, perché comunque. Sì,
0: poi no, perché ho notato che anche le vostre composizioni, cioè, si inseriscono nel flusso senza problemi all'ascolto.
1: Sì, infatti, sì, certamente. Per esempio, ci sono Yesham, Lilith Dance, che sono brani entrambi in qualche modo con atmosfere medio orientali. Poi, vabbè, in mezzo a questi brani ci sono appunto brani di Vivaldi, di Berio, di Villa-Lobos. È un percorso che, appunto, in cui abbiamo cercato di fondere la nostra musica con quella di questi grandissimi autori in un modo che, appunto, sai, fare questi esperimenti si sta sempre sul filo del rasoio, no? Tra sì. Il kitsch e o il troppo jazz o lo snaturamento della musica che uno affronta, arrangia, no? Uh-huh. E quindi questo filo, secondo me, spero che ci siamo riuscite, come dire, questo non cadere né di qua né di là, questo binario fisso è stato proprio quello della melodia, devo dire. Quindi anche la scelta della scaletta è molto legata a questa cosa, in un senso estetico, sì, è questo.
0: Altro ascolto da Con Fuoco, cosa selezioniamo?
1: Zara, che è una composizione di Daniela, meravigliosa, che io adoro, che avrei voluto scrivere io, veramente bellissima. E è il primo brano che Daniela ha scritto in siciliano. È un testo molto bello. Zara è un fiore siciliano e lei racconta di questo primo bacio tra due innamorati, quando capiscono di amarsi attraverso il primo bacio. È molto, molto poetico. La canzone è un brano bellissimo.

0: Ed era Zara, brano di Daniela Spalletta, in duo con Stefania Tallini. Stiamo in compagnia di Stefania per presentare questa novità della TRP Music, ovvero Con Fuoco. Stefania, parliamo appunto del, andiamo alle origini del duo, come nasce, quali affinità e differenze fra voi due, quali obiettivi vi siete prefissate fin dagli inizi, cosa ti ha colpito di Daniela in particolare per cui hai deciso poi di collaborare?
1: Allora, noi ci siamo conosciute, se non sbaglio, nel 2018 in occasione del Jazz It Fest, che era un festival molto particolare ideato da Luciano Vanni, che era ovviamente anche il direttore artistico. Era un festival in cui si mettevano insieme musicisti di qualsiasi, soprattutto jazzisti in realtà ovviamente, però si creavano progetti esclusivamente per quel festival. Per cui io avevo creato un sestetto per il quale ho chiamato lei, che conoscevo insomma di nome, l'avevo sentita, mi piaceva moltissimo come cantante, e contestualmente anche lei a quel punto mi ha invitato per far parte del suo quartetto, per cui abbiamo messo insieme le nostre idee di progetto e ci siamo dette immediatamente, fin dal primo suono, funziona, cioè c'era veramente un feeling immediato e subito è scattato la voglia di fare un progetto insieme. Non è stato immediato, perché le cose accadono quando devono accadere, e si è creata una situazione di concerto a Piazza Armerina, e fu il nostro primo esperimento insieme, in cui abbiamo messo nel repertorio, non era ancora questo ovviamente, però è lì che si è consolidata e definita proprio la possibilità di fare qualcosa di concreto molto molto particolare, per cui ci siamo confrontate, abbiamo fatto uno scambio di brani possibili da affrontare insieme, e da lì abbiamo cominciato una serie di concerti. Noi abbiamo fatto il disco dopo circa 5 anni di concerti, cosa che non si fa mai, in genere si fa il disco e poi si fanno i concerti per presentarlo. Invece non c'è un motivo specifico perché è accaduto questo, è andata così e ci è venuto, abbiamo fatto dei concerti, ma direi che è stato anche meglio, perché comunque siamo arrivati al disco con una maturazione della musica, degli arrangiamenti. Molti arrangiamenti hanno preso forma durante i concerti, cioè alcune idee che sono nate spontaneamente attraverso l'improvvisazione sono nate lì e poi le abbiamo tenute alcune cose, no? Per cui
0: funzionavano
1: e rendevano esattamente il senso della musica che stavamo suonando. E è stato un percorso bellissimo con Daniela, lo è sempre, c'è un grandissimo scambio. Cosa mi colpisce di Daniela? L'immenso rispetto che ha per la musica, perché questo penso che sia è il mio principio di base.
0: Di sana sincerità, sì.
1: Il rispetto per la musica, non darla mai per scontata e servirla, mettersi veramente al servizio della musica. E lei ha lo stesso atteggiamento, lo stesso perfezionismo anche che ho io.
0: Insomma, due pignole
1: rompiscatole, sì. Per cui ci siamo trovate perfettamente in questo approccio con la musica, che per me è fondamentale, insomma, appunto, come dici, di sincerità rispetto a quello che uno fa. Non né di esibizionismo, sì, né di narcisismo, è proprio stare lì per la musica e per nessun'altra cosa. E quindi spero che questa cosa poi si senta nel disco, nel nostro duo.
0: Stefani, altro ascolto da Con Fuoco, cosa ci proponi?
1: Sì, Agitata da due venti, che è un'aria di Antonio Vivaldi pazzesca, una grandissima prova per qualsiasi cantante la affronti, e Daniela, devo dire, se la cava alla grande. un'aria tratta dall'opera Griselda, e nel disco compare questo Agitata da due venti / scirocco e maestrale, perché abbiamo inserito appunto una parte di improvvisazione che in qualche modo è diventata nostra, cioè è nostra giustamente, per cui è proprio, sì, devo dire, questo scirocco e maestrale rende il senso dell'atmosfera di ciò che abbiamo fatto durante l'improvvisazione, e quindi sì, è un brano che ci divertiamo molto a suonare, perché insomma è appassionante, devo dire.

0: ed era agitata da doventi, scirocco e maestrale, Vivaldi, Metastasio, La Griselda, ma con la rilettura e l'ampliamento, diciamo così, anche di Daniela Spalletta e Stefania Natalini, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di TRP Music, ovvero Con Fuoco. Stefania, tu sei una jazzista, ma il tuo retaggio classico emerge continuamente in tutti i tuoi lavori e sì, in tutti i tuoi concerti. Alla luce di questo, quanto l'eclettismo conta nel tuo lavoro?
1: Guarda, io credo che tutti mi riconoscono questa cosa dell'eclettismo. Credo che sia, come dire, naturale per me, semplicemente perché ho una storia di eclettismo. Fin da piccolissima ho iniziato improvvisando, ho iniziato suonando a orecchio, poi ho studiato chiaramente poi in conservatorio eccetera, ma parallelamente ho sempre amato la musica brasiliana, che ho scoperto durante l'adolescenza, il jazz poi a 17 anni ascoltando un disco di Chet Baker, e lì ho capito che volevo fare la jazzista. Ma questi aspetti sono sempre, io sono cresciuta con questi tre aspetti contemporaneamente, per cui quando mi si dice questa cosa dico vabbè, però per me
0: è una normalità, una cosa, sì, sì.
1: Cioè nel senso è come io ho vissuto la musica per tutta la mia vita praticamente, e per cui mi è abbastanza, io appunto quello che dico sempre, per me non ci sono poi separazioni tra generi,
0: tra i mondi,
1: musicali,
0: insomma, sì, sì.
1: E questo principio è lo stesso che accompagna questo disco con Daniela, perché entrambe viviamo la musica in questo modo, cioè una musica senza barriere di epoche, di generi, di stili, ma una musica in cui tutto fluisce con tutto quello che può accadere nella musica, no? E quindi questo diventa poi un linguaggio che è unico, è quello della musica con la M maiuscola, nel senso che non, appunto, senza gerarchie, senza...
0: Cioè per aprire altre porte anche quando
1: sì,
0: suoni non è un problema,
1: ecco, insomma, non ci sono più porte, non c'è un cassettino che apro e chiudo, è un unico grande armadio senza cassetti, ecco, che comprende
0: che
1: tutte,
0: non è male, insomma,
1: che non è male, che comprende, esatto, magari c'è un po' di confusione dentro, no, non c'è confusione in realtà, in cui tutto scorre in maniera fluida, questo è un po' il senso, capito?
0: Altro ascolto.
1: Dunque, abbiamo sentito Vivaldi, adesso sentiamo un'altra mia composizione dal titolo Silent Moon. È un brano di qualche annetto fa che, insomma, sì, l'ho scritto in un momento molto particolare della mia vita e realmente una bellissima, meravigliosa luna aveva ispirato questa musica, Silent Moon.

0: Avete ascoltato Silent Moon di Stefania Tallini dall'album Con Fuoco in duo con Daniela Spalletta, voce. Siamo in compagnia di Stefania per presentare questa novità appunto di TRP Music. Andiamo nella cucina di Stefania. Come cucina Stefania? Nel senso, come quando componi,
1: Ah,
0: come
1: ecco, no,
0: componi?
1: per un po' ho temuto che mi chiedessi proprio della
0: Ma
1: cucina
0: poi se sai cucinare bene,
1: No, non
0: ben
1: so,
0: per te,
1: no, ridevo perché
0: per
1: io
0: il consorte,
1: No,
0: insomma.
1: io cucino per sopravvivere, diciamo, quindi è già tanto. Come cucino? Dunque, per me la musica, la composizione nasce, come dire, in maniera molto legata all'estemporaneità del suonare, ma c'è anche una sensazione quasi fisica, direi, un'atmosfera particolare psichica dentro di me che mi avvicina al pianoforte in un modo diverso da come faccio normalmente, quotidianamente, perché sento che si sta muovendo qualcosa, sento che c'è qualcosa che poi diventerà qualcos'altro. Per cui seguo quest'onda, mi lascio portare dalla musica, mi metto al piano e attraverso l'improvvisazione, attraverso il vagare tra i suoni, poi piano piano prende forma qualcosa che io semplicemente seguo e che prende forma e che diventa una composizione. Questo può accadere in un'ora, ma può accadere anche in un mese. Ogni pezzo ha una sua storia, una sua difficoltà o no,
0: Chiaro.
1: ci sono dei brani che ho scritto con una sensazione quasi di catarsi in lacrime perché sono usciti così in 10 minuti, e altri invece che hanno richiesto un'elaborazione, un cercare sempre quella sensazione lì, no? Quel movimento interno che sai che ti fa andare in una direzione che è quella della composizione vera, no? Che non è quella di testa, per cui ok, qua adesso metto questo, qua adesso metto un altro accordo. Aspetto sempre quel momento, non so se si chiama ispirazione, ma insomma, più che ispirazione le chiamerei verità di quello che uno fa quando compone. Questo
0: Che
1: è.
0: poi il problema come compositori sapete è portare avanti quell'idea, insomma, alla
1: Esatto,
0: fine.
1: perché sai, io penso che quando uno compone è chiaro che ci sono una rosa di possibilità di
0: Chiaro.
1: soluzione della musica, però ce n'è solo una di soluzione in realtà, e uno deve cercare quella soluzione finché non sente che è quella. E poi le altre, sì, sono altre ipotesi, ma sono più, come dire, razionali. Ma quella che tu senti veramente corrispondere, come quello che tu vuoi, e l'obiettivo è quello, cercare quella sensazione di giustezza di quello che stai cercando, ecco, che stai scrivendo.
0: Altro ascolto.
1: Allora, Silent Moon, abbiamo Yesham di Daniela Spalletta. Yesham è un brano bellissimo di Daniela in turco stavolta. Lei ama molto, lavora moltissimo sulle lingue, sul dialetto ovviamente, ma fa una grande ricerca sul testo in questo senso. Un testo che lei ha scritto in turco, appunto, Yesham vuol dire vita, ed è ispirato alla poesia di Hikmet, Nazım Hikmet.

0: Allora, Yashem di Daniela Spalletta, siamo in compagnia di Stefania Tallini per ascoltare questo e presentare quest'album Con Fuoco, pubblicato da TRP Music. Stefania, quanto è importante il rispetto dei brani che vengono sottoposti a rilettura e conseguente arrangiamento, evitando di scadere, per dirla all'Enrico Pirannunzi, che è stato nostro ospite qui, da cui salutiamo, nel kitsch jazzistico? Cioè, come si fa a mescolare appunto i mondi di cui parlavamo prima senza cadere nel banale?
1: È difficile spiegarlo, ma innanzitutto è fondamentale il rispetto del testo. Questa è la cosa più importante, perché nel rispetto del testo c'è il rispetto per la musica, per l'autore. Poi sai, essendo entrambe compositrici, io non amerei che un mio brano fosse completamente distorto rispetto a ciò che ho scritto, perché quella scrittura nasce da dentro, nasce da un vissuto, per cui snaturarlo sarebbe una sofferenza per me. E quindi allo stesso modo rispetto ciò che è stato scritto e ciò che mi accingo a suonare, no? O ad arrangiare. Il principio è stato quello di cercare di dare risalto, anzi, al brano scelto, e metterci del nostro senza che questo potesse in qualche modo sporcare la musica dell'autore scelto. E io non so dirlo, probabilmente spero che ci siamo riuscite in questa cosa attraverso l'improvvisazione, per lo più. Poi sì, abbiamo anche scritto agitata da due eventi, per esempio ho fatto l'introduzione, ho scritto apposta quell'introduzione, mm-hmm. così come altre cose che ha fatto Daniela. Guarda, per non cadere nel banale, torno al discorso della sincerità e del rispetto per la musica, e fare le cose con sincerità e con amore per la musica credo che sia l'unica via per non scadere nel banale e nel kitsch, insomma. E ripeto, questo discorso di fusione è una cosa talmente delicata, perché si può accadere da una parte o dall'altra, però credo che proprio i nostri background, le nostre esperienze musicali forse ci hanno permesso di non cadere in questo rischio, in questo pericolo, insomma, credo, almeno mi sembra, proprio per la naturalezza con cui noi viviamo questi passaggi da una musica all'altra, perché sono connaturate a noi, ecco, questa è...
0: Altro ascolto.
1: Allora, altro ascolto, Festa No Sertão. Ecco, questo è un brano del meraviglioso Villa-Lobos, autore che io considero un genio, è considerato un genio anche in Brasile, ma non solo, insomma, come ben sai. Festa No Sertão, che fa parte del ciclo brasileiro, che è l'opera più importante per pianoforte di Villa-Lobos, fatta di quattro, è una suite di quattro brani, e Festa No Sertão è il terzo brano, difficilissimo da suonare, ma bellissimo da suonare. Ha richiesto molto lavoro di entrambe, ma... E questo l'ho arrangiato appunto con una distribuzione un po' di scambi di voci, eccetera, ma anche Daniela ha aggiunto un modo suo di reinterpretarlo, e tra l'altro ha aggiunto un testo anche all'interno della parte lenta, un testo molto bello in inglese stavolta. E Festa No Sertão è un brano adorabile.

0: Ed era Festa Nostertao di Etor Villa-Lobos, nella rilettura di Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Stefania è nostra ospite per presentare questa novità, appunto, Con Fuoco di TRP Music. E Stefania, appunto, arriviamo al Brasile, che è questa costante nella tua carriera. Come la vivi?
1: La vivo con gioia, perché il Brasile poi è particolare, perché io ho cominciato ad ascoltare musica brasiliana.
0: Quanto hai incontrato pure gli autori brasiliani? Che
1: certo, sì, assolutamente, ho avuto questa fortuna. A 14-15 anni ero nella fase adolescenziale di depressione totale e amavo ascoltare, scoprii la musica brasiliana, ma quella triste. A me piacevano le canzoni tristi. Io amo le canzoni tristi in generale, è una cosa che mi ispira molto. In particolare in quel periodo, che ero molto depressa, la musica brasiliana, questa molto melodica, molto un po' così, mi faceva, come dire, accompagnava la mia depressione in qualche modo. Ma negli anni poi è arrivato il jazz anche, ovviamente, però come ho detto all'inizio, in parallelo tutte e tre le cose si sono sempre accompagnate. E la musica brasiliana l'ho poi approfondita, l'ho studiata, sono andata in Brasile e ho cominciato anche a suonare con musicisti brasiliani, come appunto dicevo prima, Jacques Morellembaum, Ginga, Gabriel Grossi, Roberto Taufik, diverse esperienze bellissime con i musicisti brasiliani, che devo dire hanno un approccio alla musica che è di una vitalità, di un'allegria meravigliosa e di una condivisione. Loro hanno un grande senso di condivisione. Loro, c'è una cosa che si chiama il serao, che è un modo di incontrarsi, ci si incontra nelle case di qualcuno e si suona insieme anche tutta la notte, un po' come si faceva nella bossa nova, no? Mm-hmm. Ci si incontrava, ci si scambiano i pezzi, cioè senti che cosa ho scritto, oppure ascoltano insieme musica classica o jazz. È una condivisione, un circolo continuo di condivisione di,
0: sì, ma come nella Roda dello Shore pure.
1: La Roda dello Shore, ovviamente. Sì, no, è proprio, devo dire, nella musica brasiliana ho trovato quello che cercavo e che non avevo ancora trovato fino in fondo nel jazz o nella musica classica. Diciamo che poi ogni musica che ho frequentato, che frequento, che amo ascoltare e studiare, nutre l'altra, come vasi comunicanti, un continuo ricambio di aspetti l'uno dell'altro che vanno ad arricchire l'una o l'altra musica. Ecco, questo posso dirlo.
0: Stefania, siamo quasi in conclusione. Cosa c'è all'orizzonte per quanto riguarda te, per quanto riguarda anche questo progetto? Perché no?
1: Ah, allora, una cosa importante è che presenteremo Con Fuoco a Roma l'8 luglio. E al Maxi, per una rassegna proprio dedicata alle voci, organizzata da Paolo Damiani. E quindi siamo veramente molto emozionate di poterlo frequentare, siamo veramente molto emozionate di poterlo presentare a Roma, e è anche la mia città, insomma, quindi ci tengo in particolar modo e voglio anche avvisare di prenotare prima possibile, perché sono pochi posti, quindi è importante premunirsi in tempo. E il progetto è di continuare a suonare insieme e chissà un giorno fare un Con Fuoco 2, La Vendetta.
0: Perché no, insomma.
1: Perché no, infatti, vedremo.
0: Quali sono i tuoi riferimenti internet, social, per chi volesse saperne più di te, insomma, o volete raggiungerti o contattarti?
1: Allora, intanto c'è il mio sito stefaniatallini.com e poi c'è il mio Stefania Tallini Real, perché mi hanno hackerato il sito l'anno scorso, 2 anni fa, per cui adesso si chiama Real, Stefania Tallini Real. E oppure Stefania Tallini su Stefania.Tallini su Instagram.
0: Comunque sei rintracciabile.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sono super rintracciabile, assolutamente. Sì.
0: Stefania, ringraziandoti per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Con Alfonsina y el Mar, che è un brano molto poetico con cui noi chiudiamo il disco e che facciamo sempre nei concerti come bis, e anche che abbiamo scelto come singolo. Adesso si usa questa cosa di far uscire il singolo, mi turba molto questo cambiamento nella discografia. Comunque va bene, abbiamo fatto un singolo con un video bellissimo di un disegnatore molto bravo che si chiama Giorgio Rizzo, ed è un brano di due autori argentini, Ramirez, il pianista, e Felix Luna, che ha scritto il testo, ispirato alla storia di Alfonsina Storni, poetessa che nel 38 stava malissimo anche fisicamente e decise di porre fine alla sua vita e lasciandosi morire nel mare. Questa immagine che ne dà Giorgio Rizzo con questo singolo è molto molto bella, perché non, come dire, dà il senso di questa fusione di Alfonsina con il mare, un mare che abbraccia il dolore di Alfonsina attraverso queste cinque sirenette che le vanno incontro e la portano dolcemente nel mare che tutto abbraccia, ecco. E quindi è un'immagine anche più, diciamo, leggera rispetto al dramma e alla tragedia di questa storia.

0: E con l'album Con Fuoco, che vede quali protagoniste Daniela Spalletta alla voce e Stefania Tallini al pianoforte, pubblicato da TRP Music, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Stefania Tallini.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, il Papa a Lampedusa, i morti in mare, vittime di decisioni mancate, l'Europa ha una responsabilità epocale. 250 anni fa nascevano gli Stati Uniti, Leone in una lettera, bisogna accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia del paese. L'Ucraina smentisce la caduta di Konstantinovka mentre proseguono gli attacchi aerei incrociati dalla NATO, pronti 140 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Con il rientro in Vaticano si è conclusa la visita di Papa Leone a Lampedusa in ricordo di quella compiuta da Papa Francesco nel 2013, una visita fatta di gesti, l'omaggio al cimitero e alla Porta d'Europa e caratterizzata dalla celebrazione nel campo sportivo Arena. Nell'omelia il ricordo delle vittime dei naufragi e del miracolo della compassione grazie all'aiuto dei volontari. Lancia poi un appello all'Europa perché scelga la pace e non la logica della forza. Benedetta Capelli.
2: L'appello non urlato è proprio per questo ancora più incisivo e l'Europa ha chiamato a una responsabilità epocale sul tema migratorio. I ricordi per i morti in mare, il grazie per tutti, chiese, istituzioni, ONG e per gli stessi migranti capaci di accoglienza, resistenza e resilienza. Pellegrino sulle orme di Francesco Leone da questo estremo lembo d'Europa nel Mar Mediterraneo richiama il vecchio continente al rispetto della dignità umana e a percorrere vie risolutive.
3: L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Lo sguardo dell'Europa sui migranti è quello di molti che decidono di non decidere. I morti in mare sono infatti vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, tutto questo riproduce oggi la fretta di passare oltre.
2: Piangere davanti al dolore altrui significa, dice il Papa, entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato, ponendo le basi per la civiltà dell'amore.
3: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
1: Leone XIV ha anche pregato in silenzio sulle tombe dei migranti senza nome al cimitero dell'isola e poi ha visitato la Porta d'Europa e il Molo Favolaro. Ce lo racconta in diretta il nostro inviato a Lampedusa, Alessandro Guarasci.
4: E allora sì, Michele, tu l'hai detto, cimitero, Porta Europa, Molo Favarolo, oltre alla messa appunto sono stati i momenti cruciali di questa visita, diciamo. Al cimitero Leone appunto ha sostato in preghiera di fronte alle tante tombe senza nome, la Porta Europa, monumento che è orientato verso l'Africa, il Papa ha incontrato una famiglia di migranti. Poi invece al Molo Favarolo scoperta la targa che intitola questa porzione del porto a Papa Francesco e poi l'incontro appunto con un gruppo di rifugiati arrivati direttamente dall'hotspot che è al centro dell'isola. Insomma, una visita pastorale ricca di segni, di gesti concreti. Il tema delle migrazioni è stato dunque il filo conduttore di questa visita. Più di 1300 persone sono morte in mare e finora circa 16.000 gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2026, con un calo del 49%. Ma torniamo noi per un attimo alla Porta d'Europa, dove diciamo toccante è stato l'incontro tra il Papa e Leonardo, che è un bambino di 11 anni.
5: Ho dato una lettera, gli ho raccontato un po' l'inizio della mia storia, come è iniziata qui a Lampedusa. Ho perso la mamma, sfortunatamente, e poi mi hanno regalato un pallone di carta, ho smesso di piangere. Da lì ho iniziato a giocare, il pallone è entrato nel mio cuore e così sto continuando ancora la mia carriera qua, ancora giocando a calcio con i miei compagni di calcio, la scuola. E quindi io oggi al Papa io ho voluto regalare un pallone che rappresenta infatti proprio questo, l'inizio della mia storia. Diciamo che è stato molto commovente, emozionante e bello.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci e Salvatore Cernuzio che ha realizzato l'intervista. 250 anni fa veniva firmata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Per l'occasione Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, in una lettera ricorda gli ideali su cui la nazione è fondata, principi che hanno scritto la storia di questo paese e devono animarne anche l'avvenire. Dal Papa l'augurio che lo spirito del 1776 possa ancora continuare a ispirare speranza e futuro. Ascoltiamo il servizio di Daniele Piccini.
6: Libertà, uguaglianza, ricerca della felicità, autogoverno democratico sono gli ideali che hanno ispirato la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Leone XIV li ricorda in una lettera in occasione del 250esimo anniversario della ratifica. Per 2 secoli e mezzo, scrive il Papa, generazioni di americani hanno lavorato insieme per portare avanti questi principi attraverso sacrificio, servizio, innovazione e partecipazione. Eppure, come in tutte le ricorrenze, non ne va del passato, ma soprattutto del futuro. Il Papa ricorda tra gli altri i valori della libertà religiosa e della dignità umana. La difesa della vita umana include anche accogliere, proteggere e assistere gli immigrati, argomenta Leone XIV, le cui speranze, i cui sacrifici e i cui contributi hanno fatto parte della storia di questo paese sin dall'inizio.
1: La celebrazione della nascita degli Stati Uniti si è svolta al Monte Rushmore in South Dakota. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra. Le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cambiamo scenario, prosegue l'escalation di attacchi aerei incrociati tra Russia e Ucraina, colpita a San Pietroburgo. Si combatte anche sul terreno. Kiev smentisce la conquista da parte russa della città di Kostantinivka, annunciata poco prima dallo stesso Putin. Intanto i paesi NATO, in vista del vertice della prossima settimana, hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 140 miliardi di euro. Ci aggiorna Marco Guerra.
7: Zelensky conferma l'attacco sferrato su San Pietroburgo parlando di sanzioni a lungo raggio e riferendo che sono state colpite infrastrutture petrolifere. Il governatore locale russo ha chiesto ai residenti di restare in casa. In Crimea un altro attacco ucraino ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, tra cui un bambino. E dopo i raid dei giorni scorsi su Kiev e Sumy, con decine di vittime, anche la Russia ha continuato i lanci di droni e missili. Oggi è stata colpita Zaporizhia, 8 i feriti. Si combatte anche al fronte e ancora una volta le versioni dei fatti sono contrastanti. Putin stesso, incontrando il comando centrale, ha annunciato la conquista della città di Kostantinivka, notizia smentita poco dopo da Zelensky. La NATO rilancia l'impegno in vista del vertice della prossima settimana. I paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 140 miliardi di euro in 2 anni.
1: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la morte di Khamenei, radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, primo della riva della bara, decine di migliaia di persone scandendo slogan come morte all'America e vendetta. In chiusura di giornale, la cultura, dopo oltre un secolo e mezzo, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca, entra definitivamente nel patrimonio pubblico. Le pitture della tomba François di Vulci sono ora esposte in modo permanente al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che inaugura anche la mostra Il Ritorno degli Eroi, visitabile fino al 31 dicembre. Il servizio è di Maria Milvia Morciano.
8: Diventano patrimonio dello Stato italiano le pitture della tomba François, scoperte nel 1857 nella necropoli di Ponterotto a Vulci. Datate tra il 340 e il 320 a.C., raccontano la memoria storica e politica dell'aristocrazia vulcente. La direttrice Luana Toniolo.
9: È un po' più un giorno epocale, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori dell'antichità, in particolare del mondo etrusco, che ora diventa patrimonio pubblico dello Stato. Quindi potrà essere sempre accessibile ai visitatori ed è molto importante perché è un monumento fortemente identitario, racconta le nostre radici, le origini di Roma, le lotte tra etruschi e romani e soprattutto poi anche il legame con il mondo greco, quindi un monumento fondamentale anche poi per la storia della pittura antica.
8: Il nuovo allestimento permanente del Museo Nazionale Etrusco è accompagnato dalla mostra Il Ritorno degli Eroi, che ricompone idealmente il contesto originario con prestiti provenienti da musei italiani internazionali.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviare in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Il pittore, intanto, si era recato lungo la spiaggia fino alla punta della piccola baia, dove si poteva vedere l'ampia locanda e inoltre gli olmi, il porticciolo e una parte del lago come in un piccolo quadro compiuto e pieno di pace. Aveva portato con sé, dopo averli tolti dalla sacca, dei pennelli e un foglio di carta finissima e molto cara, di cui apprezzava in modo particolare la fibra e la tenera grana. Poi si sedette con l'animo inquieto sul ceppo chiaro e luccicante di un albero tagliato da poco e iniziò pian piano a disegnare il piccolo e grazioso paesaggio con la casa in cui sapeva riposare la signorina. Aveva frequentato una scuola come si deve e si era esercitato proprio nel disegno preciso e nella tenera coloritura di paesaggi. La sua maniera non era quella di schizzare una veduta o un monumento con tratti violenti di carboncino, di buttar giù delle ombre audaci e di far apparire in fretta e furia e come per incanto qualcosa di geniale. Preferiva piuttosto, e lo faceva, riprodurre fedelmente con una matita fine ogni contorno e ogni particolare piacevole, non trascurare l'uccello che cantava sul ramo ed esprimere dappertutto, per quanto possibile, il lieto timore che provava davanti a ogni creatura di Dio, anche la più piccola.

Questa attività, questo fare devoto e coscienzioso, esercitò anche adesso il suo benefico incanto. E mentre il suo cuore, ancora di fanciullo, si difendeva dalle frecce di un amore senza speranza, da ogni parte, dall'acqua tranquilla, dalle chiome folte e morbide degli alberi e dei cespugli, dalle pietre e dai ciottoli della riva, gli venne incontro la lieve consolazione che non si nega a un cuore puro che sappia onorare Dio con le proprie opere. La sua matita tracciava amorosamente le forme leggiadre della baia e quelle severe dell'imbarcazione alla rada e ogni finestra e davanzale della casa. Poiché vide che il tempo non gli sarebbe bastato per colorire il foglio, concentrò la propria attenzione soprattutto nel disegno e nell'ombreggiatura. Rese giustizia al fogliame degli olmi e a quello dei castagni e non lasciò senza ombra nessuno dei molti paletti della siepe. Se fosse riuscito abbastanza bene, pensava di dare alla fanciulla di Bremen il frutto delle sue fatiche come ricordo e regalo da Dio, volendo così privare l'invito a pranzo di quel carattere di elemosina che forse aveva, nonostante tutto. Gli sembrava auspicabile che la giovane avesse qualcosa di suo tra le mani, affinché esistesse un sia pur tenue segno del passato e un leggero stimolo al ricordo. Ciò non si accordava affatto con le intelligenti parole pronunciate solo pochi minuti prima sul valore del presente, ma era comunque in armonia con i suoi sentimenti attuali e con la canzone che sentiva ancora come un'eco lontana e che adesso, mentre ultimava con cura il suo lavoro, intonò di nuovo con voce bassissima, ma forse udibile fin dalla casa, cantandola fino alla fine.

Insieme al canto aveva portato a termine anche il disegno e per la verità a lungo gli sembrò non riuscito e di poco valore, benché non del tutto indegno di sostituirlo presso la ragazza e di accompagnarla per il tempo che le sarebbe piaciuto come il segno di una simpatia inconfessata e come il ricordo delle belle ore di viaggio. Mentre egli, contemplando il foglio, stava lì ad almanaccare e lasciava il desiderio giocare con fantasie impossibili, da dietro la baia apparve remando il candidato Fink, già più sicuro di un'ora prima, ma stanco e in attesa impaziente del pranzo. «Sempre zelante!» gridò verso l'amico che sobbalzò spaventato dal suo abbandono. Il pittore volle alzarsi in fretta, ma ricadde all'indietro con l'orribile sensazione di essere inspiegabilmente paralizzato. E per quanto tentasse più volte, spaventato e confuso, di rimettersi in piedi sotto gli occhi dell'amico divertito, un terribile ostacolo lo tratteneva con forza. Inorridito, Gustav Weiseka capì in un baleno l'intera situazione. Egli non era né paralizzato né inchiodato. Era la gamba dei pantaloni che era diventato un tutt'uno con il ceppo resinoso su cui si era seduto. Con precauzione tentò ancora una volta di liberarsi. Non gli riuscì e chiamò lamentosamente l'amico in aiuto. Mezzo spaventato, questi cercò in fretta un posto dove legare la barca, si diresse alla spiaggia e arrivò di corsa con espressione interrogativa. All'inizio, quando vide e sentì come stavano le cose, diede in una gran risata. Ben presto però la funesta situazione gli divenne chiara. «Non so altro rimedio», disse deciso, «se non che tu sgusci fuori dai pantaloni. Quelli poi, con un po' di attenzione, riusciremo a toglierli via senza danni. Se ti stacchi di colpo, vanno a brandelli». A questo però Gustav non lo si poteva indurre. A dir la verità,

o che era annegato, ma Jonas la pensava diversamente e si impose. Contò fino a tre e con il suo aiuto Gustav si strappò con un balzo disperato dal perfido sedile. Il miracolo avvenne. I pantaloni di ruvido Loden resistettero vittoriosi all'assalto. Erano sani e salvi e avevano solo qualche macchia di resina delle quali ci si poteva occupare più tardi. Respirando di sollievo, il liberato si incamminò verso la locanda insieme con l'amico e dopo una breve attesa vennero chiamati dall'oste e condotti in una piccola sala chiara al piano superiore. Qui, al centro dell'ambiente accogliente, trovarono un tavolo per quattro apparecchiato con cura ed eleganza. Calici scintillanti e posate d'argento disposti su una tovaglia di damasco fresca di bucato. Numerosi piatti uno sopra l'altro e bottiglie di vino rosso e bianco a portata di mano. Questo era tutto un altro modo di viaggiare e di mangiare rispetto a quello cui erano abituati i due parsimoniosi viaggiatori. Il pittore aveva temporaneamente nascosto il suo disegno sotto le tovaglie di lino che si trovavano sopra un tavolino in anticamera e aveva anche trovato il tempo, nell'oscurità della scala, di raschiarsi il posteriore con il fazzoletto e il coltello da tasca. Fece un tentativo prudente di sedersi su una sedia e con sua gran gioia scoprì che la forza adesiva della resina era in gran parte svanita, così che poteva sperare, usando qualche attenzione, di potersi alzare con onore in qualsiasi momento. I due, leggermente imbarazzati, attesero alla finestra l'arrivo degli altri. Il lago, ancora tutto illuminato dal sole, rimandava una luce calda con già i riflessi della sera che si stendeva anche sulle pareti della stanza ricoperte da una tappezzeria nuova piena di figure e immagini mitologiche. La moglie dell'oste, con indosso un grembiule pulito, servì la minestra. In quel momento entrarono gli ospiti. Il vecchio solo rasato, pettinato e fresco in volto, mentre la figlia si era cambiata d'abito, un severo abito da sera blu scuro, ed era accuratamente pettinata, così che subito, nonostante una certa timidezza dei due amici, un'aura di solennità e di splendore entrò insieme a lei. Si salutarono con calore e allegria e si sedettero al bel tavolo. La donna serviva il pranzo, mentre l'oste stesso, in giacca di panno, si occupava di mescere il vino. Alla zuppa saporita seguì una terrina di pesce eccellente, sul cui nome esatto, scientifico, non riuscirono a mettersi d'accordo. Quando il pesce seguì un tenero arrosto di vitello, i giovani avevano superato quasi del tutto la loro timidezza di gente poco pratica del mondo e infatti quello di Reutlingen si dava da fare per condurre una conversazione di larghe vedute, non proprio erudita, ma tuttavia dignitosa.

Il pittore, che di tanto in tanto verificava di nascosto la forza di adesione dei suoi pantaloni e all'occorrenza inseriva furtivamente la sinistra tra corpo e sedia per separarli, aveva la fortuna di avere di fronte la bella straniera nella luce migliore. Egli aveva ammirato la fine abilità con la quale essa separava la bianca carne del pesce dalle lische, che lo stessa, in tono di scusa, chiamava spine, e ad ogni sguardo, per quanto gli sembrasse superiore da tutti i punti di vista, risentiva quella inspiegabile commozione, come se l'avvenente creatura avesse bisogno di una protezione particolare e di un amore particolarmente tenero.

essa invece non gli dava la minima occasione per una qualsivoglia protezione o aiuto. Piuttosto gli riempiva ripetutamente il piatto con dei buoni bocconi se lui si era servito con troppa parsimonia. Si informò sugli scopi del suo viaggio e sul modo in cui pensava di vivere da solo in quel paese lontano e selvaggio. Raccontando di sé, egli aprì uno spiraglio sulla sua vita modesta di pittore ed essa apprese divertita che sapeva attendere al governo della casa e persino cucinare un po'. Queste piccole faccende le sembravano molto divertenti e ogni volta che lui, sviando il discorso, cominciava a parlare d'altro, dei quadri che sperava di dipingere e cose simili, fatto molto importante per lui e che gli stava molto a cuore, lei lo riconduceva a quelle piccolezze casalinghe e in un brevissimo tempo venne a sapere molte più cose su di lui e sulla sua vita di quanto lui sulla sua. Tuttavia egli non se ne accorse, perché per l'innamorato dare e prendere sono la stessa cosa. Sotto, la bella carrozza del commerciante era già pronta e anche due giovani amici volevano proseguire per un tratto prima che calasse la notte. Nel corso della conversazione, il signore accennò alla possibilità di un secondo incontro, forse a Milano, ma il pittore, che ascoltava attentamente, non percepì alcun invito nelle sue parole e del resto non si fece parola di un indirizzo milanese. Non poteva essere altrimenti. L'addio era imminente e non si doveva sperare in un arrivederci. Allorché sollevarono l'ultimo bicchiere, augurandosi un buon proseguimento del viaggio, e si alzarono da tavola, Baiseka si affrettò in anticamera, tirò fuori il suo disegno e lo diede alla giovane.

Lei osservò il foglio con stupore. Non volendo credere fosse un regalo per lei, lo porse al padre e disse che non poteva accettarlo. Anche il padre fece delle obiezioni, ma presto si rassegnò e disse cortesemente: «Lei ci vuole far vedere che un artista è sempre il più ricco e colui che dà di più quando ha a che fare con dei cittadini normali. Lei ha ragione. Non sono un intenditore d'arte, caro signore, e non posso esprimere giudizi sul suo talento. Sarebbe presuntuoso. Ma se osservo voi due e il modo in cui affrontate il vostro primo viaggio in paesi lontani, allora anch'io devo rallegrarmi ed augurare ad entrambi restate buoni amici e intrepidi viaggiatori come siete ancora per molto tempo». Con queste parole si separarono e alcuni istanti più tardi Jonas e Gustav, attraversati il cortile e il giardino, si misero in marcia verso la distesa color della sera. L'uno fischiettando spensieratamente, reso allegro dal buon vino, l'altro silenzioso e rassegnato. Si immaginava il quadro che avrebbe dipinto un giorno, un cielo estivo scintillante nel quale spiccano lontano alte montagne e sotto la calda e luccicante distesa di un lago, in primo piano il parapetto di una nave e appoggiata ad esso una bella fanciulla dal pallore brunastro che guarda lo specchio d'acqua, la fronte coperta a metà da un velo blu.

camminavano da nemmeno mezz'ora che dietro a loro risuonò sulla strada battuta un trotto di cavalli e un leggero rotolio di ruote. Si spostarono in attesa sul ciglio della strada e poco prima che la buona e veloce carrozza li avesse raggiunti, intonarono con forza un canto. Mentre la carrozza passava accanto a loro, il volto dalla barba grigia del commerciante e quello giovane di sua figlia li salutarono con cenni e sorrisi. Entrambi agitavano la mano e anche quando erano già lontani dalla parte della ragazza, un velo blu continuava a fluttuare dalla carrozza che si allontanava e presto sparì. «Avrei edificato un giardinetto», riprese Jonas, il secondo verso del lead appena iniziato, perché entrambi erano abituati, da veri cantanti, a non lasciare niente a metà. Stavolta, però, il pittore non si unì al canto. Camminava a testa bassa e quando l'amico lo chiamò, incitandolo a proseguire il canto, scosse il capo, trasse fuori di tasca il fazzoletto e cominciò a soffiarsi il naso con forza.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti, edizioni e studio Tesi. Voce Raffaella Castelli.

Alle ore 15 il Papa è atterrato all'aeroporto di Ciampino al termine della sua visita all'isola di Lampedusa. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate. L'Europa ha una responsabilità epocale, ha detto nell'omelia della messa al campo sportivo. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti compie 250 anni. Il Papa in una lettera esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana. Bisogna accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia degli Stati Uniti. Ucraina prosegue l'escalation di attacchi aerei incrociati con la Russia, colpita San Pietroburgo. Kiev smentisce la conquista da parte russa della città di Kostiantynivka. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Khamenei. Migliaia le persone radunate a Teheran.

vorrei tornare indietro, in tanti giorni passano. Da solo so che è tutta una grande illusione. Mi perderei nel mio orgoglio, nella mia presunzione. Non ha nessuna cura, un falso padrone. Solo un padre che ama, chiama suo figlio per me.

0: ore 16, Papa Leone XIV ha visitato questa mattina l'isola di Lampedusa. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate e l'Europa ha una responsabilità epocale, ha detto nell'omelia della messa al campo sportivo. Prima la preghiera alle tombe dei migranti senza nome, la visita al monumento La Porta d'Europa e la comunità isolana al Molo Fava Loro. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti compie 250 anni, le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto il presidente Trump al Monte Rushmore. Lettera del Papa: bisogna accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia degli Stati Uniti. In Italia, rivolta al carcere di Enna, in Sicilia un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione. La rivolta è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva bloccato i telefoni. E tutta l'informazione torna alle 17.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Un buongiorno. According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé en Dieu.
4: Il Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: L'estate non è solo vacanze, anche tempo delle opportunità, delle nuove esperienze, della scoperta. Tra laboratori, campus, percorsi di orientamento, attività educative, sono tante le opportunità che permettono a ragazze e ragazzi di crescere, sviluppare competenze e vivere esperienze che fanno e faranno la differenza. C'è un luogo dove la natura diventa un'aula a cielo aperto, dove i più giovani possono imparare, sperimentare, costruire un nuovo rapporto con l'ambiente. Parliamo del Borgo, laudato sì, uno spazio che in questo periodo estivo promuove anche delle attività, dei percorsi educativi dedicati proprio a ragazze e ragazzi ispirati ai valori della sostenibilità, della cura, della casa comune, della crescita personale. Per parlarne abbiamo in collegamento Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro di alta formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
8: Ecco, è così, le attività per quanto riguarda i ragazzi in questo caso non si fermano durante l'estate al Borgo Laudato Si.
9: Sì, è vero, Borgo Laudato Si sta vivendo un tempo di grande fecondità e ricchezza di incontri e relazioni, perché si apre con grande entusiasmo alle tante richieste di giovani che vogliono passare del tempo, del loro tempo di riposo nei giardini pontifici di Castel Gandolfo per fare un'esperienza immersi nella natura, nella bellezza, a contatto con un progetto che parla di ecologia integrale e lo fa attraverso un forte radicamento nella fede, trovandosi appunto a casa del Santo Padre. E quindi in questo momento noi abbiamo una decina di tirocinanti che arrivano da diverse università, in particolare dal Boston College e dalla Notre Dame University, che fanno con noi un periodo di 2 mesi e si mettono a servizio di ciò che serve affinché Borgo Laudato Si sia un posto accogliente e aperto e inclusivo per tutte le persone che vogliono visitarlo e conoscerlo. Abbiamo dei seminaristi e delle suore in formazione che spendono questo tempo per stare con noi, per approfondire la spiritualità di un progetto come Borgo Laudato Si, dedicare del tempo alla loro formazione sui temi dell'enciclica Laudato Si, ma anche della Fratelli Tutti e della Magnifica Humanitas, e vivere un contatto diretto con il Signore che passa attraverso la creazione e la cura del creato. E poi abbiamo tantissime scuole, tantissime parrocchie, centri estivi, oratori che dedicano una giornata del loro tempo insieme alla scoperta di Borgo Laudato Si, e quindi fattoria didattica, attività di pulizia dei giardini, conoscenza delle piante e anche piantumazione di piccoli semi che poi diventeranno piante nei loro ambienti, nelle loro comunità, nelle loro case. Quindi in questo periodo Borgo Laudato Si è un luogo ricco di bellezza, di giovani, di bambini che guardano al creato con occhi belli, limpidi, di chi ha voglia di mettersi in gioco per custodire tanta bellezza.
8: E d'altronde, Donatella, se prima dicevamo che l'estate è anche un periodo insomma di pausa, pensiamo ai bambini, ai ragazzi, la chiusura ecco delle scuole, in questo caso ci si può riposare ma anche imparando qualcosa di importante.
9: Sì, è proprio così. Ovviamente l'estate è un tempo di riposo, ma è anche un tempo di scoperte, anche un tempo di esperienze, anche il tempo in cui è più facile mettersi in gioco in contesti nuovi, con esperienze nuove. Allora il contatto con la natura che passa attraverso la conoscenza di una pianta o il prendersi cura di un animale come può essere un cavallo, un vitellino, un animale da cortile, diventano veicoli per imparare a prendersi cura di ciò che ci è stato dato in prestito seguito dalle generazioni future. In questo i ragazzi hanno una grandissima attenzione, una grandissima sensibilità e hanno moltissimo da insegnare a noi adulti. Per loro la cura del creato è una priorità su cui investire del tempo, delle conoscenze, delle ore, anche per imparare a prendersene cura sempre meglio. Sono un bellissimo esempio, una bellissima testimonianza per tutti noi che ogni giorno lavoriamo a Borgo Laudato Si, ma anche per i visitatori che vedono tanti ragazzi darsi da fare per rendere Borgo Laudato Si un posto ancora più bello e accogliente.
8: Grazie, grazie Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si, per averci descritto anche come durante l'estate i ragazzi, i bambini, siano comunque coinvolti all'interno del Borgo Laudato Si. Grazie Donatella.
9: Grazie a voi e buona estate.
8: Vivere da agente della polizia vuol dire anche essere parte concreta di attività di solidarietà, e quanto hanno appreso toccandolo con mano le ragazze e i ragazzi impegnati nel campo scuola organizzato dal Comando Polizia Locale di Sassari. Oltre ad aver affiancato gli agenti in pattuglia, nei controlli lungo le strade, nei quartieri, gli studenti hanno dedicato gli ultimi 3 giorni di questo progetto a un intenso percorso di volontariato e beneficenza, vivendo in prima persona il valore dell'impegno sociale che contraddistingue l'attività quotidiana della polizia. E quanto ci ha raccontato il comandante Gianni Serra.
4: Il progetto nasce 4 anni fa, perché siamo arrivati alla 4ª edizione, e nasce nella ricerca di strumenti rivolti ai giovani per ottenere il loro coinvolgimento nelle attività, nella conoscenza delle attività istituzionali. Noi costantemente lavoriamo nelle scuole di ogni ordine grado per rafforzare la cultura delle regole. Trattiamo ogni anno temi che sono particolarmente drammatici e che, diciamo, in qualche modo coinvolgono le nuove generazioni. Nelle scuole superiori si dibatte con i giovani di tutte le scuole del territorio il tema della violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, tema che abbiamo esteso anche alle scuole secondarie di primo grado. Anche nelle scuole medie iniziamo a trattare questa tematica con i giovanissimi. Nelle scuole primarie invece insegniamo la cultura delle regole attraverso un approccio ludico, attraverso il gioco, soprattutto trattiamo il tema della sicurezza stradale, insegniamo ai bimbi a disegnare e a colorare i cartelli stradali, e poi sulle nostre macchine elettriche si simulano dei percorsi di guida sicura. Per cui tutti gli anni noi dedichiamo tanto tempo e tante risorse ai giovanissimi, perché siamo convinti che i giovanissimi rappresentano il patrimonio umano su cui noi dobbiamo investire per rafforzare la cultura delle regole, il senso civico, la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. Ecco allora che queste iniziative che si ripetono negli anni abbiamo voluto in qualche modo rafforzarle con qualcosa di nuovo, e allora abbiamo creato il progetto Campo Scuola. Come si articola? Intanto coinvolgiamo tutte le scuole superiori. Ogni istituto superiore seleziona 2 studentesse o 2 studenti che partecipano a questo progetto, per cui ad esempio quest'anno abbiamo avuto 26 studentesse e studenti in rappresentanza di 13 scuole superiori del nostro territorio. Allora, noi abbiamo voluto creare una formula realmente convincente, perché abbiamo analizzato che cosa normalmente si fa nei campi scuola. Molte volte sono momenti prettamente teorici in cui i giovani stanno magari in un'aula e ascoltano lezioni che qualche volta ritengono un po' pesanti, anche perché siamo in un periodo in cui è iniziata l'estate, è finita la scuola. Dovevamo inventarci qualcosa di realmente appassionante e coinvolgente. Ecco allora che abbiamo deciso di farli lavorare con noi. Cosa succede? Loro devono rispettare le stesse regole, diciamo le regole di ingaggio di un agente di polizia locale. Che cosa significa? Significa che la mattina si presentano puntuali alle 7:30, noi diciamo timbriamo, loro firmano un registro abbiamo 5 minuti di tolleranza rispetto all'orario di inizio, diciamo, dell'attività, altrimenti oltre i 5 minuti il ritardo deve essere giustificato. Due ritardi non giustificati determinano l'esclusione dal campo scuola. Ecco, i ragazzi, una volta che si presentano nel nostro comando, hanno 10 minuti di tempo per indossare l'equipaggiamento. Noi li abbiamo dotati di una vera e propria divisa con la scritta campo scuola polizia locale, che prevede la magliettina, il cappellino, la targhetta di riconoscimento, il cartellino di riconoscimento, piuttosto che una borsa in cui conservano tutto ciò che serve per quella giornata di lavoro. Si presentano dopo 10 minuti, quindi alle 7.40, nella sala briefing e assistono al briefing che il comandante cura e che è rivolto ovviamente ai suoi agenti.
8: Quindi una giornata a tutti gli effetti da poliziotto, insomma.
4: Da poliziotto. Terminato il briefing, vengono smistati tra i vari nuclei, per cui due studenti, studentesse, si spostano a bordo delle biciclette, dei velocipedi col nucleo velocipedi, due piuttosto che quattro si spostano sulle spiagge col nucleo litorali sicuri, poi abbiamo gli agenti di quartiere, noi abbiamo tre postazioni, stazioni mobili di polizia locale che sono distribuite in tre quartieri della città, ecco, gli studenti lavorano a fianco ai miei agenti, abbiamo poi la pattuglia che si occupa di infortunistica stradale, per cui rilevano gli incidenti insieme ai miei agenti e si va avanti con polizia ambientale, commerciale, edilizia. Si rientra per l'una, si pranza all'interno del comando tutti insieme, la sera è dedicata a un lavoro di gruppo, simulazione di un sorvolo con gli aeromobili a pilotaggio remoto, cioè coi droni, e si insegna ad utilizzare un drone. È evidente che non è soltanto, diciamo, una presenza passiva. Ai giovani si insegna come pilotare un drone, si simula il rilievo di un sinistro stradale, e piuttosto che un'attività di protezione civile, tante attività. Poi il sabato mattina abbiamo la simulazione delle prove concorsuali per accedere ai profili di agente di polizia locale. Quindi i ragazzi e le ragazze si sottopongono a un vero e proprio esame, un concorso, per cui la mattina abbiamo la prova scritta, che sono 30 domande a risposta multipla, ovviamente vertenti sull'esperienza che hanno fatto la settimana con noi. Poi si va allo stadio, perché si effettuano le prove atletiche. Per accedere ai profili di agenti di polizia locale noi abbiamo tre prove, che sono la corsa, il salto in alto e le trazioni alla sbarra, per cui fanno queste prove, si sottopongono a queste prove, poi si rientra per il colloquio, che è un colloquio motivazionale. Quindi la mattina del sabato si supera il concorso e poi la notte, o meglio la sera del sabato, che diciamo è l'ultima notte che si trascorre insieme, si allestisce un campo tenda in un terreno che confina con il nostro comando, che appartiene all'università, all'ERSU, e si trascorre la notte insieme agli agenti, per cui si dorme in tenda. Questa volta sono stati i ragazzi davvero entusiasti, perché si è portata la chitarra, quindi si è fatta molta, come dire, attività che ha determinato che cosa? Che si creasse davvero un gruppo, certo, molto coeso, molto amichevole, e quindi è stato meraviglioso. La mattina io li ho raggiunti, c'è stato il debriefing e la consegna degli attestati, ci siamo dati appuntamento al prossimo concorso reale questa volta,
8: esatto,
4: perché molti hanno espresso il desiderio di diventare agenti di polizia locale. Questo è il vero successo dell'iniziativa.
8: E dunque, comandante, cioè, ci sono varie dinamiche in gioco. Innanzitutto, esatto, se pensiamo anche, lo dicevamo, periodo estivo, quindi un modo per questi ragazzi giovani di fare un'esperienza diversa, ma insieme fare gruppo, chiaramente anche momenti destinati, chiaro, al divertimento, come ha descritto, esperienze nuove, pratiche anche proprio per aiutare quello che è anche quella che, certo, è anche la cittadinanza, ma anche formazione da questo punto
4: di vista. Sì, tenga presente che questo progetto rientra a pieno titolo all'interno dell'istituto del PCTO, cioè percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che sono i cosiddetti percorsi scuola-lavoro. Per cui questa esperienza ai giovani dà la possibilità di inserire l'esperienza all'interno dei propri curricula, ma anche di maturare dei crediti formativi. Questi giovani il prossimo anno saranno in quinta superiore, con un bagaglio professionale sicuramente arricchito da questa da questa esperienza, ma abbiamo voluto anche creare le condizioni perché inizino a conoscere qual è il percorso per inserirsi nel mondo del lavoro, cosa significa intanto lavorare in una struttura organizzata, ma anche cosa devi fare per diventare un dipendente, in questo caso della polizia locale. Ecco il concorso. Noi sappiamo che oggi i giovanissimi terminano gli studi superiori e non hanno nessuna conoscenza di come funzionano i concorsi pubblici, ad esempio. Ecco che in questo caso a 16 anni tu fai già questo tipo di esperienza e poi conosci davvero un mondo che è particolarmente dinamico, particolarmente operativo. Hanno visto i corsi di difesa personale, l'uso degli strumenti tecnici e tattiche operative. Insomma, è stata davvero molto adrenalinico per giovani che come dire, non conoscevano niente di questo mondo articolato, complesso, ma molto molto appassionante. E domenica mattina sentire loro nel debriefing, perché tutti hanno come dire, fatto una riflessione, la maggior parte di loro dire mi preparo per il concorso, qualcuno ha detto, perché poi loro avevano dei codici, perché via radio noi veniamo contattati attraverso dei codici. I loro codici erano Sierra 1, Sierra 2, Sierra 3. Una di queste ragazze ha detto io mi farò tatuare nel braccio Sierra 19, che era il codice identificativo durante l'esperienza del campo scuola. Per cui tutte queste cose ci hanno fatto capire, non quest'anno ma già gli anni scorsi, che è davvero un progetto vincente, certo. Un progetto innovativo, unico, perché è anche impegnativo realizzarlo, perché significa che per una settimana 50 miei dipendenti si dedicano al campo scuola, certo. Per cui non è facile che lo dia, io penso che sia forse l'unico esempio in Italia, però è gratificante, però è straordinario, davvero.
8: Non so come tempi, comandante, ma dopo 4 anni, questo è il 4º anno, ha detto, del progetto, sì. Qualcuno, ripeto, non so come età, come tempi, come i concorsi sono previsti, ecco, organizzati, ma qualcuno ha effettivamente fatto il concorso, magari dei primi partecipanti al progetto?
4: Guardi, le faccio l'esempio di un ragazzo che 2-3 anni fa ha partecipato al progetto, 2 anni fa l'ha voluto ripetere, ma avendo già partecipato non sarebbe stato possibile, allora lo abbiamo nominato tutor del progetto dell'anno successivo. Ebbene, qualche giorno fa noi abbiamo completato una procedura concorsuale per agenti, tra l'altro a tempo determinato, quindi agenti precari, ma è un primo passo, e lui si è classificato 7º, per cui lui a breve sarà chiamato e diventerà un nostro agente, un ragazzo di 19 anni. E abbiamo un altro esempio leggermente diverso, un ragazzo che ha frequentato il tirocinio prelaurea e oggi è un nostro agente di polizia locale, un ragazzo di 23 anni, ha frequentato il tirocinio nella nostra struttura, si è appassionato, ha partecipato immediatamente al concorso. Per cui abbiamo riscontri oggettivi che ci fanno capire che davvero è un progetto vincente.
8: Sono sempre di più i ragazzi che scelgono viaggi studio estivi in cui si possono studiare materie come intelligenza artificiale e robotica. Vanessa Rota, CEO di MLC Edu, società bergamasca che organizza questa tipologia di viaggi, ci racconta il perché.
5: L'obiettivo con cui nasce MLC è proprio quello di accompagnare lo studente nella crescita e nell'acquisizione di competenze che non sono ovviamente soltanto competenze linguistiche, ma sono poi competenze di vita, e quindi di fatto accompagniamo gli studenti e le famiglie fin dagli ultimi anni della scuola primaria, con esperienze chiaramente più brevi e in Italia, li accompagniamo durante il percorso della scuola secondaria di primo grado con esperienze di gruppo, spesso accompagnati dal loro insegnante, e poi nella scuola superiore di fatto abbiamo il nostro programma di punta, che è il programma dell'anno all'estero, in cui lo studente frequenta per un periodo scolastico di un semestre oppure un anno scolastico, lo frequenta all'estero in una destinazione a sua scelta.
8: E dunque dei viaggi, Vanessa, insomma, dedicati, come hai spiegato, sia a un discorso linguistico in sé, però sono esperienze di vita vere. Però ci sono anche delle particolarità in questi viaggi, cioè negli ultimi anni c'è anche qualcos'altro che in qualche modo ha catturato l'attenzione di questi ragazzi.
5: Esatto, sì, sicuramente l'interesse dei ragazzi e delle famiglie negli ultimi anni è molto orientato a tematiche che spesso ancora non sono di fatto trattate a scuola, ma che sono molto, insomma, presenti ovunque nel loro contesto sociale e anche ovviamente di fatto online. Quindi spesso i ragazzi e le famiglie ci chiedono esperienze che possano far acquisire loro anche delle competenze più specifiche, e nello specifico appunto negli ultimi anni quello che viene richiesto è stata, insomma, diciamo, la robotica e poi ultimamente l'intelligenza artificiale.
8: E quindi come vengono organizzati questi viaggi all'insegna anche della tecnologia in questo caso?
5: Sì, diciamo che sono delle esperienze che possono essere esperienze più o meno brevi, in cui di fatto i ragazzi si approcciano, oltre chiaramente a tutto l'aspetto linguistico, anche invece all'aspetto più tecnico, perché io credo che oggi parlare di intelligenza artificiale significhi in primis parlare soprattutto di educazione, no? Ormai l'intelligenza artificiale fa parte della vita quotidiana di tutti noi, ma soprattutto dei ragazzi che la usano poi per studiare, per cercare informazioni, per tradurre spesso e per scrivere. Quindi sappiamo che è uno strumento straordinario, ma appunto è così potente che non può essere diciamo lasciato in toto all'utilizzo di un adolescente senza prima educarlo. Quindi questo è stato colto molto bene da molte famiglie e di fatto, ecco, questo è un po' il punto, no? Non demonizzare la tecnologia, ma cercare invece di accompagnare i ragazzi verso percorsi che li aiutino invece a sviluppare discernimento, no? Quindi anche poi ricollegandomi all'enciclica di Papa Leone, che è un argomento molto attuale, perché di fatto l'enciclica mette un po' al centro la domanda essenziale, che è che tipo di umani, che tipo di persone, che tipo di esseri umani vogliamo essere insomma, nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi fa anche questo bellissimo riferimento alla Torre di Babele, no? Che noi con la nostra esperienza di formazione linguistica di fatto è un esempio che conosciamo molto bene. E quello che dice di fatto il Papa in questa enciclica è proprio questo, cioè che la tecnologia può diventare un luogo, diciamo, di isolamento e di omologazione, ma noi adulti che abitiamo invece soprattutto le istituzioni educative dobbiamo di fatto aiutarli a rendere questo spazio uno spazio abitato con responsabilità, discernimento e dando loro di fatto gli strumenti per la crescita.
8: Dal 3 al 26 luglio torna invece al Teatro del Lido di Ostia la nuova edizione di Teatri d'Arrembaggio, il festival multidisciplinare che da 10 anni anima il litorale romano, con 16 appuntamenti tra teatro, stand-up comedy, spettacoli per famiglie e laboratori per i più piccoli. E allora ascoltiamo Giulia Vanni della direzione artistica del festival.
10: Teatri d'Arrembaggio è una manifestazione che si svolge ormai da 10 anni, quest'anno infatti festeggiamo il nostro 10° anniversario, ed è una manifestazione che si inserisce nell'estate romana, ma si inserisce anche nel solco, diciamo, tracciato dal Teatro del Lido di Ostia, appunto nel municipio 10, di un incontro anche tra più generazioni, perché il venerdì e il sabato noi facciamo di solito spettacoli, vanno in scena spettacoli dedicati a un pubblico più adulto, mentre la domenica è interamente dedicata al pubblico delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine. Infatti prevediamo quattro appuntamenti che si svolgeranno appunto nelle domeniche di luglio, dal 3 al 26 luglio. Tutte le domeniche sono composte da 2 appuntamenti, un laboratorio interamente dedicato a bambini e bambine e uno spettacolo teatrale di teatro per le nuove generazioni. Cominciamo con il 5 di luglio con una bella lezione di yoga per bambini, che ha avuto molto successo nelle passate edizioni, e una rivisitazione, uno spettacolo che è una rivisitazione di Cappuccetto Rosso, che si intitola Granny e il Lupo, con Danilo Conti, di produzione di Accademia Perduta, che è ormai un amico della nostra manifestazione, perché lo invitiamo spesso, lui è un'eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni.
8: E dunque, Giulia, tante attività dedicate anche ai più piccoli, ai più giovani. Quanto è importante questo, ecco, riuscire anche durante l'estate, che insomma un po' un periodo di pausa, chiudono le scuole, di riposo, però coinvolgere i ragazzi in queste attività?
10: Importantissimo, intanto perché è un grande supporto per le famiglie. Noi in laboratorio infatti prevediamo che i ragazzi stanno direttamente con noi, le famiglie possono stare al mare per un paio d'ore se vogliono, anche perché il teatro è proprio a 30 metri dal mare, quindi è una posizione anche favorevole, ma soprattutto crediamo fortemente nel fatto che la formazione, il gioco, attraverso il gioco anche, possa continuare durante il periodo in cui le scuole sono chiuse. Quindi non solo supporta le famiglie, ma anche foraggiare queste nuove generazioni verso la loro creatività, le loro espressioni artistiche più varie. Infatti sono 10 anni che di solito facciamo dei laboratori durante tutte le domeniche diversi tra loro. Abbiamo ospitato laboratori di cucina per bambini, abbiamo ospitato laboratori di canto, di disegno, di pittura, di teatro, di costruzione, di burattini. Quindi diciamo che crediamo fortemente nell'espressione artistica dei più giovani, lo crediamo come Valdrada, che organizza appunto teatri d'arrembaggio, ma lo crediamo anche come Teatro del Lido. Infatti tutto l'anno offriamo attività per i più giovani.
8: E come spiegavi, attività variegate, il teatro sicuramente in prima linea, però ecco anche laboratori, tante attività anche formative per i ragazzi.
10: Sì, sì, tantissime, infatti come dicevo ne offriamo diverse. Quest'anno appunto iniziamo con un laboratorio di yoga di un'eccellenza del territorio che ha molto successo, poi faremo un laboratorio di costruzione di burattini con il Teatro Verde, che è un'altra eccellenza a livello nazionale, soprattutto a Roma è molto conosciuta, poi faremo un laboratorio con Riccardo Di Gioia di canto per bambini, di coro per bambini, e chiuderemo con un laboratorio dedicato sempre ai più giovani di sing-along, l'abbiamo chiamato, e di teatro di inglese cantato, che i bambini apprezzano molto.
8: E dunque anche spazio, nonostante, ecco, lo dicevamo prima, le scuole chiudono, però la formazione anche in una chiave un po' diversa, un po' giocosa, un po' ludica, continua anche durante l'estate.
10: Esattamente, crediamo che sia una formula vincente. Infatti la manifestazione prevede appunto le domeniche dedicate ai bambini, alle bambine e alle famiglie da ormai appunto 10 anni, e devo dire che abbiamo un ottimo riscontro, abbiamo uno zoccolo duro di pubblico che ci segue ormai qualsiasi attività facciamo, perché in effetti offriamo sempre cose molto diverse e molto variegate, però ogni volta c'è sempre qualcuno di nuovo, quindi venite a fare amicizia da noi, portate i vostri bambini e le vostre bambine.

0: Negli ultimi anni la siccità è diventata una delle principali sfide ambientali che interessano l'Italia e gran parte dell'Europa. Periodi sempre più lunghi senza precipitazioni, temperature elevate e una crescente scarsità di risorse idriche stanno influenzando l'ambiente, l'agricoltura, l'economia e la vita quotidiana di milioni di persone. Il bacino del Po rappresenta il cuore idrico ed economico dell'Italia, ma negli ultimi anni è stato duramente colpito da periodi di siccità sempre più frequenti e intensi. La diminuzione delle precipitazioni, gli inverni con scarse nevicate sulle Alpi e l'aumento delle temperature hanno ridotto in modo significativo la portata del fiume, con ripercussioni su agricoltura, produzione di energia idroelettrica, biodiversità e anche l'approvvigionamento idrico di milioni di persone. È quello che ci ha raccontato Stefano Masini, responsabile nazionale ambiente col Diretti.
1: Indubbiamente le anomalie termiche producono una sofferenza del nostro maggior sistema fluviale, rispetto al quale la carenza di precipitazioni, l'innalzamento del livello di evotraspirazione e il maggior prelievo di acqua derivante dalla concorrenza di diverse fonti costituisce un grave sistema di stress, e sotto questo profilo è evidente anche alla vista di cittadini e visitatori il decremento del deflusso idrico, con prevedibili conseguenze sul piano ambientale e sociale. Chiaramente il Po è l'indicatore più evidente di una situazione legata nel nostro paese alla perdita di disponibilità di risorse, in uno scenario meteorologico sicuramente complesso rispetto

0: ma più che di emergenze dovremmo parlare di carenze, ecco, sul piano infrastrutturale, insomma, perché già in precedenza, ad esempio nel 2023, un decreto legge, il numero 39, introducendo una cabina di regia e prevedendo la nomina di un commissario straordinario per la gestione delle carenze idriche, aveva messo in guardia, no, da un problema che oggi affligge il nostro paese, l'Europa, e ci costringe a pianificare una serie di azioni per poter utilizzare le risorse che noi comunque abbiamo a disposizione. Se dovessimo rispondere alla domanda, nel nostro paese abbiamo troppa acqua o troppa poca acqua, probabilmente metteremmo a fuoco, come ancora complessivamente, le precipitazioni, magari in modo diseguale durante l'arco dell'anno, magari privilegiando alcune regioni rispetto alle altre, magari ammettendo che in alcune situazioni le piogge assumono carattere convettivo e si traducono in alluvioni, quindi in conseguenze devastanti per il territorio fragile, vulnerabile che, insomma, presenta il nostro paese, tuttavia rappresentano ancora un quantitativo sufficiente, ma noi non conserviamo l'acqua derivante dalle precipitazioni perché non abbiamo ancora intrapreso fino in fondo quel progetto di infrastruttura legata alle dighe, agli invasi, di cui Coldiretti da tempo, insomma, viene parlando. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state importanti, ma non sufficienti. Occorre, come ad esempio in un settore non distante, sempre legato alla transizione ecologica, quello delle energie rinnovabili, impone la disponibilità di risorse, la semplificazione delle procedure per poter realizzare invasi. Gli impianti di energie rinnovabili sono interventi indifferibili e urgenti, e lo stesso vorremmo che diventino i progetti di realizzazione degli invasi, per poter colmare chiaramente la raccolta di acque, che nel nostro paese rappresenta solo il 10% circa rispetto a quanto potrebbe essere trattenuto, e magari anche in vista di realizzare obiettivi come quelli di Francia e Spagna, dove questo diciamo traguardo oggi guarda al 30% delle risorse trattenute, e magari anche affiancare al riuso delle acque che derivano da processi di depurazione.
1: Di fronte a una siccità sempre più frequente, la gestione delle risorse idriche è diventata una priorità per il futuro del Paese. In questo contesto l'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio delle Acque Irrigue, svolge un ruolo centrale nella manutenzione del territorio. Il direttore generale Massimo Gargano ci ha spiegato perché ogni estate in Italia si continua a parlare di emergenza idrica anziché pianificare sul lungo periodo.
2: Questo è un paese che ha in tutte le cose tre questioni, e questo mi assumo la responsabilità ovviamente di quello che dico: A, la memoria corta; B, una grande voglia di autoreferenzialità; C, assolutamente vede prevalente la cultura della emergenza su quella della prevenzione. Rispetto a questo noi assistiamo che, a fronte di cambiamenti climatici che non solo non accennano a strutturarsi, ma addirittura incrementano anche nella loro variabilità. Lo scorso anno il problema era la siccità nel Mezzogiorno, quest'anno lo è nel Nord, 2 anni fa e 3 anni fa nel Nord avevamo grandi problemi sui danni degli eventi climatici. Noi su questo abbiamo le soluzioni e dobbiamo semplicemente metterle in campo.

0: le do un dato che può essere scandalistico, ma non lo è. Noi abbiamo davanti a questa situazione, quindi davanti a N casi niscemi, perché niscemi c'era tutto per poter evitare quel disastro, tutto. Tutto, tanto che le magistrature si sono dovute impegnare sul chiamare alle proprie responsabilità quattro presidenti di giunte regionali consecutive di tutte le parti politiche. Per questo sta a significare che noi dobbiamo abbandonare questa logica e metterci in campo in una logica nuova e diversa, quella non solo della prevenzione ma anche della visione di futuro. Che cosa fanno? Mi faccio una domanda da solo, perché altrimenti rischio l'autoreferenzialità anch'io. Cosa fanno i consorzi di bonifica, l'ANBI, il sistema che io rappresento? Beh, le dico tre cose, se possono essere utili agli amici ascoltatori. La prima, hanno presentato un piano infrastrutturale di opere nuove capaci di trattenere l'acqua quando è in eccesso per ridistribuirla quando manca per 7,3 miliardi di progetti esecutivi. È lì e al Ministero delle Infrastrutture attende di essere preso in considerazione. Non l'abbiamo potuta presentare nel PNRR perché quello finanziava opere nuove, ma noi lo utilizziamo per dire che a giugno 2026, cioè ad oggi, abbiamo restituito in opere tutte certificate e tutte inaugurate 2,3 miliardi di lire dei cittadini europei che erano state affidate ai consorzi di bonifica. Quindi c'è anche una questione di qualità della spesa, quindi infrastrutture, quel piano in base che abbiamo messo in campo con la Coldiretti e che ha già dimostrato di poter funzionare e che sia un'esigenza del paese. Seconda questione, un livello di innovazione altissimo. Anche qui la sfida che presenteremo nella nostra assemblea dell'1 e il 2 è quella di rendere parlanti, pensanti, intelligenti i 231.000 chilometri di canali naturali artificiali affidati alla nostra manutenzione ordinaria e oramai straordinaria ovunque. Che cosa vuol dire intelligenza? Dotarsi di quella di quegli strumenti della sensoristica che consentirà a questi canali di poterci dare per tempo indicazioni su magre, su piene, su rotture, su furti, su inquinamenti. Poi mettere in campo quei sistemi di consiglio irriguo che da anni frequentiamo, ma che facciamo fatica a far diventare patrimonio di tutte le regioni di questo paese. Molte lo fanno, molte guardano con attenzione, ma mai con quella determinazione. Quindi innovazione spinta. Terza vicenda, la cultura. La cultura che è una cultura su questa risorsa finita che è l'acqua e che va tutelata perché è fonte di qualità della vita, anche rispetto ai nuovi aggressori, penso al sistema dell'intelligenza artificiale. E qui insomma mi farò aiutare profondamente anche dalla magnifica Humanitas, perché a fronte di tanti passaggi, ma io ne utilizzerò nella nostra assemblea soltanto uno, quello che più va nella nostra direzione, che è quello di dire noi siamo estremamente favorevoli all'intelligenza artificiale, è prezioso ma con un approccio sobrio, vigile, perché questa intelligenza artificiale ci aiuterà a dare dati, a trattarli, ma noi sappiamo che non ha un'anima, non ha un'esperienza, non ha un corpo, non attraversa, come dice appunto la magnifica Humanitas, gioie, dolori, amore, lavoro, amicizia, responsabilità, e quindi noi vorremmo disarmarla per sottrarla anche noi a quella competizione armata che cita Preus e impedirle di dominare l'uomo. Ecco, su questo ci sentiamo assolutamente pronti.
1: Le risorse idriche sono strettamente legate ai sistemi energetici, l'acqua è indispensabile per la produzione di energia, mentre il settore energetico è essenziale per la captazione, il trattamento, la distribuzione e il riutilizzo delle risorse idriche. Partendo da questo presupposto, Enea ha organizzato una conferenza su risorse idriche e sistemi energetici in programma dal 1 al 3 luglio a Napoli. Ascoltiamo allora Girolamo Di Francia, responsabile del laboratorio Energy and Data Science di Enea.
2: La conferenza è legata a quello che si chiama il nesso energia risorsa idrica, che è un tema non particolarmente battuto, non particolarmente interessante, che invece è centrale, perché di fatto ogni scelta energetica comporta di fatto un consumo idrico, e il nostro paese, per il nostro mix energetico attuale, si attesta intorno, adesso sembrerà il dato sembra un po' terrificante, però noi consumiamo di fatto un litro d'acqua per ogni kilowattora prodotto. tanto, è tanta roba ovviamente, diciamo, non siamo tra i paesi peggiori, ma insomma il dato è questo. Quindi quando ci si pone il problema di definire quello che è lo scenario di transizione energetica del paese, tra le scelte che bisogna fare quando si selezionano possibili nuove tecnologie energetiche, una delle variabili che deve essere attentamente tenuta in considerazione è quella che si chiama, forse con una brutta parola, l'impronta idrica della fonte energetica che viene selezionata, che è chiaramente diversa a seconda delle diverse fonti energetiche ed è anche molto dipendente dalla zona geografica in cui la centrale elettrica o la centrale energetica termoelettrica che viene installata poi viene a essere poi collocata. Questo è lo scenario nel quale ci muoviamo come conferenza, che riguarda quindi un tema che è quello dello studio della connessione tra appunto la selezione delle risorse delle fonti energetiche che possono essere utilizzate per la produzione di energia per un paese, ma dall'altra parte riguarda invece poi quello che è il tema centrale importante per un paese come il nostro, che è un paese a forte stress idrico: quanta acqua poi di fatto quelle scelte si portano, quanta acqua richiedono quelle diverse scelte energetiche e come possiamo intervenire per fare la scelta che sia la più sostenibile per il paese.
1: Ecco, guardando anche a questo, a quelle che sono le criticità del paese, ci saranno tante discussioni, tavole rotonde durante l'evento, ecco, però da dove partire per guardare, ecco, anche al futuro, quali sono le criticità maggiori?
2: Le criticità sono, allora, diciamo che ogni transizione energetica comporta di fatto delle criticità, no, che dobbiamo essere maturi e anche adulti e dobbiamo affrontarle tutte quante in maniera chiara e essere ben consapevoli di quello che andiamo a selezionare. È chiaro che quando si fa una scelta legata ad una nuova fonte energetica bisogna fare attenzione a quello che è la disponibilità specifica del paese, per cui ad esempio faccio un esempio giusto per rendere l'idea: le fonti cosiddette rinnovabili, eolico e fotovoltaico, hanno un'impronta energetica relativamente molto bassa, tra le più basse possibili, quindi sono delle fonti interessanti per un paese come il nostro, che invece ha uno stress idrico che nella scala tratta da 0 e 5 è situato a 3.5, che è, diciamo, ben superiore alla media europea, che è 1.5, quindi siamo un paese a forte stress idrico. Stress idrico è un termine che diciamo, qualche volta anzi più recentemente è stato tradotto dalle Nazioni Unite in bancarotta idrica, che è un termine che fa un po', diciamo, che riporta tutto a quello che è poi l'abuso della risorsa idrica al di sopra di quelle che sono le possibilità per un paese. Ecco, dire 3.5 significa che noi di fatto stiamo consumando più acqua di quello che è di quello che potremmo permetterci, ecco.
1: Da non confondere con la siccità, ma strettamente collegata a essa, il fenomeno della desertificazione, una delle principali sfide ambientali del nostro tempo. Chi si occupa del contrasto al fenomeno è il nucleo di ricerca sulla desertificazione dell'Università di Sassari. Il direttore Quirico Migheli ci dice questo.
3: Il nucleo di ricerca sulla desertificazione è stato fondato da un collega professorenne nel 1990 e poi dopo riconosciuto formalmente come centro interdipartimentale di ricerca sulla desertificazione dell'Università di Sassari. E più o meno ha coinciso questo inizio dell'attività con l'adozione il 17 giugno del 94 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, che poi è entrata in vigore nel 96. E da allora il nucleo di ricerca sulla desertificazione sta conducendo moltissime attività di ricerca, di cooperazione internazionale, di networking anche, e negli anni ha assunto anche un ruolo abbastanza importante perché siamo segreteria operativa di DesertNet International ed è anche segretaria operativa del Global Network of Dryland Research Institute.
1: Dottor Micheli, noi si parla sempre, ecco, durante l'estate dei rischi legati alla siccità, il grande caldo, ecco, ma in questo caso che differenza c'è tra siccità e desertificazione?
3: E questa è una domanda molto ricorrente, perché c'è molta confusione sul tema. La siccità, diciamo, è un fenomeno temporaneo legato essenzialmente al clima, alla mancanza di acqua piovana, alle alte temperature, e quindi interessa tutte le aree del globo, mentre la desertificazione è un fenomeno progressivo, molto più, se vogliamo, difficile da individuare nelle prime fasi. È un processo ecologico che interessa l'intero sistema, strutturale, difficilmente reversibile ed è permanente, e interessa sia le zone aride, semiaride, quelle anche subumide e secche, perché è un processo molto molto complesso. Non è quello che è importante, non è da confondere con la cosiddetta desertizzazione, cioè l'avanzata dei deserti, no, del Sahara, anche se diciamo che la desertificazione può portare al fenomeno della desertizzazione nelle sue fasi terminali. Quindi è un fenomeno molto complesso, che è legato al clima ma soprattutto alle attività umane, e quindi fondamentalmente implica una perdita di fertilità del suolo. Ecco, può essere definito così, come perdita di fertilità, riduzione della sostanza organica, riduzione della capacità del suolo di fissare il carbonio atmosferico. Si sa che le piante nel crescere fissano attraverso la fotosintesi l'anidride carbonica in sostanza organica, e questa sostanza organica viene stoccata nel suolo, e quindi la perdita, diciamo, di sostanza organica, la perdita anche di biodiversità, anche microbica, no? I cosiddetti gruppi funzionali che fissano, dei microorganismi che fissano anche loro, partecipano al ciclo dell'azoto, del carbonio, del fosforo, ecco, sono tutte funzioni che il suolo ha, perché il suolo, noi siamo abituati come a considerarlo una superficie che calpestiamo e basta, ma in realtà è un qualcosa di vivo, è un organismo molto molto complesso. Ecco,
1: ecco, ha citato prima, ha nominato, insomma, l'uomo come attività, sì, umana, che è all'interno di questi processi. Ecco, quindi qual è il ruolo dell'attività umana nella desertificazione?
3: Beh, l'uomo è molto colpevole. Noi stiamo diventando sempre di più e siamo sempre più voraci. C'è un aumento della popolazione globale che determina un aumento dei consumi delle aree che sono destinate alle attività agricole. Scaviamo pozzi in zone costiere, per cui c'è il cosiddetto cuneo salino, cioè l'acqua di mare che prende il posto dell'acqua dolce, che viene via via ridotta. Vengono scavati pozzi nel Nord Africa per sfruttare le riserve d'acqua che sono acqua fossile, no? Acqua profonda che si è accumulata nel Miocene. Stiamo parlando di ere geologiche di 10-15 milioni di anni fa, e che adesso vengono prosciugate in maniera del tutto insostenibile, insomma, con delle conseguenze molto rischiose.
1: E allora, quali sono le strategie che possono ridurre il rischio di desertificazione?
3: Sul clima, diciamo, possiamo fare purtroppo poco, è un processo che procede. Su di noi possiamo lavorare, ci sono gli strumenti, sono migliorabili anche con la ricerca, con la comunicazione, le strategie di adattamento climatico, adottare diciamo metodi di produzione agricola meno impattanti, migliorare l'aumento della concentrazione di sostanza organica nel terreno, restituire, no, la sostanza organica del terreno, ridurre le lavorazioni. Noi non ce ne accorgiamo quando apriamo il rubinetto, sembra tutto dovuto, ma l'acqua, quando viene ereditata, diventa qualcosa a cui devi tenere, ecco, no? E che non puoi permetterti di sprecare.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

ore 17, Papa Leone XIV ha visitato questa mattina Lampedusa. I morti in mare sono vittime di decisioni mancate. L'Europa ha una responsabilità epocale, ha detto nell'omelia alla messa al campo sportivo. La raccomandazione è quella di abbattere i muri, quelli dati dall'appartenenza religiosa o tra migranti e turisti. In una lettera per i 250 anni dalla firma della dichiarazione di indipendenza americana, Leone XIV richiama la promessa di una pacifica convivenza tra le diversità, esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana. Un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si terrà in Pakistan il prossimo 11 luglio, lo riporta l'Arabia citando fonti arabe. I negoziati affronteranno le sanzioni, i fondi iraniani congelati e il nucleare. È tutto, l'informazione torna alle ore 18.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

le voci dell'arte tornano a intrecciarsi ancora una volta con le voci di chi l'arte la crea, la custodisce, la racconta, ma anche con quelle lontano dai riflettori che ogni giorno si prendono cura della parte più fragile dell'esperienza umana. Perché esistono opere che nascono sulla tela, esistono opere che nascono nella pietra, nella musica, ma esistono altresì opere che prendono forma nella relazione, nell'ascolto, nella presenza silenziosa accanto a una persona. E noi oggi vogliamo dare voce proprio a questa forma d'arte, l'arte del cuore la possiamo definire, l'arte appunto di prendersi cura. Come sempre ad accompagnare il nostro viaggio sarà la musica, perché la musica in questa trasmissione non è semplicemente un sottofondo, ma una vera voce del programma, scelta con la stessa attenzione riservata ai nostri ospiti. Ogni brano, mi auguro che l'avrete notato, in qualche modo dialoga con le storie che ascoltiamo e che ascolteremo, ne prolunga in qualche modo il significato, aprendo spazi che le parole da sole non sempre riescono a raggiungere.

Oggi dunque attraverseremo due mondi, solo apparentemente lontani. Da una parte la riflessione sulle cure palliative con Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative, dove la cura diventa responsabilità collettiva e la vicinanza restituisce dignità alla persona. Dall'altra parte invece la pittura di Franco Onali, artista appartato, libero, protagonista della mostra Lirismo indifeso, Percezioni riflesse, ospitata a Palazzo Merulana a Roma, un percorso che ci invita a osservare l'opera come uno spazio aperto nel quale il significato nasce dall'incontro tra chi crea e chi guarda. Dunque due storie diverse ma unite da una stessa domanda: che cosa può fare la bellezza per la nostra vita? E forse la risposta è proprio questa: renderci meno soli.

0: L'arte ci insegna che ogni vita custodisce un significato, anche quando attraversa la fragilità. E forse è proprio questo il punto d'incontro con il tema che affrontiamo ora, le cure palliative. Parlare di cure palliative significa parlare di dignità, di prossimità, di ascolto. Significa ricordare che la cura non riguarda soltanto la malattia, ma la persona nella sua interezza, insieme alla sua famiglia, alle sue relazioni, alla sua storia. In una società che invecchia e in cui la solitudine cresce, prendersi cura diventa una responsabilità che appartiene a tutti. Ed è da qui che prende avvio la nostra prossima conversazione.
1: Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, si parla sempre più spesso di fragilità come di una questione chiaramente non soltanto sanitaria ma anche sociale. Quanto incidono a oggi soprattutto la solitudine, l'isolamento, la povertà sulla qualità della cura che una persona riesce a ricevere?
1: Devo dire che il peso della fragilità sociale oggi è veramente molto molto notevole, sta emergendo con veramente molta evidenza la fragilità del modello di cura su cui abbiamo costruito il nostro welfare, nel senso che per decenni abbiamo immaginato proprio la cura attorno al presupposto implicito che accanto alla persona malata ci fosse comunque una famiglia capace in qualche maniera di reggere il peso dell'assistenza, quindi la presenza di qualcuno che organizzava le visite, gestiva le terapie, accompagnava gli esami, rinunciava anche al lavoro quando necessario, trasformava anche la propria casa nel luogo di cura. Quel presupposto oggi è sempre meno vero, perché sicuramente viviamo tutti più a lungo, l'Italia è il secondo paese più longevo al mondo, conviviamo per molti anni con malattie croniche e con la perdita di autonomia, ma nello stesso tempo le famiglie sono sempre più piccole, più rarefatte, più disperse anche geograficamente, più esposte alla precarietà. Malati che affrontano molto spesso da soli il carico assistenziale che diventa sempre crescente anche per se stessi. Per cui devo dire che oggi la configurazione della nostra società è veramente molto cambiata e tutto questo si riversa in maniera inevitabile sui compiti di cura.
0: Le cure palliative, Presidente, vengono ancora associate, quasi esclusivamente associate agli ultimi giorni di vita, ma quanto è distante questa percezione dalla realtà?
1: È veramente molto distante, questa è una delle battaglie che stiamo cercando di portare avanti, intanto una battaglia chiaramente di comunicazione, di sensibilizzazione, perché le cure palliative purtroppo, come diceva, continuano ad essere percepite come le cure degli ultimi giorni di vita, mentre invece rappresentano uno dei pochi modelli costruiti non intorno a una patologia, non intorno ad una fase della vita, ma intorno alla complessità della vulnerabilità anche delle persone. Le cure palliative chiaramente hanno un modello che modifica in qualche maniera gli assetti del prendersi cura, mettendo appunto la persona al centro e cercando di accompagnarla in tutto il percorso della sua malattia ogni qualvolta necessario. Quindi questo è uno dei cliché che stiamo cercando appunto di sfatare, proprio perché le cure palliative sono applicabili lungo tutto il decorso della malattia, chiaramente in base ai bisogni del malato, e possono essere fornite anche in combinazioni con terapie che intervengono direttamente sulla malattia ogni qualvolta necessario.
0: Lei poc'anzi diceva che l'Italia è uno dei paesi dove appunto la popolazione è più vecchia in assoluto, il secondo, diceva, e appunto in un paese che invecchia e in cui le reti familiari sono sempre più fragili, questo appunto ci stava raccontando, quale contributo possono offrire il terzo settore, il volontariato, le comunità locali per garantire insomma che ogni persona riacquisisca il diritto a una cura dignitosa e soprattutto non sentirsi sola?
1: Devo dire che il terzo settore ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista, perché si pone davvero come elemento di connessione. I volontari oggi rappresentano dei veri e propri connettori di comunità, mi verrebbe da dire. Si sta assistendo allo sviluppo anche di un approccio molto orientato a costruzioni di percorsi di comunità. Sono tutti percorsi che partono da un presupposto fondamentale, che è la fine della vita, comunque la fragilità della vita umana non è una questione individuale ma è una responsabilità di tutti. tutti. Devo dire che per esempio c'è attualmente in sviluppo tutto per esempio il filone delle comunità compassionevoli, che proprio appunto si basano sul fatto che è necessario che ciascuna persona, ciascun cittadino si senta chiamato in causa nel sostenere appunto le persone più fragili e nel dare il proprio contributo proprio per far sì che le cure vengano comunque portate ad ogni livello e che nessuno si senta davvero da solo nell'affrontare la parte più delicata della propria vita. Sono chiaramente progetti che richiedono molto impegno e soprattutto richiedono una democrazia partecipata che ancora non è proprio, come dire, molto presente nel nostro tessuto anche culturale.
0: A proposito di democrazia partecipata, in ultima battuta, in pochi veramente pochi minuti, le chiedo se un nostro ascoltatore al termine di questa intervista volesse trasformare l'ascolto in un gesto concreto, cosa dovrebbe fare?
1: Guardi, proprio in questo momento abbiamo attivo in federazione un progetto che appunto è il progetto che ha portato alla costituzione di una consulta di cittadini dove ogni persona ha potuto partecipare, dire la propria, quindi dare il proprio contributo sulle questioni proprio inerenti alle cure palliative, sui diritti delle persone che stanno male, sulle cure palliative pediatriche, per cui chiunque voglia partecipare può farlo tranquillamente contattando la federazione. Federazione Cure Palliative o comunque collegandosi al sito dove troverà tutte le indicazioni.
0: Io ringrazio Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative, grazie per quello che fate, le auguro un buon lavoro, presidente.
1: Grazie a voi sempre per questo spazio e buon pomeriggio a tutti e a tutte.

sapete, come di consueto, oltre i nomi degli ospiti che hanno partecipato al programma, tutti i titoli e gli autori dei brani musicali. Nel podcast voglio ricordare le voci dell'arte sul sito Vatican News, perché questo percorso possa continuare anche oltre il tempo della trasmissione, è ciò che io mi auguro fortemente.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Ogni sabato alle 17.05 e in replica il mercoledì alle 18.25.

Abbiamo da poco lasciato il tema della cura e ora entriamo in quello dell'arte figurativa. Ci spostiamo a Roma, a Palazzo Merulana, dove fino al 27 settembre si potrà visitare la mostra Lirismo indifeso, percezioni riflesse, dedicata a Franco Onali e curata da Jacopo Bucciantini. Un percorso che ripercorre oltre 50 anni di ricerca di un artista libero da etichette, capace di costruire un linguaggio poetico fatto di intuizioni, memoria, immaginazione.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Jacopo Bucciantini, ben trovato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Il titolo Lirismo indifeso è particolarmente evocativo. E che cosa racconta dell'identità artistica di Franco Onali?
1: Beh, in realtà ha una valenza duplice, diciamo, perché innanzitutto questo titolo viene in qualche modo tratto da un articolo dedicato al pittore scritto oramai quasi 50 anni fa, e questo è intanto molto indicativo perché questo pittore ha sempre in qualche modo rifuggito la fama, i riflettori, quindi anche solo trovare un articolo che in qualche modo ne parlasse non è stato proprio semplice, ma più in maniera in qualche modo astratta e, se vogliamo, concettuale, questo titolo racconta la mancanza di bisogno da parte dell'artista di giustificare la propria opera. Il lirismo in questo senso è indifeso perché non ha bisogno di, come dire, un approccio metodologico, di un approccio programmatico. È appunto una poetica che in qualche modo è sufficiente a se stessa, non ha bisogno di giustificazione, non ha bisogno di essere spiegata. Racconta proprio il bisogno di questo pittore, di Franco Onali, di utilizzare le opere non tanto come diciamo fine, non tanto come punto di arrivo di un processo disciplinare, bensì di un tramite per scoprire se stesso, un dialogo che lui in qualche modo attraverso le opere non fa altro che portare avanti con se stesso.
0: La mostra propone un percorso che va oltre la cronologia delle opere. Qual è il filo conduttore che accompagnerà e accompagna il pubblico nella scoperta dell'universo poetico di Onali?
1: In virtù di quello che dicevamo prima, il punto è che mettere le opere di Onali in ordine cronologico, non solo, dico la verità, non è stato facile, l'abbiamo fatto, ma con una certa fatica, proprio per la mancanza di riferimenti temporali, di materiale, magari anche altrui, che potesse darci un'indicazione, ma proprio perché lo stile, il genere di Onali è così in qualche modo dinamico e così fluido, se vogliamo, che creare una mostra, ordinare una mostra in senso cronologico diventerebbe quasi straniante, perché uno potrebbe vedere opere formali, opere astratte, opere naif, opere post-cubiste e quindi anche molto confusionario. Il punto in questo senso quindi è quello di raccontare Onali per macro categorie, quindi proprio utilizzare lo stile figurativo proprio per raccontare chi è Franco Onali come artista, chi è Franco Onali come pittore. Quindi il nostro lavoro è quello di raccontare i temi, raccontare in qualche modo le evoluzioni, se vogliamo le involuzioni, quindi la continuità e la discontinuità di questo artista, anche attraverso poi una serie di, oltre ovviamente le normali, diciamo, scritture tipo testi critici e quant'altro, anche attraverso un piccolo documentario che racconta un po' il retroscena della mostra, e anche una video art che in qualche modo mette in scena una coppia di opere molto significative rispetto appunto alla produzione del pittore.
0: Raccontato l'uomo Onali e l'artista Onali in termini di un personaggio al fine che ha difeso strenuamente la propria libertà espressiva e rimanendo probabilmente anche lontano dalle logiche del mercato e dalle correnti artistiche. Lei mi ha raccontato anche l'organizzazione, la struttura di questa mostra, che non ha potuto seguire un filo cronologico proprio in virtù del fatto che probabilmente non c'era questa sistematicità da parte sua. Che cosa può insegnare oggi soprattutto ai giovani artisti, evidentemente, una scelta così radicale?
1: Beh, ovviamente una scelta di questo tipo determina tanti pro, ma anche tanti contro, quello è indubbio. Secondo il mio punto di vista, l'idea di sperimentare, di non fermarsi, è uno degli insegnamenti più profondi che la carriera di Onali può in qualche modo lasciare alle giovani menti che si approcciano a qualunque forma d'arte, perché Onali in qualche modo non ha mai avuto un punto di arrivo, ha sempre continuato questo ciclo di sperimentazioni, questo bisogno di andare avanti, di andare oltre, e appunto in questo senso anche tralasciando la logica di mercato per cui magari quell'opera che piaceva più o vendeva più magari poteva diventare il cavallo di battaglia commercialmente parlando. E oggigiorno vediamo tante logiche di mercato ripiegarsi su se stesse secondo questa logica per cui quello che funziona deve essere portato avanti più possibile, molto più possibile per ottenere maggiori guadagni, magari a favore di una, diciamo, di una sperimentazione, di un'innovazione. E se ovviamente il mondo dell'arte tutto non si può comunque tirare indietro dalla logica del business, perché comunque deve in qualche modo generare un profitto perché possa andare avanti, d'altro canto è fondamentale, secondo me, secondo quello che Onali ha lasciato in qualche modo, al di là delle opere vere e proprie, è proprio questo, il fatto di dire sì, la parte economica comunque ci vuole, comunque è una logica da non tralasciare, ma non per questo bisogna fossilizzarsi in qualcosa che apparentemente funziona, perché è lì che la ricerca dell'artista si interrompe e quindi l'artista in qualche modo smette di essere tale. Questo è
0: Certo.
1: proprio qualcosa che Onali più volte ha ripetuto anche nelle interviste che gli ho rivolto.
0: Allora, ricordiamo Roma, Palazzo Merulana, fino al 27 settembre la mostra Lirismo indifeso, percezioni riflesse, dedicata a Franco Onali, curata da Jacopo Bucciantini, ancora con noi, telefonicamente, che io ringrazio e al quale auguro buon lavoro. Grazie davvero.
1: Grazie a lei.

Siamo giunti al termine di questo appuntamento con le voci dell'arte. Oggi abbiamo attraversato due percorsi solo apparentemente lontani, anche come detto in apertura, quello della cura che restituisce dignità alla fragilità e quello dell'arte che continua a offrirci nuovi modi di guardare il mondo. Entrambi ci ricordano che la bellezza nasce dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di riconoscere l'altro. Affidiamo ora il saluto finale alla musica che anche questa volta ha accompagnato il nostro viaggio come una voce altra, discreta ma essenziale. Io vi ricordo in chiusura di questo programma che il podcast Le Voci dell'Arte raccoglie non soltanto l'audio integrale della trasmissione di quest'oggi, ma anche i nomi degli ospiti che hanno condiviso con noi questo percorso, questo viaggio, e tutti i brani musicali che ne hanno accompagnato il racconto. Vi lasciamo con un pensiero della filosofa Simone Weil: l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Forse è proprio questo il filo che oggi ha unito l'arte e la cura: prestare attenzione a un'opera, a una storia, a una persona, perché è nell'attenzione che nasce ogni autentica relazione. Dalle voci dell'arte è tutto, grazie come sempre per averci ascoltato e a risentirci alla prossima.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

0: In blu 2000 news.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America, oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport: i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuori programma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa, alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani.
3: Oscia.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggiano tra disperazione e speranza, ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa ha un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò alla vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero, neanche tante altre tragedie hanno scosso in quello stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplare le onde, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
3: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States, e Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e dimenticati con compassione, solidarietà e amore è l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo, datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione d'indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana, che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
1: In Iran oggi migliaia di persone vestite lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
8: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità, da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne ai Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
9: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Konstantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Konstantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin. Se è vero che Konstantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
10: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
11: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra. Domani a Silverstone, nella gara sprint, oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che organizza l'evento.
12: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
13: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
12: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima, è brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
1: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: (335) 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
5: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana,
6: 335 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
7: Alexa, metti radio.
8: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
9: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
10: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: A dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di dell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peggio qua, di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Sì, il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Facciamo ad oggi, i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, e portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica. Non a caso, infatti, ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG, una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto. Era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Già con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e iniziare a seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: Io sono Edoardo. E questo è il primo episodio di Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna.
1: Come magari si è potuto intuire dall'intro, questo podcast cercherà di affrontare alcune tematiche comuni a tutti noi, esplorandole attraverso tre lenti: il pop, l'arte e la fede.
2: E il tema con cui vogliamo partire è l'attesa, in tutte le sue forme. Un po' troppo spesso, infatti, capita di concentrarsi troppo su quello che deve ancora arrivare o che speriamo si avveri.
1: E forse questo ci fa perdere contatto con la realtà, con quello che già c'è. Sì, ma lo sappiamo già tutti. Ok, però in teoria. Vogliamo evidenziare come questa tematica ed il modo in cui fatichiamo a vivere il presente è così umano da estendersi a vari mondi.
2: A partire da quello del pop, per esempio. E per cominciare ci sembrava giusto raccontare un po' da dove nasce l'idea di questo primo episodio, anche per farci conoscere meglio da chi ci sta ascoltando. E sì, tutto è partito da un mio disagio molto concreto. Faccio una fatica terribile ad addormentarmi. Davvero, ogni sera inizia un po' quello che è il personale limbo, in bilico tra pensieri, notifiche e il sonno che non arriva mai. Come canta Franco 126 in Due Strane,

0: sarà magari un problema generazionale, perché anch'io faccio spesso enorme fatica ad addormentarmi. Problema magari collegato al tempo che passo o passiamo scrollando sul telefono? Molto probabile.
1: Probabile, passiamo, esatto. Ed è proprio così che è nata l'idea. L'altra sera, durante l'ennesima notte insonne, quella in cui guardi il soffitto come se potesse darti risposte, ho fatto l'unica cosa che tutti gli esperti del sonno sconsigliano di fare. Ho preso il telefono. Lo so, errore da principiante, però ormai era andata. E l'algoritmo, non so se fosse impazzito, se volesse mandarmi un messaggio subliminale, però ha iniziato a spararmi addosso reel tutti con la stessa identica canzone. Sempre quella. Era Party For You di Charlie XCX. O, come lo leggerebbero alcuni confondendolo per i numeri romani, Charlie 95. Elena, io ti vedo, è inutile che fai finta di niente perché sai benissimo che sto parlando di te, eh?
0: Allora, se per caso neanche te che ci ascolti avevi mai sentito parlare di Charlie XCX, non ti sentire giudicato. Perché quando Edoardo mi ha menzionato la cantante, io sinceramente pensavo mi stesse dettando la password del
1: vabbè,
0: wifi.
1: Vabbè, ma te Elena vivi nel tuo mondo. Giusto. E devi un po' attualizzarti. Comunque, Charlie XCX, io e mia sorella siamo grandi fan, quindi partiamo avvantaggiati. Però stiamo parlando di una pop star britannica che è discretamente famosa e ha raggiunto il successo planetario attraverso il suo ultimo album, Brat, pubblicato la scorsa estate. Party For You, tuttavia, è stata pubblicata ormai nel 2020 nell'album How I'm Feeling Now, ma grazie ai social ha raggiunto la popolarità soltanto di recente.

Allora, penso che il titolo e il ritornello dicano tutto, perché Party for You. Sì. La canzone parla di una festa che è stata organizzata per una persona che però non arriva mai. E qui, in questa attesa frustrata, mi sembra stia il cuore del pezzo. È un po' quello che dicevamo all'inizio, no?

0: forse non arriverà o che magari abbiamo idealizzato.
1: Il riferimento al Grande Gatsby c'è infatti, e quando me lo hai menzionato sembrava proprio fatta apposta. Per chi non lo conoscesse, è un celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato nel 1925. Il romanzo è stato poi adattato in vari film, tra i quali quello interpretato da Robert Redford.
0: Sì, che ricordiamo recentemente scomparso.
1: Esatto, però anche quello più recente, diretto da Baz Luhrmann e interpretato poi da Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire nel 2013.
0: Perfetta, wonderful pronunciation, Elena, perfetta. Perché hai detto questo? Allora, dovete sapere che quando abbiamo deciso di lanciare questo podcast, lo stavamo un po' pensando, Elena aveva soltanto un timore, cioè che potrebbero scapparle degli errori in italiano, visto che viene dal Portogallo. Spoiler, in realtà, come potete ascoltare, parla benissimo sia l'inglese sia l'italiano, portoghese, insomma, una poliglotta in tutti i sensi.
1: Adesso sicuro però sbaglierò
0: sì,
1: qualcosa.
0: Te l'abbiamo guffata. No, vabbè. Comunque, allora, in realtà l'italiano sappiamo è una lingua difficile, però c'è una cosa su cui saremo ancora più intransigenti, cioè il congiuntivo. Perché lì è il tasto dolente, ma anche per me. Ecco, quindi sappi che su di te proprio non faremo sconti.
1: Va bene.
0: Vabbè. In cambio ti prometto che per i prossimi episodi imparerò almeno una frase in portoghese, una facile. In questo caso ti assicuro, Elena, che puoi fidarti ed è un'attesa che sarà ripagata. Non come accade al nostro Gatsby, vero?
1: Sì, esatto. Torniamo al nostro Gatsby. Lasciamo l'italiano un attimo.
0: Meglio.
1: E impariamo a conoscerlo anche un pochino meglio.
0: Sì.
1: Perché Fitzgerald ci racconta quindi la storia dell'ascesa e caduta di Jay Gatsby, che è un uomo molto ricco, anche misterioso, che organizza queste feste incredibili.
0: Mm-hmm.
1: Però lo fa solo per attirare una persona, che è Daisy, il suo amore dell'adolescenza, che nella storia però è sposata con un'altra persona.
0: Sì, e l'attesa in questo caso è tossica, per utilizzare un termine che poi è anche molto in voga per descrivere i disagi dei giovani d'oggi.
1: Sì, infatti, è vero.
0: Abbiamo detto quanto sia importante, sempre oggi, dare valore al presente. Ed è tutto il contrario di quello che fa Gatsby, che resta inchiodato ad un'attesa un po' idealizzata, e in questo caso concentrata e concretizzata nella luce verde. Siamo nella New York degli anni 20, i famosi Roaring Twenties, perdonatemi se la pronuncia non è bella come quella di Elena, grandi ville separate da canali d'acqua navigabili, ognuna con il suo piccolo molo privato dove poter attraccare. Gatsby e Daisy vivono proprio uno di fronte all'altra, ed ogni sera lui resta lì, a fissare la luce verde che brilla dal molo di lei. È il suo faro, potremmo dire, la sua speranza. Però quello che ci siamo chiesti io ed Elena è: ne vale davvero la pena? Perché in fondo Gatsby è un uomo che ha ricevuto tanto dalla vita, un po' l'impersonificazione del sogno americano. Eppure non riesce a godere dei suoi successi perché rimane imprigionato nell'attesa. Come forse anche uno di noi, continua ad illudersi, a vivere in quella che potremmo definire una gabbia dorata. Pensai alla meraviglia di Gatsby quando per la prima volta aveva scorto la luce verde all'estremità del pontile di Daisy. Aveva percorso una lunga strada fino a quel prato blu e il suo sogno gli doveva essere sembrato così vicino che difficilmente avrebbe potuto fallire nell'afferrarlo. Non sapeva che era già alle sue spalle, da qualche parte nelle immense tenebre oltre la città, dove i campi oscuri della Repubblica si estendono nella notte. Gatsby credeva nella luce verde. Ci elude poi, ma non importa. Domani correremo più veloci, stenderemo le braccia ancora di più. E così continuiamo a remare, barche controcorrente, costantemente risospinti nel passato.

0: L'attesa ovviamente non è di per sé negativa, però diventa pericolosa quando ci blocca, quando ci fa inseguire i fantasmi. Come abbiamo letto, l'immagine che Gatsby si era creato e che attendeva era un ideale irrealizzabile. Non era vero, non era vera Daisy e non poteva esserla. Te, Elena, che cosa ne pensi di questa attesa che pare un po' sprecata?
1: Allora, io penso che anche se in Gatsby l'attesa è un po' collegata all'amore che è provato da quest'uomo verso una donna ormai irraggiungibile, il tema si può estendere, perché noi magari

0: Viviamo nell'aspettativa di un'occasione o una risposta, un segnale, e nel frattempo ci dimentichiamo di guardare chi c'è o cosa c'è adesso. Allora, noi siamo entrambi giovani, abbiamo 25 anni.
1: Vabbè, parla per te perché io mi sento già vecchissimo, quindi è proprio una sensazione che mi porto dentro.
0: Ok, va bene. In quel senso anch'io magari, però guarda che chi ci sente poi è più grande di noi e
1: sì,
0: sembra che stiamo
1: giustamente nei commenti
0: dicendo male delle persone che hanno 30 o 40 anni, voglio dire.
1: Non sia mai, perché non vogliamo haters, soprattutto più grandi, magari boomer, non vogliamo che ci critichino.
0: Esatto. Però una verità c'è,
1: sì,
0: è che sappiamo pochissimo ancora,
1: vero,
0: della vita.
1: Vero, vero.
0: Ok, diciamolo questo.
1: Questo sì.
0: E ad oggi però io riesco a riconoscere che ho vissuto determinati momenti quasi come, non lo so, quasi come se fosse poco presente.
1: Mm-hmm.
0: Probabilmente avrei potuto godere di più certe cose, perché la verità è che non le vivrò mai più, almeno non in quel modo.
1: Mm-hmm.
0: Mia mamma mi ha sempre detto: il treno passa spesso, ma mai due volte nello stesso modo.
1: Bello, bella frase.
0: Non so se a te è mai successa questa cosa, non so se nel senso ti ci rivedi un po' in Gatsby o in Charlie.
1: Sì, sì, e infatti è stato anche facile un po' pensarlo questo episodio, perché i punti di contatto, come abbiamo detto prima, sono tanti. Ed è facile anche vedere un collegamento con una parabola della Bibbia. E arriviamo così al terzo punto del nostro episodio, la fede. Nello specifico la parabola del banchetto del Vangelo di Matteo. Gesù racconta una storia. Parla di un re che organizza un grande banchetto per il matrimonio del figlio. E quindi tutto è pronto, la festa, i cibi, gli addobbi, ma mancano gli invitati ufficiali, che non si presentano e trovano scuse, si tirano indietro tutti, uno dopo l'altro. E allora il re cosa fa? Manda i suoi aiutanti per strada a chiamare chiunque trovino, sconosciuti, poveri, esclusi, gente che quindi non era nella lista e che nessuno si aspettava. E così il banchetto si riempie, ma non di chi era atteso, bensì di chi era disponibile.
0: Effettivamente si può vedere questa parabola dalla prospettiva degli invitati. Però, ribaltando tutto e guardando invece il punto di vista del re che organizza questo matrimonio, il racconto si sposa molto bene. Perché dall'attesa degli invitati iniziali, l'invito del re si apre, metaforicamente, a tutto il mondo, a partecipare alla gioia e alla bellezza del banchetto. Diciamo un'accoglienza a 360 gradi, che non si concentra sulle piccole cose, ma che allarga l'orizzonte, valorizzando quello che già c'è. Cos'è che sappiamo,
1: mm-hmm,
0: non è sempre facile,
1: no,
0: o comunque non sempre ci viene in modo spontaneo.
1: Vero. E allo stesso tempo è anche vero ricordare che attendere poi non è comunque sempre sbagliato.
0: Sì, perché attendere il momento giusto, non precipitarti in decisioni, pensare bene prima di prendere una decisione o attendere anche solo nel senso di disperare o di ambire, sono cose positive. Diventano, come hai detto, delle gabbie dorate quando ci impediscono di vivere il presente.
1: Vero. E a proposito di tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi amici, feste, attese, hai detto bene prima, abbiamo entrambi 25 anni, che al di là di tutto è un'età importante. E qualche settimana fa un amico mio voleva fare appunto una grande festa. Lui conosce praticamente tutti e aveva quindi in testa l'idea di una grande celebrazione, proprio come quella della parabola o del grande Gatsby. Il problema è che tra esami, impegni, costi, amici fuori sede, ha dovuto molto ridimensionare questa festa e farla solo con una decina di amici ed amiche, insomma quelli storici del liceo. E lui mi ricordo che attendeva questa festa, mi ricordo appunto i messaggi per organizzare e fare in modo che tutto fosse a posto, in ordine. E quindi il rischio era che rimanesse deluso, che la festa, diciamo così, ridimensionata e contraria alle attese, non fosse poi all'altezza. Invece è venuta fuori una serata bella, insomma, carina, indimenticabile anche, perché ha invitato anche una nostra vecchia professoressa di fisica e magari ti aspetti che quello renda tutto un pochino più noioso. E invece tutto il contrario, anche perché lei è una persona molto eccentrica e, come ho detto, insegnava fisica ed è un po' uno di quei geni ribelli, diciamo, che tipo girava in bici per i corridoi. tanto per dirne una.
0: Interessante. E comunque è veramente molto vero quello che hai appena condiviso, perché spesso magari, non lo so, per timidezza, perché abbiamo un po' paura di uscire dalla nostra comfort zone, ci limitiamo a esperienze del genere, nell'attesa che qualcosa di brutto accada o al contrario, pensando che ci divertiremo solo quando determinati contesti saranno veri, non viviamo poi momenti e esperienze che ci stupiscono. Con persone che in realtà ci possono dare molto più di quanto pensiamo.

0: E quindi, nel caso del mio amico, si è trattato di una festa molto intima, magari non quella che lui si attendeva. Un dono, insomma, inaspettato. Però forse il senso di quello che vogliamo dire in questo primo episodio sta tutto qui, no?
1: Sì, nel non lasciarsi intrappolare dall'attesa, però sapersi lasciare stupire da quello che la vita ci regala, senza che noi ce lo aspettiamo. Papa Francesco parlava spesso delle sorprese dello Spirito Santo.
0: E c'è quella frase attribuita a John Lennon che dice: la vita è quello che capita, che succede quando noi siamo impegnati a fare altri piani.
1: Esatto, esattamente.
0: Perché la vita, lo sappiamo, non è sempre un party, un banchetto. Le attese le viviamo tutti i giorni e tutti i giorni sogniamo che diventino realtà. Chiudiamo gli occhi e ci ritroviamo non al buio, ma circondati da luci verdi. Vabbè, se poi siete due insonni cronici come me ed Elena, si può sempre comunque sognare ad occhi aperti, no? Ma se smettessimo di concentrarci sulle luci verdi in mezzo al buio e ci concentrassimo su quelle bianche, colorate, che già illuminano il nostro presente?
1: E nel sognare allora forse dovremmo imparare a non focalizzarci troppo su queste piccole feste o su quello che non arriva mai, come Charlie XCX, come Jay Gatsby, come il re del banchetto. Rischiamo di perderci nell'attesa di un arrivo che forse non accadrà mai. E intanto attorno a noi ci sono volti, parole, occasioni che chiedono solo di essere ascoltate, vissute. E allora tu, che cosa aspetti davvero?
0: Magari quello che stai aspettando è già davanti a te e solo non te ne sei accorto.
1: Comunque le domande restano e forse le risposte staranno sempre altrove.
0: Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: ore 19, Michele Raviari in studio. Papa Leone XIV ha visitato oggi l'isola di Lampedusa in ricordo della visita compiuta da Papa Francesco nel 2013. Una visita fatta di gesti, l'omaggio alle tombe dei migranti senza nome, al cimitero e alla Porta d'Europa, e caratterizzata dalla celebrazione nel campo sportivo Arena. Nell'omelia il ricordo delle vittime dei naufragi e del miracolo della compassione grazie all'aiuto dei volontari. Il pontefice lancia poi un appello all'Europa perché scelga la pace e non la logica della forza. Benedetta Capelli.
1: L'appello non urlato è proprio per questo ancora più incisivo, e all'Europa chiamata a una responsabilità epocale sul tema migratorio. Il ricordo per i morti in mare, il grazie per tutti, chiese, istituzioni, ONG e per gli stessi migranti, capaci di accoglienza, resistenza e resilienza. Pellegrino sulle orme di Francesco Leone da questo estremo lembo d'Europa nel Mar Mediterraneo, richiama il vecchio continente al rispetto della dignità umana e a percorrere vie risolutive.
2: L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Lo sguardo dell'Europa sui migranti è quello di molti che decidono di non decidere. I morti in mare sono infatti vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, tutto questo riproduce oggi la fretta di passare oltre.
1: Piangere davanti al dolore altrui significa, dice il Papa, entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato, ponendo le basi per la civiltà dell'amore.
2: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
0: 250 anni fa veniva firmata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Per l'occasione Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, in una lettera ricorda gli ideali su cui la nazione è fondata, principi che hanno scritto la storia di questo paese e devono animarne anche l'avvenire. Bisogna accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia del paese, ha detto. Le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto invece il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Monte Rushmore durante le celebrazioni proprio per i 250 anni dalla dichiarazione. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana, torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati.

0: baciati.
1: Terra, gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e da fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il suo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

0: Gesù dice di sé: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo termine mite viene usato nei Vangeli solo qui, dall'Evangelista Matteo, e in tutto il Nuovo Testamento. Gesù è il Messia, servo obbediente a Dio, mite e misericordioso. E lo è in particolare verso i piccoli, per cui ha lodato il Padre, perché ha rivelato queste cose ai piccoli. I piccoli sono quelli che accolgono Gesù e il suo Vangelo. Gesù mite e umile. Questi sono i tratti caratteristici di Gesù ed erano radicati nella tradizione ebraica e così erano pensati anche Mosè, Davide, Isaia, Zaccaria. Viene chiarito che tipo di Messia è quello inviato da Dio, non un politico o un guerriero. La personalità di Gesù è quella del servo obbediente. Certo, non è facile. Gesù dice: imparate da me. Forse ancora abbiamo strada da percorrere per essere miti e umili. Lui ha fatto così tanto per noi. Voglio concludere con una immagine che altre volte ho utilizzato. C'era un villaggio che si trovava ai piedi di una alta montagna, una catena montuosa. E c'era quindi questo villaggio che vede di colpo l'invasione di guerrieri che provenivano dalle parti alte di questa catena montuosa. E fanno una razzia, prendono tante cose e portano via con sé anche un bambino di una famiglia di quel villaggio. Quando è ritornata la calma nel villaggio, questi invasori si erano allontanati e ritornati nelle zone alte della catena montuosa. Cercano di capire cosa possono fare per riportare il bambino di nuovo tra loro. Discutono, vedono. Nessuno conosce i sentieri alti della montagna, tuttavia decidono di inviare un gruppo di soldati più valorosi. E così avviene. Questi soldati cercano il sentiero per raggiungere il villaggio che sta nella parte alta della catena montuosa, ma dopo tanti tentativi non riescono a trovare il sentiero giusto. Scoraggiati, decidono di fermarsi e rientrare, quando ad un tratto vedono una figura scendere dalle parti alte della montagna. Non capiscono chi sia. Questa figura si avvicina e alla fine riconoscono che è la mamma del bambino. E meravigliati le chiedono: ma noi non ci siamo riusciti e siamo i guerrieri più valorosi del villaggio, ma come hai fatto tu? Quella donna, scrollando le spalle, dice: non era il vostro bambino. Questa donna rappresenta Dio, che con la sua mitezza e umiltà fa di tutto per riportarci a casa. professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.
0: Generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, risorto, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
2: Diciamo insieme: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, siano testimoni del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per gli educatori cristiani, siano discepoli del Signore, generosi nell'annuncio del Vangelo, caritatevoli nella ricerca della verità, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime, per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
2: Per le popolazioni provate dalle calamità naturali e per quanti sono nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna possano trovare pace e fiducia nella carità fraterna, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori, perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti».

0: Mistero della fede.
1: Facciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza.

0: della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Thank you.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Sedete. Siccome c'è ancora qualche minuto a disposizione, desideravo raccontarvi qualche episodio di grazia straordinaria operata, ottenuta dalla Madonna, operata da lei. Ed è la storia di una famiglia che qualche anno fa è venuta qui in santuario dall'Argentina, da Mendoza, che è uno dei capoluoghi di provincia, di regione, lì in Argentina. Questa famiglia si chiama Panella e c'era l'ultimo nato, sono in cinque in famiglia, papà, mamma e tre figli. L'ultimo nato, il maschietto Valentino, si trovava in ospedale subito dopo la nascita perché l'intestino era bloccato, non assorbiva quello che gli davano. Hanno provato in tanti modi, anche con interventi, non riuscivano a trovare vene adatte, eccetera. Comunque era in terapia intensiva e i medici danno alla mamma questa brutta notizia che non ha possibilità di sopravvivere se non assorbe quello che gli danno, non può stare. E la mamma, disperata, nella parrocchia vicino casa era arrivato un sacerdote che qui dalla Sicilia, da Siracusa, aveva portato delle immaginette, quello che noi mettiamo a disposizione, con una reliquia del cotone che con il rito che periodicamente si fa ha toccato il quadretto, non c'erano ormai le lacrime, ma è un segno che alimenta la fede, la devozione. E questa mamma ha preso questo batuffolo di cotone e l'ha passato sul pancino del bambino. Poi ha detto alla Madonna: se non può vivere, prenditelo tu. E se n'è andata a casa, perché sapete che nella terapia intensiva non si può stare molto. L'indomani, quando era il momento di ritornare, vedeva che i medici le sorridevano e lei stranamente diceva: ma come?

0: io ho questo dramma che sto vivendo, mi ridono, mi sorridono. E non capiva. Arrivata poi nella stanza dove era il bambino, ho trovato in movimento. Gli hanno detto: ha mangiato, ha assorbito. Non sappiamo come si sia sbloccato l'intestino. È venuta qui in pellegrinaggio con tutta la famiglia dall'Argentina, l'hanno aiutata per il viaggio a ringraziare la Madonna per aver ottenuto dal Signore questa grazia straordinaria della guarigione scientificamente non spiegabile. Ha portato una documentazione medica.
1: Come questo ci sono tanti
0: fatti, non solo del 1953, guarigioni e conversioni, guarigioni spirituali, ma ce ne sono anche ai nostri giorni. Me ne potrei raccontare tanti episodi. Voglio ricordare uno classico famoso dei tempi della lacrimazione, della signora Mariannina Caudioso, che era sposata col dottore Vassallo, il quale era ateo, non credente. Forte della sua scienza, non era credente. Quando ha sentito, stava in uno dei paesi più lontani da Siracusa, ma sempre della provincia di Siracusa, Francofonte. Quando ha sentito che la Madonna qui piangeva, ha chiesto al marito di arrivare qua davanti all'immagine della Madonna. Il marito volentieri l'ha portata. Ha pregato con intensa fede. Poi ha passato un po' di cotone, allora c'erano davvero le lacrime, era imbevuto delle lacrime, sulla parte dell'intestino. Aveva un tumore all'intestino, aveva visto portata dal marito un centro a Catania, un centro a Roma e uno a Genova. Allora erano i centri più rinomati per la cura del tumore. Poi ha sentito, dopo aver pregato la Madonna e passato il cotone sull'intestino, ha sentito quello che era successo, ma non ha detto cosa era accaduto. Ha chiesto al marito, che non capiva, di rifare il giro degli istituti. Tutti prima avevano prodotto una documentazione che attestava l'assoluta presenza del male, che tra l'altro un tumore corrode, quindi anche organicamente altera. Ha rifatto i giri, Catania, Roma, Genova, e tutti hanno dovuto produrre una nuova documentazione in cui era testimoniata l'assoluta assenza del tumore. E praticamente anche le zone dove era presente il tumore, che aveva corroso organicamente quelle parti erano sane. Questo non può avvenire psicologicamente, assolutamente. Lei è guarita fisicamente, il marito è stato guarito spiritualmente, cioè si è aperto alla fede, visto quello che aveva vissuto con la moglie. Ci sono tanti episodi, noi dobbiamo pregare con fede, secondo le nostre necessità, e affidarci all'intercessione della Madonna, che può ottenere da Dio per noi. Adesso ci mettiamo in piedi, facciamo la supplica alla Madonna. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

quello che dà senso alla vita, alcuni lo chiamano coscienza, altri appunto sé autentico, altri anima, alcuni Dio o spirito. Il nome non importa, cambia con il cambiare dei tempi. L'esperienza no. E se questa esperienza ci toccasse anche solo per un istante, se ne diventassimo davvero consapevoli, ogni paura si dissolverebbe. Perché la paura, e con essa l'angoscia, nasce proprio dalla possibilità di perdere ciò che si possiede, o meglio, che ci illudiamo di possedere. Ricordiamoci una cosa: si può perdere solo ciò che si ha, non ciò che si è. Quello che siamo non può andare perduto, neppure la morte potrà sottrarcelo. La questione, dunque, è cominciare a vivere una vita radicata, in contatto costante con questo qualcosa che siamo, quel centro di cui sopra, che in realtà è sempre stato, è e rimarrà. Giungere ad essere consapevoli di questo è probabilmente la nostra vera nascita, di certo la nostra salvezza. C'è sempre qualcosa che ci sostiene in questo cammino, una spinta silenziosa che ci guida verso la consapevolezza di questo nostro sé autentico. Ma spesso questa forza non arriva nei momenti luminosi, si manifesta nella crisi. La trasformazione quasi sempre inizia dove tutto sembra crollare. Quando il bruco comincia a dissolversi, ha l'impressione di perdere ogni cosa. Eppure, dice un antico proverbio cinese, ciò che per il bruco è la fine del mondo, per il resto del mondo è la nascita della farfalla. Così accade anche all'umana avventura. Nelle svolte improvvise, nei cambiamenti non previsti, nelle delusioni che non avevamo messo in conto, il primo impulso è voler scappare. Vorrei cambiare, diciamo. Ma la trasformazione risponde: resta e attraversa. O, per dirla con Goethe, muori e diventa. Stacci dentro, accogli tutto, perfino ciò che ti sembra più oscuro, la malattia, la perdita, l'imprevisto che ti frantuma i piani. Sì, per te sarà anche la fine del mondo, ma forse proprio lì si sta preparando qualcosa che ancora non vedi. Noi esseri umani abbiamo bisogno della crisi, perché solo questo stato di disequilibrio ci spalanca all'inconscio, alla parte più profonda di noi. Quando tutto fila liscio, rischiamo di lasciarci vivere in superficie, nel rumore della coscienza ordinaria. Ma è nell'attrito che scendiamo dentro, a toccare quella sorgente interiore cui accennavo sopra. Per questo occorre vigilanza. Occorre imparare a non giudicare ciò che accade, non catalogare subito come bene o male, giusto o sbagliato, questo non doveva capitarmi, quest'altro sì. Occorre rinunciare alle etichette, che sono solo difese. Occorre non respingere l'esperienza, ma nemmeno aggrapparsi a ciò che appare positivo, buono, bello, in quanto anche il positivo, se trattenuto, diventa brama. La trasformazione esige solamente apertura, e la crisi, quando la attraversiamo senza fuggire, diventa soglia e varco.

Metamorfè è un termine che già nella sua radice contiene un invito. Metà in greco significa oltre, al di là. Morfè è la forma, ciò che appare, ciò che conosciamo di noi. Metamorfosi, allora, è il movimento che ci porta oltre la forma consueta, oltre l'abitudine, oltre ciò che crediamo di essere. Un attraversamento. Questo tema abita da sempre il pensiero simbolico dell'umanità. Ogni tradizione, ogni cosmo narrativo ha posto al centro delle sue storie questo passaggio: cambiare forma per diventare più veri. E i miti, anche quelli biblici, non sono mai semplici racconti del passato. Come ricordava Sallustio, essi parlano di qualcosa che non è mai accaduto, ma che accade sempre, accade in noi, ora. Il mito è uno specchio. Non descrive ciò che è stato, ma ciò che siamo. Studiarlo significa svelare il modo in cui funzioniamo, il linguaggio segreto della nostra psiche. Ed è forse per questo che storie simili riaffiorano in culture lontanissime tra loro. Metamorfosi, rinascite, discese negli abissi, ritorni alla luce. Come se l'umanità intera fosse guidata

Per citarne solo alcuni, pensiamo alle Metamorfosi di Ovidio, all'Asino d'oro di Apuleio, al Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, a Gogol con Il naso o alla Metamorfosi di Franz Kafka. Troviamo casi di metamorfosi anche nella Divina Commedia, i suicidi, e nella saga di Harry Potter, soprattutto in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Kafka, con la sua lucidità spietata, racconta di un uomo che una mattina si sveglia e scopre di essersi trasformato in un enorme scarafaggio. Non è soltanto un racconto surreale, è una rivelazione. La sua fatica a uscire dalla stanza, il terrore negli occhi dei genitori, la repulsione della società, tutto diventa una parabola sull'anima. Ci dice che nella vita spirituale non esiste una terra di mezzo. Se non avanziamo, regrediamo. Se non ci apriamo ad un cammino di consapevolezza che non ha nulla a che fare con la religione, ma riguarda l'essere pienamente umani, scivoliamo verso la bestialità, verso una forma di esistenza che tradisce la nostra vocazione più profonda. E questo lo vediamo ogni giorno. La regressione dell'umano, la brutalità che affiora nei gesti, nelle parole, nelle relazioni, è il segno di un'umanità che non coltiva percorsi interiori. Senza un respiro spirituale, l'essere umano inaridisce. Ecco perché è essenziale fermarsi e tornare a guardarsi dentro per intraprendere un cammino. Perché spiritualità significa proprio questo: entrare in contatto con il proprio sé autentico e cominciare finalmente a diventare ciò che siamo chiamati ad essere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per

0: ringraziato, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Trovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi a Per Orchestra parliamo di Haydn, grande sinfonista, grandissimo compositore a tutto tondo, del quale però vengono eseguite sempre le stesse cose. Noi invece proviamo a sottolineare un altro tipo di produzione, quella sinfonica sì, ma non quella conosciutissima delle sinfonie londinesi, quelle tarde diciamo, ma le prime. Oggi ascolteremo la numero 10, la 11 e la 18 in una esecuzione molto particolare, eccezionale, di riferimento sicuramente, quella dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. Perché? Perché Christopher Hogwood è stato tra i primi a porsi il problema di come eseguire le sinfonie di Haydn, nel senso di ritornare all'origine, per esempio attraverso gli organici. Quanti strumentisti suonavano veramente nelle prime esecuzioni delle sinfonie di Haydn? Noi oggi abbiamo l'idea di un'orchestra molto ampia, ma all'epoca era molto diverso. In particolare Haydn scriveva per una situazione particolare e aveva sempre a disposizione un numero di esecutori diverso, quindi si doveva molto adattare. Per capire come andavano veramente le cose, Christopher Hogwood si è appoggiato su un professore, James Webster, della Cornell University di Ithaca nello stato di New York, che ha proprio studiato quel periodo e ha dedotto che fino agli anni 80 del Settecento l'organico che utilizzava Haydn non era di dimensioni superiori ai 13 o ai 16 elementi, fino a tutto il 1767. Sicuramente al primo periodo risalgono le tre che ascolteremo oggi e iniziamo dalla numero 10 in Re maggiore. I movimenti sono allegro, andante, finale presto.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 10 di Haydn in Re maggiore, diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. Una sinfonia del primo periodo di Haydn, quando gli organici erano molto ridotti, e affrontata con le tecniche esecutive dell'epoca. Così come la numero 11, anche questa fa parte dello stesso periodo, è in Mi bemolle maggiore, è leggermente più lunga della precedente perché è in quattro movimenti, che sono adagio cantabile, allegro, minuetto e trio, finale presto. La ascoltiamo nella esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 11 di Haydn, eseguita dall'Academy of Ancient Music e diretta da Christopher Hogwood, una delle sinfonie del primo periodo, quelle che si ascoltano sempre meno, così come la 18. Anche questa fa parte di quel periodo della vita di Haydn in cui scriveva per un organico molto ridotto, a differenza di come poi queste sinfonie sono state eseguite nei secoli successivi. Noi invece torniamo all'origine. Questo organico molto ridotto non superava mai 16 elementi, almeno fino al 1767. Questa numero 18 è del 66, questo secondo il catalogo dell'editore. Ma molti studiosi di Haydn pensano invece che sia stata scritta addirittura prima, qualche anno prima, e quindi la datazione rientrerebbe tra il 57 e il 64. Ora non è importantissimo per noi capire in quale anno esatto è stata scritta, l'importante è che fa parte di questo periodo in cui gli organici erano particolarmente ridotti. Ascoltiamolo allora, qui torniamo ai tre movimenti, la sinfonia in sol maggiore. I movimenti sono andante moderato, allegro molto, tempo di minuetto. Sul podio c'è Christopher Hogwood, l'orchestra è quella del

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 18 di Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood, una di quelle sinfonie che si ascoltano poco e che fanno parte del primo periodo, quello con organici estremamente ridotti. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozza essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano».

cristiano è fondamentalmente gioioso, e per questo il fine del Vangelo, quando parla del vino, mi fa pensare alle nozze di Cana, no? E per questo Gesù ha fatto quel miracolo. Per questo la Madonna, quando se ne è accorta che non c'era più vino, ma se non c'è vino non c'è festa. Immaginiamo finire quelle nozze bevendo il tè o il succo. Non va. E la festa, e la Madonna chiede il miracolo. E così la vita cristiana. La vita cristiana ha questo atteggiamento gioioso, gioioso di cuore. Questo è il secondo atteggiamento cristiano. Riconoscere Gesù come il tutto, il centro, la totalità. Ma sempre avremo la tentazione di buttare questa novità del Vangelo, questo vino nuovo, in atteggiamenti vecchi. Ma il peccato, tutti siamo peccatori. Ma riconoscerlo, questo è un peccato, ma non dire questo va con questo, no. Gli altri vecchi non possono portare il vino nuovo, che è la novità del Vangelo. Gesù lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E Gesù fa questa festa di nozze. Gesù ci chiede a noi la gioia della festa, la gioia di essere cristiani, e ci chiede pure la totalità, tutto Lui. E se noi abbiamo qualcosa che non è di Lui, pentirsi, chiedere perdono e andare avanti. Che il Signore ci dia a tutti noi la grazia di avere sempre questa gioia, come se andassimo a nozze, e anche avere questa fedeltà, che l'unico sposo è il Signore.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici e amiche all'ascolto, bentornati con questo podcast che rappresenta ora la seconda puntata, ma oggi entreremo realmente nel vivo del castello interiore. Voglio ricordare che la mia voce narrante è sostenuta dall'appoggio forte di Fra Paolo, un confratello che, come avrete visto nella locandina del podcast, mi sostiene e soprattutto mi dà i passi, in qualche modo il filo rosso, disegna il filo rosso dei testi e delle considerazioni che prelevo dal castello interiore per fornirvele, per offrirvele a tutti quanti. C'è dietro un lavoro quindi di equipe, col desiderio che ciascuno di voi giunga a non solo ascoltare, ma a redigere in qualche modo il proprio castello. Questa sarebbe l'intenzione fondamentale di Teresa, perché Teresa, anche se per tanti, per gli addetti ai lavori in particolare, scrive quello che è un trattato di spiritualità, lei non ha mai avuto intenzione di scrivere un vero e proprio trattato. Si è sempre trovata nella condizione, piuttosto, di dover condividere la sua esperienza. E così, mentre nell'autobiografia, il libro della vita, lo fa nella forma appunto della lettera, la lettera come ai più intimi, come alle sue consorelle, quelle della fondazione di San Giuseppe, della prima fondazione del Carmelo riformato, dell'ordine riformato, così nel castello interiore, l'opera più matura della sua vita, lo fa nella forma un po' più dottrinale, ma sempre in chiave autobiografica. Evidentemente questo aspetto dell'autobiografia, del raccontarsi talvolta in terza persona, per mantenere una sorta di sermo humilis, non mettersi al centro della situazione, ma per un motivo che non assomiglia per nulla ad una falsa umiltà, ma ha un motivo anch'esso pedagogico, serve affinché anche noi ci mettiamo a scrivere qualche cosa, o comunque a considerare la nostra vita un po' più degna e importante di quanto l'abbiamo considerata finora. Credo che questo castello, infatti, quando si parla di muraglia, le mura di un castello, i merli di un castello, poi tutto quello che corrisponde al vigore, alla forza di una costruzione che è destinata a resistere secoli, praticamente vuole invitarci veramente a costruire qualche cosa che contenga e che abbia consapevolezza di contenere qualcosa di prezioso e che non diventi invece una mansione, una sorta di locanda in malarnese, e che venga abbandonata a qualsiasi tipo di visita e soprattutto venga tralasciata e divenga un luogo di sporcizia, di mancanza di ordine, albergo e ostello per chiunque. C'è qualcosa da custodire, se Teresa lo chiama castello. E ora vedremo e ascolteremo anche come nasce questo meraviglioso simbolo. La cosa più importante dunque è che veramente ciascuno di voi si possa mettere al lavoro. Pochi sono i testi, se volete che citeremo alla fine, perché tutto ha lo scopo di definire meglio una sorta di servizio alla lettura personale da parte vostra di quest'opera. Quindi rimediare un'opera anche in formato economico, una pubblicazione, e ce ne sono in giro, questo sarebbe l'ideale per poter proseguire l'ascolto. Nella prima tappa abbiamo sentito solamente il prologo, quindi vi potreste, non vi siete certamente attardati, ma potreste tornare a quell'audio per ascoltarlo. Come inizia il castello interiore Santa Teresa? Quando inizia veramente a dirigersi ai suoi lettori? Ecco qua.

Oggi stavo supplicando il Signore di parlare in luogo mio, perché non sapevo cosa dire né come cominciare ad obbedire al comando che mi è stato imposto. Ed ecco quello che mi venne in mente. Mi servirà di fondamento a quanto dirò. Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni, come molte ve ne sono in cielo. Del resto, sorelle, se ci pensiamo bene, che cos'è l'anima del giusto, se non un paradiso, dove il Signore dice di prendere le sue delizie? E allora come sarà la stanza in cui si diletta un re così potente, così saggio, così puro, così pieno di ricchezze? No, non vi è nulla che possa paragonarsi alla grande bellezza di un'anima e alla sua immensa capacità. Il nostro intelletto, per acuto che sia, non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai comprendere il Dio alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Questo è l'incipit dell'opera, né più e né meno che il primo paragrafo quasi per intero. Come vedete, l'opera di Teresa inizia con una sottolineatura particolare, assolutamente moderna, che tocca le corde più intime di ciascuno di noi. Non sapevo come cominciare per rispondere ad un comando. Abbiamo sentito già nel prologo cosa significava per lei fare un'obbedienza del genere, quando avrebbe preferito mettere mano alla conocchia, al filo, filare, cucire, rammendare, come facevano le altre sue consorelle. Mettersi a scrivere e un lavoro del genere che comportava un certo mal di testa, spremere le meningi se non altro, per mettere su carta, tradurre quello che aveva nel cuore, le costa molto, ma sa benissimo che è nell'arte della pedagogia che sta il suo forte. Ma questa pedagogia, cioè il cammino della formazione, della conformazione a ciò che l'uomo è, per cui l'uomo è chiamato a diventare ciò che è, ciò che è stato creato, non può non partire che da una carezza fondamentale. Io la definirei così, una carezza fondamentale. Vi rendete conto, scrive Teresa, di quanto è bella, degna, la mansione, la casa che voi rappresentate, ciascuno di voi? Perché se un re così potente, così saggio, così puro, si diletta di abitare all'interno di una casa del genere, ma quanto sarà bella questa casa? Non è certamente una topaia. Sarà dentro un luogo che ha tutte le caratteristiche per essere già degno e per diventare ancora più sontuoso. Ma questo divenire avverrà nella misura della consapevolezza del dono già ricevuto. Ora, una donna della sua età, siamo nel 1577, Teresa nacque nel 1515, dopo averne viste di tutti i colori, dopo forse essersi abbondantemente

Le persone più caustiche che ci capita di incontrare, oppure a fronte di quel retropensiero costante, negativo, che tende a diminuire la dignità umana e a farla sembrare sempre più animale, a togliere valore, a togliere preziosità e ricchezza a ciò che ogni uomo è nella realtà, così come è stato creato da Dio, ditemi che meraviglia che Teresa rappresenti tutto questo per sollevare la generalizzata bassa stima che ciascuno ha di noi e che la società costantemente, anche nei media, in fondo, perpetra attraverso una serie di messaggi più o meno subliminali. Credere in se stessi passa attraverso non una fiducia sconsiderata nell'ego, oppure nella ricerca di una qualche forma di salute o di compensazione personale. Non si tratta di crederci, cioè credere semplicemente a se stessi, ma credere a ciò che Dio ha fatto in me, ciò che mi ha dato. E col fatto che poi Lui, dopo avermi dato ciò che mi voleva dare, è venuto ad abitare all'interno della mia vita, tralasciando per un attimo il tema del corpo, come di cui dice parla abbondantemente San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, tralasciando il tema più teologico dell'anima. Pensiamo alla persona e alla sua storia, che in un modo diacronico si sviluppa dalla nascita fino alla morte. Possiamo ragionevolmente pensare che all'interno di qualsiasi tipo di vita, anche la più destinata per volontà personale, per debolezza al peccato, non abiti la grandezza e la misericordia di Dio? Ecco, il momento dell'autoconsapevolezza, Teresa lo annuncia come il momento nel quale la persona si riscatta e trova in se stessa la dignità con la quale è stata creata. Ecco, il nostro intelletto, scrive Teresa, per acuto che sia, non arriverà mai a capire tutto questo, il fatto che, cioè, siamo creati a sua immagine e somiglianza.

E prosegue Teresa dicendo: che confusione e pietà non potere per nostra colpa intendere noi stessi e conoscere chi siamo. E qui spiega, anzi dispiega un po' in una forma sottilmente ironica. Dice: non sarebbe grande ignoranza, figliole mie, se uno, interrogato chi fosse, non sapesse rispondere né dare indicazioni di suo padre, di sua madre, né del suo paese di origine? Se ciò allora è indizio di grande ottusità, assai più grande è senza dubbio la nostra, se non procuriamo di sapere chi siamo, per fermarci solo a che cosa, scrive Teresa, ai nostri corpi. Sì, sappiamo di avere un'anima, perché l'abbiamo sentito, in qualche modo ce l'insegna la fede, e aggiungerei una postilla, ce lo insegna in qualche modo l'uso retto della ragione. Una certa ragionevolezza, ci deve essere qualche cosa di più che questi corpi che curiamo all'inverosimile. Beh, continua Teresa, ma così lo sappiamo all'ingrosso, non ce ne siamo mai occupati nel dettaglio, tant'è vero che poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, e ciò spiega la grande negligenza nel procurare di conservarne la bellezza. Meravigliosa Teresa in questi passaggi. Procuriamo di conservare la bellezza di cose più basse, di cose che hanno minore dignità. Procuriamo di rivestire di bellezza i corpi, di conservare la tonicità della bellezza esteriore. Ci diamo da fare insistentemente per acquisire cose, oggetti e per attorniarci di relazioni

che possano costituire la nostra bellezza esteriore, ma in quanto alla cella interiore, a ciò che c'è dentro, allora sì, possiamo disinteressarcene, come se in qualche modo nessuno potesse metterci gli occhi e quindi nessuno potesse dire nulla. Se nessuno può dir nulla su questo, ci rimanda alcune pagine il Vangelo, che quando spiega voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, vuol dire che al di là delle parole, al di là delle apparenze, c'è una forza di testimonianza, una forza e un vigore di dignità che procedono silenziosamente, senza che si ponga in atto qualche azione particolare, procedono silenziosamente dal nostro intimo. E nel nostro intimo ci sono una grande quantità di stanze. Teresa si è addentrata in tutto questo e vorrebbe che noi le scoprissimo. Ciascuno ha il suo viaggio, ciascuno il suo castello, e dentro al castello una quantità infinita di stanze, poste in alto, altre in basso, altre ai lati, e al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l'anima. Ecco, Teresa qua si ferma, quasi estasiata, colpita da ciò che la sua penna è riuscita a scrivere e che il suo cuore ha concepito come un'immagine immediata. Considerate bene questo paragone, di cui forse Dio si compiacerà di servirsi per farvi intendere qualche cosa delle grazie che egli si degna di accordare. Cari amici, questo è un testo, è un passaggio iniziale, ma così meraviglioso e ci mette in cammino, in una sorta di rinnovata agilità interiore. Teresa vuole che riprendiamo una certa forma, ma non è una forma fisica, è una forma personale, dove il rapporto con Dio dà forma al corpo. Il rapporto con questo inquilino intimo, che è Dio stesso, dà nuovamente vigore e forma ai pensieri, dà forma alle parole, dà forma al bene che possiamo compiere, dà forma soprattutto alla nostra gioia e alla nostra felicità, che non sono semplicemente luoghi da ritrovare, non sono dei passaggi transitori come siamo abituati ad aver collezionato magari finora, ma è uno stato di quiete, è uno stato di pace, nel quale si respira la gioia stessa di Dio. Allora proseguiamo la lettura di questo percorso e continuiamo insieme non solo con l'ascolto, ma inondando di preghiera e di lettura personale le pagine del castello interiore.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Ludwig van Beethoven Concerto in Re maggiore opera 61 per violino e orchestra. Yehudi Menuhin al violino. New Philharmonia Orchestra dirige Otto Klemperer.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven il concerto in re maggiore opera 61 per violino e orchestra. Yehudi Menuhin al violino, Otto Klemperer ha diretto la New Philharmonia Orchestra. E per concludere, The London Studio Orchestra.

Con la musica della London Studio Orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Franz Schubert Deutsche Messe, in fa maggiore D872 per soli coro e orchestra. Berliner Symphoniker dirige Karl Foster.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Franz Schubert Deutsche Messe, in fa maggiore D872. Berliner Symphoniker ha diretto Karl Foster. Per la rubrica solo e orchestra ascoltiamo di Edvard Grieg Concerto in La minore, opera 16, per pianoforte e orchestra. Claudio Arrau, pianoforte, Boston Symphony Orchestra, dirige Sir Colin Davis.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Edvard Grieg, concerto in La minore, opera 16 per pianoforte e orchestra. Claudio Arrau al pianoforte. Sir Colin Davis ha diretto la Boston Symphony Orchestra. Per cori, oratori, mottetti e madrigali trasmettiamo di Alessandro Melani la cantata Allarmi pensieri, di Alessandro Scarlatti Arie per tromba sola. Judith Nelson, soprano, Dennis Ferry alla tromba, Gordon Murray, clavicembalo, Jonathan Dubin, tiorba, Gatti Goll al violoncello, Chiara Banchini, Enrico Gatti ai violini, Clena Stein al contrabbasso.